0: mi tocca.
1: Ieri mi ha fatto un tacco che sembrava Baresi e mi ha fermato, non si sa come ha fatto. Per fortuna Jimmy ha avuto grande fortuna però. Che sembrava Baresi e mi ha fermato.
0: Calcio e solidarietà, la nazionale italiana magistrati ha raggiunto un grande traguardo sportivo. Ne abbiamo documentato tutto e questa è la sintesi.
2: Per chi non mi conoscesse, sono Piero Calabrò, capitano, fondatore e attualmente anche presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Magistrati. Eccoci qua, sono passati 30 anni e da quell'ottobre del 1994, quando abbiamo sfidato la Nazionale Cantanti nel pieno dell'inchiesta di Mani Pulite a Monza, abbiamo fatto un percorso incredibile. Siamo a quasi 600 partite disputate in Italia, nel mondo, Brasile, Argentina, Russia, non mi ricordo neanche più dove, ma soprattutto oltre ai 6 milioni rotti di fondi raccolti e destinati ovviamente a obiettivi molto controllati, abbiamo incontrato anche qua in tutta Italia, anche nel resto del mondo, studenti, cittadini, per parlare di legalità, che questa è la nostra vera missione.

Sul campo di calcio ci trasformiamo, diventiamo quasi dei mini eroi del pallone che rotola sul verde. Ma quando ci troviamo di fronte a studenti, soprattutto a giovani, che ci chiedono cosa sappiamo, cosa possiamo trasmettere loro su problematiche quali il cyberbullismo, la violenza contro le donne, la lotta contro l'illegalità, la mafia, la corruzione. Ecco, lì capiamo che non dovremo fermarci. A 30 anni dovremo aggiungerne altri 30, per quello che mi riguarda, permettendo l'età, e sono sicuro che questa nostra piccola missione, perché non bisogna mai considerarsi troppo missionari, servirà quantomeno a far capire alla cittadinanza che la magistratura non è quella che viene descritta in modo così negativo sui media e sui giornali. Devo dire che tra i tanti campioni che abbiamo avuto modo di affrontare, forse quelli che mi hanno più entusiasmato sono stati i campioni del mondo dell'82. Abbiamo festeggiato con loro 2 volte, l'ultima volta 2 anni fa, che era il loro quarantennale, e ho avuto la fortuna, da un certo punto di vista, e la disavventura di confrontarmi con Bruno Conti, che per me è stato l'ombre vero del Mondiale del 1982, assieme al grande Paolo Rossi. E devo dire, non me l'ha mai fatta vedere, quindi è stata un'esperienza incredibile.

Nella nostra grande avventura tanti sono i personaggi che ci hanno accompagnato, da Bearzot, Trapattoni, Altobelli, Boninsegna, Gentile, Maifredi, insomma mi viene difficile anche ricordarli, Ezio Greggio per parlare anche di gente dello spettacolo, anche chi mi sta intervistando che è sempre presente nel momento del bisogno. Se devo dire un personaggio, non perché non ci sia più, ma quello che mi ha colpito più di tutti è stato Enzo Bearzot. È stato il nostro commissario tecnico in quella famosa partita di San Siro contro la Nazionale Cantanti del 1995. È stato compagno di cene, più che di merende, in parecchie occasioni e ci ha dato sempre lezioni di serietà, di rispetto delle regole. Beh, un uomo davvero, un ombra verticale, come si dice in certi ambienti, ma di una umanità incredibile. Ecco, io dedico forse questo trentennale al mitico Enzo Bearzot.

Ovviamente la nostra avventura non finisce certo qui, 30 anni sono un punto di ripartenza, non certo un punto d'arrivo. Abbiamo tanti progetti, tante scuole che da tutta Italia ci chiedono di avere incontri. Non ci fermeremo qui, io rimarrò in campo finché sarà possibile, finché l'ultimo respiro e l'ultimo muscolo mi sorreggerà.

0: Per chi non lo sapesse e ci vuole sfidare, andate sul nostro sito nazionaleitalianamagistrati.it. Trovate tutto quello che serve per conoscerci e per contattarci.
1: Bravo Piero! E tra una ripresa e l'altra, grazie per avermi fatto giocare.
2: Piero, risultato finale, scusami.
3: Mi pare che abbiamo vinto noi 3-3. Pensa che questo ha fatto il presidente di Corte d'Appello.
4: Poi dici che non c'è attaccamento ai valori della squadra. Hai 20 anni, abbiamo fatto la partita tra di noi, 20 anni, 2-2. Hai 30 anni, 3-3.
1: E dopo il grande match, tutti a festeggiare per il piacere del palato, della musica e dei ricordi.

0: a Don Antonio, padre spirituale e amico sincero della Nazionale Italiana Magistrale. Padre spirituale non è ottenuto grandi risultati, però come amico sicuramente.
1: A 95 anni alle 11 della sera essere qua credo che sia più significativo di tante altre chiacchiere. È un'amicizia vera che è nata così per scherzo.
2: Ma questa gente

0: gli avversari sono i magistrati più scarsi della,
1: è ufficiale
0: della
1: questo?
0: Rossi, okay. Più scarsi l'abbiamo messo.
1: Dai, andiamo. Mister, come la vede sta partita lei?
2: Ma la vedo buona per i rossi, sì, li vedo meglio messi in campo.
1: È un po' di parte, mi sembra.
2: Ma no,
1: c'è più ordine, rossi.
2: Più ordinati, sì, sì.
1: Invece
2: sì.
1: I bianchi come li vediamo?
2: I bianchi hanno un mister che ha ancora le prime armi, e quindi solo per quello.
1: È una sfida infinita con Piero, questa è la sua.
2: Certo.
1: Tanto lui non sente. Piero Calabro, di la verità.
3: In due parole?
1: Sì.
3: No, ne basta una. Ma si possono dire le parolacce?
4: La società non mi autorizza a parlare.
5: La passione. Grazie.
1: E basta.
5: Sì, sì, solo
1: 30
5: grazie.
1: Anni, giocherà ancora, ci
5: no,
1: crede.
5: Non c'è niente di solo, grazie.
1: E tu cosa pensi di dare a questa squadra?
5: Poco, veramente poco.
4: E lui Piero Calabro,
6: Un grande uomo,
1: Sì.
6: Grande uomo.
1: Però, come giocatore, cos'è stato? Cos'è?
6: Non tutti i grandi uomini sono stati grandi giocatori. Ecco.
1: L'hai detto?
6: Sì.
1: L'hai detto?
6: Sì, l'ho detto. No, non dirlo. Questo taglialo, questo pezzo, che poi è permaloso. Lui.
1: Non lo taglierò mai.
6: È permaloso.
1: Mai. Questa è la fine, era. E adesso tutti a grado in Friuli Venezia Giulia, perché c'è il patron di questa manifestazione, Agostino Doriano, che per 4 anni ha ospitato Foot Golf in spiaggia con l'amichevole partecipazione di grandi campioni dello sport. Evento a favore della Fondazione AERC.
7: Luca Galtieri ci ha inviato un video proprio perché si sta preparando, è in macchina per raggiungere Grado e per raggiungere questa 4ª edizione del torneo VIP di Foot Golf. Quindi vediamo il video che ci ha mandato.
1: La domanda sorge spontanea: Alexis, dove stiamo andando?
8: Stiamo andando a Grado.
1: Lei è veramente un cretino, perfetto. Oh!
9: Vuole la brugola.
1: Tre. Soffia che aiuti. Spingimi.
9: Sei tu che devi lavorare.
1: Spingimi. Ok. Vai. Strizza anche la goccia, anche.
10: Please don't go, don't go.
1: Amici, siamo quasi arrivati a Grado. Devo dire che l'accoglienza è meravigliosa. Intanto un autogrill dopo 200 km l'abbiamo trovato. E poi dietro direi che è rassicurante la situazione. Andiamo avanti. E cammina, siamo arrivati a Grado! Friuli Venezia Giulia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, andremo in Liguria, signori, due posti meravigliosi baciati dal sole. Siamo pronti per lanciare, ragazzi, per lanciare la puntata, e parliamo di Foot Golf in Tour 4ª edizione. Cena di gara, ce la guardiamo, e poi tutti in spiaggia a Grado Village. Tutto questo a favore di AERC. Grado, direi che è più di un'isola. Beh, intanto è l'isola del sole, il posto incantevole, guardate voi.

0: cari amici del TG Beach, finalmente ci siamo e siamo qua su una terrazza incantevole, a grado, con tanti ospiti, personaggi, calciatori.
1: I'm back, nel senso che I'm back the Becker, ma I'm back anche perché l'anno scorso ho vinto, non so come ho fatto, vi giuro.
2: Ma lui Riccardo Gerini, Richard Gere, direttamente da Hollywood.
0: Blasonati personaggi, a questo punto tutti alla cena di gala e ne vedremo delle belle.

Sì!

0: ci siamo all'inizio della manifestazione di Footgolf. Naturalmente ci deve essere un riscaldamento adeguato e i nostri atleti si stanno riscaldando. Guardate, anche Becalossi, abituato a un tipo di riscaldamento specifico del mondo del calcio, ha cambiato le sue abitudini e sta giustamente curando l'elasticità dei muscoli. Fra poco comincerà la manifestazione di Footgolf. Come potete immaginare, ne vedremo delle belle.
1: Voglio uscire da qui, aiuto! Fatemi fare una buca sola, vorrei fare una, per favore.
2: Oh, per vincere questo gioco bisogna andare in buca, quindi palla e anche a Sogador, ricordevelo.
0: Allora il gioco è semplice, si spegne la cassa che dà fastidio, si colloca il pallone giusto all'altezza del piede, si prende la mira e con meno tiri possibili bisogna fare buca, molto semplice.
3: Dove

0: Chapeau.
1: Andiamo a vedere, a scoprire qual è la cifra che è stata raccolta durante questo torneo di foot golf, signori. 6.180 euro.
0: Chapeau.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Non tanto tempo fa, nella Baia del Sole, si svolse un Guinness World Record strepitoso, la marcia acquatica, pensate, con più partecipanti al mondo.
4: Benvenuti in Italia, o meglio ad Alassio, per la marcia acquatica con il serpentone più lungo del mondo. E benvenuti ad Alassio per la marcia acquatica, la longe côte plus longue du monde. Welcome to Alassio for the Aqua Walking International Tour.

0: sono in fila come all'INPS praticamente. Speriamo bene, farò la boa, speriamo di arrivare fino alla fine. Ciao!
1: Viva Alessio!
2: Tutto, anima e corpo?
3: Metterò anima e soprattutto corpo.
2: Dunque l'evento richiede sia la presenza dell'anima ma anche del corpo.
4: Sì, sempre.
2: Vi dico solo questo, abbiamo superato già per adesso i 400 campioncini in acqua. 400 ragazzi, superato, a tra poco. Dimmi che vuoi restare con me se il mare è blu. Voglio andarci con te.

0: 721 campioni protagonisti, eccoli qua che stanno rientrando per la fase finale, cioè la medaglia.
1: E non c'è bisogno di niente, ai ai ai ai, quando la notte ti prende.
0: È il caso di dire che tutti vissero felici e contenti. Questo è il record di Alassio, 721 persone, serpentone umano più lungo al mondo. Record nostro. Guardando me. E questo è solamente uno dei grandi eventi sportivi che abbiamo documentato nel corso degli anni. Adesso giriamo pagina, andiamo in Sardegna, prendiamo il traghetto perché vi raccontiamo quanto è bella la Sardegna. Come prima, più di prima, t'amerò. La nostra terra e le nostre tradizioni. Quest'anno più che mai godetevela regione per regione. Sempre più orgogliosi di essere italiani! Oggi nel cuore tengo la Sardegna, perché la Sardegna è semplicemente la Sardegna, cioè una terra unica nel panorama italiano e mondiale.
2: Giocandesi una burra pro sa vida, naschi in sa festa, nos amores, cure ne soscato che ascia sfuidas.
0: Ed è possibile raggiungerla
3: in aereo!

0: mare. Salutiamo la nave dei sogni e godiamoci alcuni angoli di paradiso di questa meravigliosa isola. Il Golfo di Marinella è sicuramente una delle frazioni più suggestive di Golfo Ranch. Il golfo racchiude al suo interno varie calette e l'omonima spiaggia di Marinella, dalla caratteristica sabbia finissima e bianca, con fondali bassi e sabbiosi.
1: Qua ci troviamo a ridosso di Marinella, che è famosissima per chi viene a Porto Rotondo, e siamo nella baia di Baia de Basse, che è una baia chiusa che si apre con un canale che da

0: La golfata di Marinella.
1: E dopo tanto mare, ragazzi, e che mare, è arrivato il momento della buona cucina, un piatto della tradizione sarda. Nicoletta, come va?
2: Bene, ciao Luca, benvenuti.
1: Senti, ma il piatto di oggi com'è?
2: Il piatto di oggi, che dire, se non un piatto di mare, perché siamo in Sardegna, no?

0: edizione straordinaria. La Sardegna è la regina del mare. Il mare più bello? Un riconoscimento dovuto. Chiunque ha la fortuna di visitare e godere del mare di questa favolosa isola si perde tra la scelta della spiaggia più bella. Noi sicuramente una ve la consigliamo.
1: Quando si parla in Sardegna di spiagge e di mare si parla di Porto Cervo. Ragazzi, questo posto è incantevole perché...
2: Innanzitutto il mare. Il mare della Sardegna che quest'anno si è riconfermato come miglior mare d'Italia con le 5 bandiere. Siamo una delle località che ha più bandiere rispetto a tutta l'Italia. E quindi dico, il punto di forza è sicuramente il mare. E poi i servizi che siamo riusciti negli anni a aumentare. La Sardegna offre servizi a 360 gradi, le spiagge ti accompagnano dal mattino fino alla sera, il cibo sardo è uno tra i migliori d'Italia. Quando uno si siede davanti a questo mare e mangia determinati tipi di pietanze, allora tutto diventa più magico.
1: Davanti a questo mare con una cornice così meravigliosa e così naturale anche.
2: Beh, ecco, bravo, hai fatto bene a citare questo perché un punto di forza della Sardegna appunto è sempre stato quello di preservare la natura.
1: E Nicola è un bagnino, posso dirlo? Naturale, complimenti.
2: Grazie a te.
1: Viva la Sardegna!
0: Sardegna, terra di eroi e giganti, di nuraghi, di centenarie bellezza, di conquistatori e di dominatori. I mezzi per visitarla non mancano, ma noi abbiamo scelto il top!
3: Sì, le api calessino.
1: Cosa vuol dire?
3: Sono delle api turistiche dove portiamo la gente in giro per le spiagge, facciamo dei tour nelle vigne importanti della Costa Smeralda.
1: Io ho visto che anche alcuni personaggi famosi hai portato,
3: sì,
1: ultimamente.
3: Diversi.
1: E si divertono tutti?
3: Tutti ci fanno i complimenti perché è un bel messaggio, è un bel biglietto da visita per la Costa Smeralda.
1: Tu regali sogni ed emozioni, complimenti.
3: Assolutamente.
1: Sempre viva la Sardegna.
3: Viva, sempre.
0: Ed infine, cari viaggiatori, quando visitate la Sardegna, non fatevi prendere dalla frenesia, ma rispettate i limiti di velocità.
4: La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù.
1: A questo punto la domanda sorge spontanea: ma che cos'è la Sardegna? Beh, una fantastica storia d'amore, o ancora meglio, pura dipendenza.

0: E la puntata numero 806 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, sempre collegati con tgevents.it. Mi raccomando, scriveteci quello che volete, quando volete, segnalateci i vostri eventi a info@tgevents.it. Poi siamo sui social, quindi socializziamo, e un click e un mi piace. Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

Dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

in queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticceria.

0: anno 1480. L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
4: Tempo libero?
5: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
4: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
5: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
7: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno.

0: Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina è dedicata alla sanità e all'encomio che l'ASL Salerno ha rivolto agli operatori dell'ospedale di Battipaglia per la corretta ed efficace gestione dell'emergenza che ha riguardato la struttura ospedaliera. Ascoltiamo. La direzione strategica dell'ASL Salerno con una nota ha espresso un formale encomio nei confronti della dirigenza sanitaria e di tutto il personale coinvolto nella gestione dell'emergenza che ha riguardato l'ospedale di Battipaglia nei giorni 2 e 3 agosto. Il direttore generale Sossu, insieme al direttore sanitario Sergianni e a quello amministrativo Memoli, hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per la professionalità dimostrata durante le delicate operazioni di trasferimento dei pazienti. L'encomio è stato indirizzato al direttore sanitario del DEA Battipaglia Eboli Roccadaspide e alla dottoressa Alessandra Piro, al direttore sanitario del DEA Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Santarpia, al direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottore Luigi Mandia, e all'unità di crisi a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo e di supporto coinvolto nelle operazioni. La direzione strategica sottolinea nella nota come in una situazione caratterizzata da particolare complessità organizzativa il personale abbia operato con tempestività, spirito di servizio e piena collaborazione tra le diverse articolazioni assistenziali. Viene inoltre evidenziato che l'impegno profuso, spesso oltre i consueti doveri d'ufficio, ha rappresentato un concreto esempio di dedizione alla missione del servizio sanitario. Infine, la direzione strategica rivolge un pubblico ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto che hanno affrontato l'emergenza con encomiabile professionalità e dispone che il riconoscimento venga inserito nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, quale attestazione ufficiale.

0: ufficiale dell'apprezzamento per l'opera svolta.
1: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati a Italia 2 News, andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata, dove una dipendente dell'Unibas è finita nei guai nell'ambito di un'indagine su telefoni cellulari e fondi del CRAL che sarebbero scomparsi. I dettagli nel servizio.
0: Una presunta gestione illecita delle risorse del CRAL dell'Università degli Studi della Basilicata è al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza, che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di una dipendente dell'Ateneo. Su disposizione del GIP del Tribunale Potentino, la Guardia di Finanza Lucana ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di oltre 331.000 euro, oltre alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la donna, nella sua veste di tesoriera del CRAL dell'università, si sarebbe appropriata di 42.346,94 euro, utilizzando il conto corrente e la carta postamat dell'associazione per finalità estranee agli scopi istituzionali del circolo. Le indagini coordinate dalla Procura e delegate dalla Guardia di Finanza Potentina avrebbero inoltre fatto emergere una presunta truffa ai danni di Wind 3. In particolare, l'indagata avrebbe acquistato 248 telefoni cellulari a condizioni economiche agevolate, sfruttando le convenzioni riservate ai soci del CRAL. Secondo gli investigatori, gli smartphone non sarebbero stati destinati ai beneficiari previsti, ma rivenduti a soggetti terzi, causando un danno economico che supera i 288.000 euro. Il valore complessivo del sequestro è pari a 331.303,94 euro, corrispondente alla somma degli importi contestati per i reati di appropriazione indebita e truffa.
1: Ed ora cambiamo pagina e andiamo in Cilento. A Domignano cresce la preoccupazione per la continua presenza di cinghiali anche in spazi pubblici come parchi comunali. Gli animali si sono avvicinati anche a diverse abitazioni. I dettagli nel servizio.
3: L'emergenza cinghiali continua a preoccupare la comunità cilentana. A Domignano capoluogo nei giorni scorsi si è verificato un grave episodio. Gli animali selvatici sono arrivati a ridosso delle abitazioni, nei parchi pubblici e nelle aree frequentate dai bambini. L'episodio ha fatto scattare nuovamente l'allarme. Alcuni cinghiali sono stati avvistati all'interno del parco giochi del paese, una zona frequentata quotidianamente da famiglie, una presenza che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli amministratori comunali con il sindaco Raffaele Mondelli e i carabinieri della stazione di Sessa Cilento per verificare la situazione e raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ma solo pochi giorni prima un altro episodio aveva creato momenti di forte apprensione. Una mamma cinghiale con i suoi cuccioli è entrata nel cancello di un'abitazione privata. La famiglia è rimasta bloccata all'interno della casa, impossibilitata ad uscire perché gli animali avevano circondato l'aria esterna. Di fronte al ripetersi degli avvistamenti, il sindaco Mondelli ha chiesto un intervento urgente agli enti competenti. Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, ASL Salerno, Reparto Carabinieri Parco e Prefettura. L'obiettivo è arrivare ad un'azione coordinata per affrontare una situazione che, secondo l'amministrazione, rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile, ha dichiarato il sindaco Mondelli. La presenza dei cinghiali nel centro abitato è un rischio concreto, soprattutto per bambini.

0: anziani e famiglie. Intanto a Omignano cresce la richiesta dei cittadini, servono interventi concreti per evitare che la presenza degli ungulati, sempre più vicina alle case, possa trasformarsi in una vera e propria emergenza.
1: Ed ora la cultura e le tradizioni. Teggiano è pronta a tornare nel 400 con una delle rievocazioni storiche più attese dell'estate, tra spettacoli, cortei e novità. Naturalmente stiamo parlando della rievocazione alla tavola della principessa Costanza. Ascoltiamo qualche anticipazione nell'intervista alla presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale organizzata dalla Proloco Teggiano, che come da tradizione l'11, il 12 e il 13 agosto trasformerà il centro storico della cittadina del Vallo di Diano in un autentico borgo del 400. Un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori. Le novità dell'edizione 2026 saranno illustrate nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 7 agosto. Nel complesso della Santissima Pietà. Nell'attesa però la Proloco Teggiano, attraverso la sua presidente Concetta Maria Cantelmi, ha già svelato alcune anticipazioni che confermano la volontà di coniugare il rispetto della tradizione con nuove esperienze pensate per il pubblico.
2: Anche per quest'anno noi abbiamo confermato la nostra scelta, come negli anni passati, su Greta De Paola nel ruolo di Costanza da Montefeltro e Vincenzo La Maida come principe Antonello Sanseverino. Su di loro c'è stato sempre un grande apprezzamento da parte della Proloco e del pubblico presente alla nostra manifestazione, e anche per quest'anno la nostra scelta ricade su di loro. L'impianto consolidato negli anni passati verrà riconfermato con degli spettacoli che saranno itineranti. Anche quest'anno ci saranno delle novità con delle variazioni che non siamo qui ad anticipare, che verranno in parte ufficializzate nella conferenza stampa e in parte nei prossimi giorni avremo una serie di caroselli anche nelle nostre pagine social per spoilerare di volta in volta quelli che saranno gli spettacoli e i gruppi lungo il percorso della nostra manifestazione. Durante le consumazioni dei pasti nelle taverne si potranno assistere a spettacoli itineranti, oppure in alcune location stabilite lungo il percorso ci saranno degli spettacoli in pianta stabile perché richiedono una postazione fissa. Per le taverne anche lì ci sono delle variazioni di postazioni rispetto allo scorso anno. Soprattutto la novità sarà l'introduzione di un piatto tipico medievale, che è la zuppa medievale, che richiama sapori antichi anche della nostra tradizione e che speriamo possa essere gradito dal pubblico. Anche quest'anno riconfermiamo la taverna del celiaco, vista l'enorme richiesta degli ultimi tempi per un menù specifico senza glutine. Abbiamo integrato con un menù non solo senza glutine ma anche senza lattosio e vegan, in modo da consentire un'integrazione e una possibilità per chiunque abbia necessità o scelte differenti dal menù tradizionale. Come sempre abbiamo molte richieste per la partecipazione al nostro corteo nelle varie figure, dal nobile al popolano all'armigero, e chiaramente poi abbiamo una commissione corteo che è addetta alla valutazione della richiesta dell'abito da indossare, e siamo molto attenti e selezioniamo bene sia l'abito sia la figura richiesta, in modo tale da avere uno spettacolo nello spettacolo con il nostro corteo storico. Abbiamo tante persone, anche semplici turisti, che ci chiedono di poter partecipare alla nostra manifestazione indossando gli abiti e partecipando in prima persona al nostro corteo storico. Vi aspettiamo tutti venerdì 7 agosto alle ore 10:30 nella magnifica location della Pietà a Teggiano per la conferenza stampa, in cui annunceremo un'altra serie di novità e vi esporremo il programma della nostra manifestazione per quest'anno.
1: È ancora il momento della pubblicità, a tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership

0: Chip Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News, torniamo ad occuparci di sanità con le iniziative e le mobilitazioni che nel fine settimana interesseranno la cittadina di Agropoli, preoccupata per le sorti del suo ospedale. Vediamo il servizio.
1: Sarà un fine settimana di mobilitazione quello in programma ad Agropoli, con due iniziative promosse dai comitati cittadini impegnati nella battaglia per il rilancio del presidio ospedaliero. Venerdì 7 agosto alle ore 18 il comitato civico Obiettivo Ospedale darà vita all'iniziativa Il Presidio in Cammino. La manifestazione partirà dal presidio permanente allestito davanti all'ospedale per raggiungere il palazzo di città. Durante il corteo sarà trasportata la bara simbolica contenente le tessere elettorali raccolte nel corso delle settimane di presidio, che verrà consegnata al comune come gesto di protesta contro le scelte ritenute penalizzanti per la sanità del territorio. L'iniziativa arriva all'indomani delle dichiarazioni del presidente della regione Campania Roberto Fico sulla riorganizzazione della sanità cilentana, che prevederebbe per Agropoli un pronto soccorso di base strettamente integrato con l'ospedale di Vallo della Lucania. Una prospettiva respinta dal comitato, che continua a chiedere un ospedale pienamente operativo, dotato di reparti salvavita, posti letto dedicati e autonomia organizzativa e gestionale. Il giorno successivo, sabato 8 agosto alle 18:30, sarà invece il comitato 8 agosto a promuovere un incontro pubblico nell'aula consiliare del comune di Agropoli, ad un anno esatto dalla prima grande mobilitazione per la riapertura dell'ospedale. All'iniziativa prenderà parte la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio, il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti dell'ASL e i sindaci del comprensorio. Le due giornate rappresentano un nuovo momento di mobilitazione per mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'ospedale di Agropoli. I comitati ribadiscono la richiesta di una revisione dell'atto aziendale, di un piano di riqualificazione del presidio, ritenendo insufficiente qualsiasi soluzione che non restituisca al territorio un ospedale pienamente funzionante, in grado di garantire il diritto alla salute ai cittadini del Cilento.
0: Ed ora spazio allo spettacolo, con il ritorno nel suo Vallo di Diano dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria, tra i protagonisti dello spettacolo Il Fuorinevica di Vincenzo Salemme, è andato in scena al Certosa Village a Padula. Ascoltiamolo nella prossima intervista, nel quale racconta anche le sue emozioni per essersi esibito proprio dinanzi al pubblico valdianese.
2: A un certo punto dello spettacolo, Fuori Nevica, Vincenzo, Cico, Salemme, parlando del fratello Andrea Stefano Di Maria, che in quel momento interpreta un controllore, dice che è di Sala Consilina, e Andrea a questo punto improvvisa con il dialetto tipico salese applausi e risate per i 3.000 spettatori accorsi al Certosa Village di Padula per assistere allo spettacolo, accogliere sì Vincenzo Salemme per la prima volta nel Vallo di Diano nel tour dei suoi 50 anni di storia del teatro, ma anche e forse soprattutto Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina. Alla fine sono applausi per lui.
3: E qui ho le mie radici, infatti questa sera è una grande emozione per me esibirmi qui a Padula con Vincenzo, perché Vincenzo è un grande maestro del nostro teatro e stare in questa... fa un certo effetto, perché stare in questa struttura, nella Certosa, dove io ho avuto la possibilità di vedere degli spettacoli, dei grandi spettacoli. Prima stavo parlando con Luca, da piccolino non avevo la possibilità di andare fuori, quindi venivo qui ed era il mio contatto con il mondo dello spettacolo, quindi diciamo che anche la Certosa mi ha dato modo di conoscere queste grandi realtà. Mio padre era appassionato del teatro napoletano, quindi mi ha fatto conoscere Edoardo, Troisi e tutta la, diciamo, il teatro, il cinema napoletano. Poi crescendo ho cominciato ad appassionarmi al teatro in generale. Poi ho avuto la possibilità, la fortuna e l'onore di lavorare con Vincenzo e mi ha aperto un mondo. Vincenzo io penso che sia uno dei più grandi maestri, perché Vincenzo ha una delle tante qualità che ha Vincenzo e secondo me è una qualità unica, è che lui è un autore in scena, nel senso che lui scrive le sue commedie, poi in scena continua a scrivere le sue commedie, e questa è una cosa che non ha nessuno e rende Vincenzo un personaggio e una, sì, unico.

0: Continuiamo con lo sport che diventa occasione di inclusione e partecipazione grazie al Festival dello Sport Inclusivo che si è svolto a Sassano. Ci dice tutto Giovanna Quagliano.
1: A Sassano Sport, Salute ed Inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
2: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
3: Questa serata è solo l'inizio dell'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
4: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.
0: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, a tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia.

0: Ogni domenica e festivi, orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Nell'ultima parte del nostro telegiornale ci spostiamo a Paestum, dove il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato il parco archeologico, rilanciando il valore del patrimonio culturale italiano. Il servizio è di Marianna Feliciello.
1: Oltre 40.000 anni di storia tornano a raccontarsi in un unico percorso. È stato inaugurato il nuovo allestimento del Museo Archeologico Nazionale di Paestum, che conclude un importante progetto di riqualificazione avviato nel 2019 dai parchi archeologici di Paestum e Veglia. Alla cerimonia erano presenti il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la direttrice Tiziana D'Angelo e le autorità locali. Il nuovo percorso, intitolato Paestum fuori le mura, amplia lo sguardo oltre l'antica cinta muraria, valorizzando necropoli, santuari, insediamenti e paesaggi che raccontano il legame tra la città e il suo territorio. Tra le principali novità spicca la riapertura della celebre collezione delle tombe dipinte, ora esposta con i corredi funerari originali in un allestimento completamente rinnovato. Il museo offre oggi un racconto continuo che attraversa la storia di Paestum, dalla preistoria fino alle più recenti ricerche archeologiche, con nuove sezioni dedicate agli scavi in corso e ai depositi visitabili. Grande attenzione è stata riservata anche all'accessibilità, grazie a percorsi tattili, contenuti multimediali e strumenti inclusivi pensati per rendere la visita aperta a tutti. Con questo intervento il Museo Archeologico Nazionale di Paestum si conferma uno dei principali poli culturali del Mediterraneo, offrendo ai visitatori un'esperienza più moderna, accessibile e completa.
0: In chiusura una notizia che ci riporta in Basilicata: il Consiglio di Stato ha dato il via libera al progetto di un impianto di biometano a Policoro, respingendo di fatto il ricorso presentato dal Comune. Vediamo il servizio di Tatiana Chirichella.
2: Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Comune di Policoro contro l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di biometano della società agricola Policoro Green, confermando la legittimità dell'iter autorizzativo seguito dalla Regione Basilicata e la conformità del progetto alle normative nazionali ed europee. L'impianto, destinato a trattare circa 97.000 tonnellate l'anno di reflui zootecnici e scarti agricoli, è stato ritenuto di interesse pubblico e coerente con gli obiettivi della transizione energetica e dell'economia circolare. La sentenza arriva dopo un lungo contenzioso amministrativo che negli ultimi anni ha visto contrapporsi il Comune e i promotori dell'opera. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto già emerso nei precedenti gradi di giudizio, ritenendo corrette le procedure autorizzative e non ravvisando elementi tali da giustificare l'annullamento degli atti. Il progetto aveva suscitato un acceso dibattito sul territorio, con le proteste di cittadini e associazioni che avevano espresso preoccupazione per il possibile impatto dell'impianto su un'area a forte vocazione agricola e turistica. Di diverso avviso la società proponente, che ha sempre sostenuto la piena sostenibilità dell'intervento e rispetto di tutte le prescrizioni ambientali previste dalla normativa vigente. Oltre al rigetto dell'appello, il Consiglio di Stato ha condannato il Comune di Policoro al pagamento di 15.000 euro di spese legali. Con questa decisione il contenzioso amministrativo può considerarsi sostanzialmente concluso e, salvo ulteriori sviluppi, il progetto potrà ora entrare nella fase operativa con l'avvio dei lavori secondo le autorizzazioni già rilasciate.
0: E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

programma è offerto da

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
2: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
2: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
2: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
2: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione! E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
3: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
3: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino a...

0: alla prima posizione.
1: Ecco, un bel pollicione e vai. Buongiorno, allora, MKS, esatto. Come stanno andando le cose?
2: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
1: Si potrebbe andare anche peggio.
2: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
1: Ah, rinfrescante.
2: Che è rinfrescato e andiamo avanti così.
1: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
2: Grande, buona giornata.
1: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento.
3: No, non ho molte parole al momento.
1: Come, che tempo hai fatto?
3: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
1: Però non sei soddisfatto?
3: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
1: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
3: Speriamo di far meglio.
1: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
4: Perché? Bella domanda.
1: Al quale vogliamo una risposta.
4: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
1: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
4: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
1: Bene, vai.
4: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
1: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
4: L'ha promesso l'anno scorso, andate a vedere.
1: Ma tu corri a Lonato?
4: Ci sto pensando.
1: Dai, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
4: va bene.
1: Vai. Ciao, grazie.
4: Ciao.
1: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, com'è andata per Gabriel Moretto?
5: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile. Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
1: Anche perché sei uomo da gara.
5: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
1: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
5: Grazie mille, spero di farvi divertire.
1: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
6: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale, ci proviamo come sempre.
1: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
6: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi, qui è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
1: Vai, buona gara.
6: Grazie.
1: Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
7: Questa categoria bellissima.
1: Mi piace questa categoria.
7: Sì, mi piace questa categoria tanto.
1: Vai, grande.
7: Grazie.
1: E guarda, c'è il piccolo Stefanino, che prima mi ha preso alle spalle,
8: Sei un grande.
1: Sono un grande, però tu...
8: Ti è piaciuto,
1: Non ho fatto niente.
8: È per quello che ti è piaciuto, bello.
1: Come stai? Come stanno andando
8: bene,
1: le cose?
8: Bene. Abbastanza bene, dai.
1: Pilotino?
8: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
1: E tu sei uno che insegna bene.
8: Speriamo. Bene. Adesso vediamo nelle prossime gare.
1: E non mi prendere più da dietro.
8: Che ti
1: piace. Se no dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino.
9: Ciao, grazie, buon lavoro.
1: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
9: Categoria stracombattuta, però la cosa positiva è che in gara essendo tutti compattati c'è l'opportunità di poter passare, poi questa è una pista che le opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
1: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
9: Lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
1: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Ha detto bene,
9: bene. C'è il pinguino dentro, il furgone, freddo, il caldo non lo patisce.
1: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, grande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino. Aspetta che c'ho. Sì, allora, Emilia Kart.
0: Non li conosco.
1: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di bello qua, Martino?
0: Niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere te, sono sotto te.
1: Ah, controllo qualità. Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao.

0: abbiamo visto un altro buonizzo. Buongiorno principessa, dove vai? Ciao Ste.
1: Ciao.
0: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
1: Sì. Come... Mi piace.
0: Ti piace?
1: Sì.
0: Non mi dire, sono 40 anni che ti piace.
1: Non è tantissimo.
0: Come sta andando il tuo pilota?
1: Per il momento ho fatto la pole.
0: È un grande evento.
1: Nella Master,
0: ma, cioè, beh, ma guarda che la Master sta crescendo.
1: Sì, sì.
0: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala. Andiamo!
1: Tutti, avanti tutti, al bar.
0: E in casa Rope Motorsport c'è una riunione di famiglia.
2: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per sei millesimi, quindi siamo contenti. Dai, sei stato bravo Giovanni nel giro secco.
0: Tra l'altro arriva da un infortunio, quindi di tanta roba.
2: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
0: Bene, buona gara ragazzi.
2: Grazie mille, ciao a tutti.
0: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
3: Io ringrazio la Birel e il e Sabino Di Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
0: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
3: Sì.
0: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
3: Sì.
0: Va bene?
3: Va bene.
0: Ok, e tu sei pronto per la sfida?
3: Sì.
0: Vai!
3: Essere primo.
0: Vai! Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno, è una riunione oggi in casa Steve Racing, eccoci qua. Allora, come stiamo andando?
4: Primo o secondo il KZ?
0: Ah beh, allora siamo ritornati in grande stile.
4: Lasciamo domande così là.
5: Speriamo.
0: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
4: Esatto.
5: Non volevo parlare di questo. Facciamo che...
0: Parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
4: Argentina.
0: Bene, senti, qui per Ala di Trento quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
4: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
0: Non possiamo dire niente?
4: No, insomma, niente no.
0: Non
4: dai.
0: Si può, no.
4: Così l'abbiamo fatto, dai.
0: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
4: Esatto, esatto, bene, dai.
0: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del Telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
6: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
0: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
6: Dal 91.
0: Dal 91?
6: Però non l'ho creato io,
0: Okay, però adesso l'hai preso tu.
6: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
0: Bene, come stanno andando le cose?
6: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema che non è mai soddisfatto.
0: Vabbè, vediamo.
6: Ovviamente sempre.
4: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
0: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
6: Di base è un Birel con i miei colori, con i miei adesivi, però... 100% è Birel, ecco.
0: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
5: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
0: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
6: Sì, si lamenta.
0: Vai!
6: Che continui a lamentarsi così.
0: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
7: Sono andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
0: Ah, e quindi adesso come parti?
7: Parto sesto, settimo, non lo so.
0: Dai, comunque è tutto ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
7: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
0: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
7: 2 anni, tre.
0: Ah, quindi neanche da tantissimo.
7: Sì.
0: E il tuo sogno da grande qual è?
7: Pilota di Ferrari.
0: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
7: Leclerc.
0: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
7: Hamilton.
0: Mandiamo via Hamilton. Bene, bene, bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
7: Crepi.
0: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
8: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.

0: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
1: Sono andate abbastanza bene, sono contento. In gara 1 ho fatto il primo, il podio, e ho fatto due sorpassi, ci siamo divertiti molto.
0: Beh, bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara. Tu invece sei dell'Academy.
1: Sì.

0: Che vedo questa pista e eravamo tutti incuriositi perché vedendola in giro eccetera sembrava divertentissima e devo dire che lo è veramente perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
1: Quindi ti piace la pista, promossa.
0: Promossa assolutamente.
1: Bene, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
0: E di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
1: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
0: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend, che roba.
1: Ti sta dando parecchie dritte.
0: Sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
1: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
2: Un po' manca, però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
1: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
2: Sì, no, bello, bello. Ma a
1: Bene.
2: parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con ACE di fare qualcosina.
1: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
2: Grazie mille.
1: E mentre si prepara Massimo Cammucci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
3: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini e spero che sia una buona gara. De
1: Rivale che temi di più? Ok,
3: Luise dietro di me.
1: ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammucci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
3: Non lo so,
1: Sì, ce l'ha detto lui.
3: non so cosa dire.
1: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
3: Allora, speriamo bene che ora che parto terzo, Herman che parte indietro, è un'ottima cosa.
1: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
4: Ciao.
1: Allora, che tipo di gara farai?
4: Puntiamo a vincere e basta.
1: Ma sei pilota di casa qua? No,
4: No.
1: di dove sei? Di
4: Di Bologna.
1: Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara, è un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutti.

Card 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Diluschenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti. Con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi. Minguzzi, immagini qua della sua sprint race. Intanto c'è qualche problemino per De Luise in questa fase, che però tiene giù. E Vilushenko, però, approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise, riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Vilushenko su Fenu, intanto la lotta tra i due Tsunami, nonché leader della classifica, procede con Vilushenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Vilushenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione. Terzo è Vilushenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post-gara. Intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post-gara doccia fredda per il pilota LGK e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Vilushenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale c'è Vilushenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. All'Onato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 Under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 Under 10, troviamo sempre il buon Burro in testa alle operazioni, che però ad Ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato? Occhi puntati sicuramente a Lonato perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Vilushenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10, un garone eh?
1: Sì, è molto bello, ho passato all'ultimo giro Francesco Burro e...
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima perché è la prima gara per te, sì. È la prima vittoria. Corri, vai verso il

0: Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
1: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo, resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te, vai!
1: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica, insomma là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
2: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara, però come ho detto si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi, una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
2: Tutte e due,
0: vai! Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC che scatta dalla terza posizione, lo vedete, sorridente perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
3: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi speriamo di fare bene. Diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

EasyCart 100, Luca Muzzolon vince ad Ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della EasyCart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Cristian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi. We'll be right back.

0: E torna la vittoria, Super Luca Muzzolon con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna insomma in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per l'Onato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, all'Onato dobbiamo, con tutte le potenzialità dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara, lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria, come recita il nostro titolo.

0: e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Boracchia del team CKC, quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Boracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Christian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. A Lonato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026-100 EasyCard.
1: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
2: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partita da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'
1: Infatti stavo dicendo, sento due goccioline.
2: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
1: Bene, in bocca al lupo per la gara. Grazie. Vai. È il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Sarà sicuramente una gara interessante. Eravamo molto veloci nella sprint. Partiti sesti, siamo riusciti a portarla a casa. Così ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Le condizioni meteo sono un po' incerte.
1: Esatto.
3: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
1: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
3: sento,
1: vediamo.
3: Sento.
1: Ah, le senti anche te, bene.
3: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
1: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team AC Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
4: Dai, ci proviamo, il passo è buono, partiamo davanti e vediamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
1: La pista ti piace?
4: Sì, tanta roba, dai, l'hanno cambiata, adesso è molto meglio.
1: Bene, ti auguriamo una grande gara.
4: Grazie.
1: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara, poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin e cerchiamo di andare a riprenderlo. Ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente. E poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125, andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila. Al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position, vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì, con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Avu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota e là davanti abbiamo visto anche Torello, belle le bagare, intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota, invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia, però Di Persia si porta in seconda posizione, qualche giro dopo Di Persia là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo e guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico, team SKM, come vedete, secondo un Avu Racing, quello di Federico Benedetti e terzo classificato Kevin Collini. Ora per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team Avu Racing Magli in testa. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti che oggi come abbiamo visto è arrivato secondo e terzo è Torello, quindi anche qua alonato per questa super categoria, giochi ancora aperti, grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10.000.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti. Grazie. Bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Ah, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però,
0: vai, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race, perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gare, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
5: C'è gente importante qua.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace quindi?
5: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri. Il giro secco forse eravamo... ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, a un paio di giri alla fine, penso 8 o 9, mi si è smontato non so cosa, il serbatoio cominciava a spingermi sulle gambe. Ah, e poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super, super, super categoria. Lì davanti a tutti, Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Belle le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta della classifica. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super, super, super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lonato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
0: E siamo con Matteo Limena che, insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
3: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa, e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
0: Tra l'altro team Best Kart Motori Steve.
3: Sì. Il team sta lavorando veramente bene, abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire, anche il motorista è molto disponibile, stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
0: Bene, noi ti auguriamo.

0: Abbiamo una super gara.
1: Grazie mille.
0: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
2: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
0: Ah sì, BMW. Pensavo di gnocca.
2: Quella dopo. dopo la gara.
0: Siete amanti di BMW?
2: Sì, io ho un BMW.
0: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
2: Beh, sicuramente farò una gara, contando che il mio rivale in campionato per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla. Almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
0: Bene, ti auguriamo una super gara. Vai! Luca Romeo, piccolo Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
3: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare il nostro meglio.
0: Comunque il team VZ è sempre a top.
3: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
0: Bene, buona gara.
3: Grazie.
0: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
4: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
0: Ma anche un po' di più, dai!
4: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
0: Vai Matteo!
4: Sono difficili.
0: Vai, grande!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Tessarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Tessarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia.
0: Boia, classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per muovere tutte e due. Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria. Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Best Kart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti abbiamo visto che comunque hai detto la tua, poi ragazzi credetemi qua.

0: ad ala con 240.000 gradi, insomma, non più a 20 anni. 50. Non è facile.
1: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad ala e per me è stata nuova la pista, anche se è cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Ascart, Steve
1: e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian, e che dire.
0: E ci vediamo all'Onato.
1: Ci vediamo all'Onato, visto Vai. Che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
1: Grazie a voi, complimenti anche a voi per l'Onato.
2: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2 che come sempre regala tanto tanto spettacolo al pubblico. Allora là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata lì bellissima, è entrata per le posizioni che contano, per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. E intanto qui che sorpasso da parte di Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport che in questo momento è in seconda posizione dopo un infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini, super gara di Lorenzo Bellandi ma anche naturalmente di Segala e di Donini che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli. Seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro. Quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2.
0: Oggi prima posizione.
3: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale e vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
3: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
3: No.
0: No, vero.
3: Ma più forte di me, quindi...
0: Però adesso parte secondo.
3: Esatto, vediamo dopo la bandiera scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao.
3: Grazie mille.
0: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
4: Ma guardo un po' il
0: panorama.
4: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
4: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene. Cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto. Mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
5: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
0: Beh, ma anche di più.
5: Se si può meglio, però gli altri

0: due, diciamo, sono girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
1: andava
0: che il
1: forte.
0: passo ce l'ha.
1: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
0: Eh sì, finalmente siamo tornati un po' nelle prime
1: Bene.
0: posizioni. Speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
1: Ti auguriamo una super gara.
0: Grazie.
1: Vai.

IM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arai Trento il successo.
1: Dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Ti piace però?
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E
0: tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao. Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello. I semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris, sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Rigo Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. E la bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigo Danza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigo Danza.

che precede Baldi e Calligaris, anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

EasyCard 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyCard 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro, infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Divertito, fan?
4: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
4: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai. Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
5: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
5: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva far meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
5: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione, vai, sorriso, ci vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
5: Sì.
0: Meno male, ecco, bene, ciao.
6: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
7: Questo programma è offerto da

0: attenzionare, però oggi pensate, sold out, oltre 3.000 biglietti venduti.
1: Lentamente gonfiando, ricordava i primi

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
4: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più, sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
5: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace, è un percorso bellissimo e veramente davvero mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.

0: E la discesa l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto, insomma, negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata, diciamo. Quindi abbiamo fatto, diciamo, una volata sullo strappo finale di giornata, che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
1: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show me those emotions. Jensen.
0: Poi Google al social, frate, che conquista.

0: lo sappo che sto.
1: Jamais hors de propos.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per

0: un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail,

0: senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca

con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bellosguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
0: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Vice organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, quindi i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il biccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
3: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
4: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente

0: veramente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
1: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
0: C'è stata tantissima gente e è stata una grande partecipazione, e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
2: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
3: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
4: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti, in più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
3: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
4: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
3: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
4: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
3: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, la timidezza.
5: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica, e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
2: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su WebTV. Io sono Sayonara Mota e sono qua oggi per condividere con voi una pratica bellissima che si chiama Yoga Restorative. Yoga Restore è una branca dello yoga dove lavoriamo con una serie di props che adesso vi farò vedere e che ci porta davvero a avere ancora un rilassamento più profondo. Quindi è indicato per l'ansia, per lo stress, per la iperagitazione, per la mente che non si ferma, per quell'angoscia, frustrazione, qualunque cosa che sia in questa sfera un po' più tamasica. Quindi è una tecnica di yoga, una disciplina che ci aiuta davvero ad abbassare il sistema nervoso, attivando il sistema parasimpatico. Quindi facciamo insieme. Cosa ti servirà? Il tuo tappetino, ti servirà dei cubetti. La fascia ti servirà altri cuscini. Ho preso questo, sono due di meditazione, un cuscino normale, questo che dormo, una coperta e qua abbiamo quello per una maschera, diciamo così, per gli occhi, che ho messo anche gli oli essenziali perché sono sempre con gli oli essenziali. E se non avete questo, potete mettere un foulard, qualcosa che possa, diciamo, ostruire la luce.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Acqua, no? Per termoregolare il corpo, quindi un'acqua tiepida con il tuo termo per poter, se hai necessità, bere in qualunque momento. Ci sediamo in modo confortevole, quindi può portarti in Sukhasana, che le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Qua, solo per prendere prima una maggiore confidenza, no, con il tuo stato, quindi vede come sei seduta, gli ischi appoggiano, la schiena molto dritta, le spalle rilassate, andiamo a inspirare, portiamo le mani in mezzo al plesso cardiaco, chiudi gli occhi, movimento parallelo al pavimento. Iniziamo un check-in partendo dal piede, la caviglia, la tibia, le ginocchia, la coscia, le anche, la zona lombare, gli ischi appoggiati, lombare, toracica, le spalle, cervicali, mento parallelo al pavimento, la chiusura degli occhi senza forzare, rilassa la guancia, la lingua all'interno della bocca. Persino cuoio capelluto e senti tua immobilità. Serve il tuo livello di energia. Facciamo un viaggio sempre per i nostri cinque corpi, le nostre cinque cosce, i nostri cinque strati. Il nostro corpo mentale, mano maya coscia, corpo emozionale, vini maya coscia, corpo spirituale, ananda maya coscia. Quando conosciamo e percepiamo ogni strato, possiamo davvero arrivare al nostro sesto, no? Corpo, che è Atman, il nostro vero io, la nostra vera essenza. Da qua ti

chiedo di inspirare ancora. E fai un grande. Preparando quasi per dormire. E andiamo a fare il nostro primo movimento. Quindi, questo primo movimento noi andiamo a utilizzare.

ok? E l'altro sdraiato, quindi vedi, uno in piedi e l'altro sdraiato, per cercare di creare questa parte più inclinata. Ok? Poi da qui vado ad appoggiare l'ultima fase. Benissimo. E vado a portare un piede, mi sdraio completamente cercando di appoggiare e sarò più inclinato. Quindi abbiamo già fatto questo, sdraiato sul pavimento. E riporto qua. Posso appoggiare anche altri cuscini sotto le mie ginocchia, ok? E posso appoggiare la coperta in mezzo. La coperta in mezzo serve per riscaldare la zona dello stomaco e del fegato, quindi per aiutare a dare questo rilassamento ancora più grande. E qua andiamo a fare 5 ciclo di respiro, inspirando in 4, espirando in 6. Dirga, breathe.

senza nessun sforzo, semplicemente stai qui e pratica questo respiro, questo pranayama, 4 inspirando e 6 espirando per attivare. Quando la espirazione è più lunga, attiviamo il sistema parasimpatico. Posso lasciare le braccia lungo, palmo verso soffitto.

Próxima inspiração, portamos o braço verso alto e andamos a afferrar i gomiti, lasciamo che le braccia vanno all'indietro e guardo verso la destra. Anche qua 5 respiri.

Poi portiamo, inspiriamo e andiamo a cambiare la presa. Se ho preso il gomito destro, prendo sinistro. Vado a guardare dall'altra parte e faccio la mia aureola passando dietro.

Adesso riporto le braccia, distendo. E adesso andiamo a fare un'altra posizione. Per uscire, quando abbiamo finito il primo set di asana, deve essere lentamente, quindi sposto la mia coperta, appoggio una mano, chiudo una gamba alla volta e vado a spostarmi lateralmente, perché è normale che la testa può girare, quindi molto piano piano per portarci di fianco. E da qua vado da sedermi di fianco, prendo un cuscino e vado a portare all'interno della coscia per fare una pressione. E da qui vado a portarmi, cadere di fianco.

Su questa parte, quindi spingo un po' verso fuori e sono di fianco per aiutarci a riprendere questo movimento di rilassamento, posizione fetale, braccio qua, ma inclinato.

Rimango completamente fermo con respiro. Da qui adesso andiamo a girare, inspiro verso, facendo una piccola torsione, e vado a guardare verso.

E vengo lentamente, mi riporto, seduta. Da qui vado a cambiare lato perché devo portare, quindi per facilitare, così sono sempre verso voi, cambio questo lato, ma tu non hai bisogno di cambiare lato, puoi lasciarti, farti, devi solo girare, ok? Questo per una, solo in modo che mi vedete bene. Sono sul fianco e vado a sdraiarmi lateralmente. Chiudo gli occhi. Respiro di pancia. Mi ristoro solo questo, è attivare il sistema parasimpatico. Quindi i movimenti, gli asana sono statici, di rilassamento, ma la tua mente è attiva, connessa con il tuo respiro.

Inspirando e scuotendo con la testa e vado a uscire lentamente, ricordando lentamente. Riprenditi un attimo perché ti darà quella necessità quasi di dormire, quel sonno, quella molezza aumenta davvero, ti viene da sbadigliare. E faremo un prossimo asana dove andiamo a portare adesso il bacino vicino. E andiamo a portare i piedi, vedi, che vanno a quasi toccare, toccano il cubo. Da qui vado ad apportare un altro peso, per portare il peso del corpo dietro. Posso appoggiare anche la coperta. Inspiro e lascio solo il peso del corpo. Posso afferrare i miei piedi. E rimango qui, la colonna leggermente più dritta, senza essere troppo tonta, ma rilassa completamente. Puoi fare massaggio nei tuoi piedi, mentre sei qua, con gli A, pollici che premono l'arco plantare. Ogni posizione rimaniamo più o meno 3 minuti, quindi il respiro è libero.

Inspirazione, guarda avanti, posso anche portare la testa appoggiando le mani. Quindi sono adesso davanti. Lascia il tuo respiro profondo, dirga breathe. Inspiro. Espando, allontano l'ombelico della pancia, espirando, ombelico verso la pancia. Inspiro in 6. Espiro in 8.

Da qui guardo avanti, ripongo, benissimo. E adesso li mettiamo l'ultimo asana, che sarà il nostro Shavasana. Quindi andrò a portare i cubetti in orizzontale e vado ad appoggiare il mio cuscino, ok? Per creare un piano rialzato. Posso anche appoggiare un altro sopra, ok? Da qua vado a sdraiarmi completamente a terra, quindi vado ad appoggiare la gamba 90 gradi, quindi sarà un pelino più alto. Posso avere anche due cuscini.

Ok, qua adesso vado a portare per quello che ci serve per creare una sorta di volume nella pancia per proteggere, come abbiamo fatto all'inizio. E adesso ti chiedo di portare la tua mascherina, la mia è quella con semini che hai anche gli oli essenziali di lavanda, e riporti qua. Apri le braccia, palmo rivolto verso il soffitto e buonanotte. Questo qua rifarai 15 respiri con la pancia, quindi qua devi lasciarti abbandonare completamente.

Dopo che sei stata qua, è stato qua per un po', iniziamo a togliere la mascherina, iniziamo a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani, sentirai il tuo corpo caldo. Piano piano andiamo a spostare il nostro coperto, usciamo girando sui fianchi, piede a terra. E ci posizioniamo con gli occhi chiusi, preferibilmente, seduti, rilassando le spalle, occhi chiusi. Porta la tua mano una sul petto, un'altra sull'ombelico. E osserva come tu stato adesso di quiet, di quietezza, di calma, di connessione. Di ripristino davvero del tuo sistema nervoso. Guardo in mezzo alla sopracciglia, poi la punta del naso, guardo il pavimento, inspiriamo, riportiamo le mani verso l'alto, mani nel cuore. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi aspetto come sempre, tutti i giorni su Web TV, su nostro programma Gusto Yoga. E se volete potete seguirmi sulle mie social, canali social, dove io cercherò di rispondere alle vostre domande se avete e sarò a disposizione. Vi aspetto per la prossima pratica. Namaste.

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in

0: quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali

0: e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
3: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
4: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act. Occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
6: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
1: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
7: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
1: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al Lago di Bracciano. Yuvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al Lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina è dedicata alla sanità e all'encomio che l'ASL Salerno ha rivolto agli operatori dell'ospedale di Battipaglia per la corretta ed efficace gestione dell'emergenza che ha riguardato la struttura ospedaliera. Ascoltiamo. La direzione strategica dell'ASL Salerno con una nota ha espresso un formale encomio nei confronti della dirigenza sanitaria di

0: Tutto il personale coinvolto nella gestione dell'emergenza che ha riguardato l'ospedale di Battipaglia nei giorni 2 e 3 agosto. Il direttore generale Sossu, insieme al direttore sanitario Sergianni e a quello amministrativo Memoli, hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per la professionalità dimostrata durante le delicate operazioni di trasferimento dei pazienti. L'encomio è stato indirizzato al direttore sanitario del DEA Battipaglia Eboli Rocca d'Aspide, alla dottoressa Alessandra Piro, al direttore sanitario del DEA Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Santarpia, al direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottore Luigi Mandia, e all'unità di crisi a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo e di supporto coinvolto nelle operazioni. La direzione strategica sottolinea nella nota come in una situazione caratterizzata da particolare complessità organizzativa il personale abbia operato con tempestività, spirito di servizio e piena collaborazione tra le diverse articolazioni assistenziali. Viene inoltre evidenziato che l'impegno profuso, spesso oltre i consueti doveri d'ufficio, ha rappresentato un concreto esempio di dedizione alla missione del servizio sanitario. Infine, la direzione strategica rivolge un pubblico ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto che hanno affrontato l'emergenza con encomiabile professionalità e dispone che il riconoscimento venga inserito nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, quale attestazione ufficiale dell'apprezzamento per l'opera svolta. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata, dove una dipendente dell'Unibas è finita nei guai nell'ambito di un'indagine su telefoni cellulari e fondi del CRAL che sarebbero scomparsi. I dettagli nel servizio. Una presunta gestione illecita delle risorse del CRAL dell'Università degli Studi della Basilicata è al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza, che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di una dipendente dell'Ateneo. Su disposizione del GIP del Tribunale Potentino, la Guardia di Finanza Lucana ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di oltre 331.000 euro, oltre alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la donna, nella sua veste di tesoriera del CRAL dell'università, si sarebbe appropriata di 42.346,94 euro, utilizzando il conto corrente e la carta postamat dell'associazione per finalità estranee agli scopi istituzionali del circolo. Le indagini coordinate dalla Procura e delegate dalla Guardia di Finanza Potentina avrebbero inoltre fatto emergere una presunta truffa ai danni di Wind 3. In particolare, l'indagata avrebbe acquistato 248 telefoni cellulari a condizioni economiche agevolate, sfruttando le convenzioni riservate ai soci del CRAL. Secondo gli investigatori, gli smartphone non sarebbero stati destinati ai beneficiari previsti, ma rivenduti a soggetti terzi, causando un danno economico che supera i 288.000 euro. Il valore complessivo del sequestro è pari a 331.303,94 euro, corrispondente alla somma degli importi contestati per i reati di appropriazione indebita e truffa. Ed ora cambiamo pagina e andiamo in Cilento. A Domignano cresce la preoccupazione per la continua presenza di cinghiali anche in spazi pubblici come parchi comunali. Gli animali si sono avvicinati anche a diverse abitazioni. I dettagli nel servizio.
2: L'emergenza cinghiali continua a preoccupare la comunità cilentana. A Domignano Capoluogo nei giorni scorsi si è verificato un grave episodio. Gli animali selvatici sono arrivati a ridosso delle abitazioni, nei parchi pubblici e nelle aree frequentate dai bambini. L'episodio ha fatto scattare nuovamente l'allarme. Alcuni cinghiali sono stati avvistati all'interno del parco giochi del paese, una zona frequentata quotidianamente da famiglie, una presenza che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli amministratori comunali con il sindaco Raffaele Mondelli e i carabinieri della stazione di Sessa Cilento per verificare la situazione e raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ma solo pochi giorni prima un altro episodio aveva creato momenti di forte apprensione. Una mamma cinghiale con i suoi cuccioli è entrata nel cancello di un'abitazione privata. La famiglia è rimasta bloccata all'interno della casa, impossibilitata ad uscire perché gli animali avevano circondato l'aria esterna. Di fronte al ripetersi degli avvistamenti, il sindaco Mondelli ha chiesto un intervento urgente agli enti competenti. Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, ASL Salerno, Reparto Carabinieri Parco e Prefettura. L'obiettivo è arrivare ad un'azione coordinata per affrontare una situazione che, secondo l'amministrazione, rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile, ha dichiarato il sindaco Mondelli. La presenza dei cinghiali nel centro abitato è un rischio concreto, soprattutto per bambini, anziani e famiglie. Intanto a Omignano cresce la richiesta dei cittadini, servono interventi concreti per evitare che la presenza degli ungulati, sempre più vicina alle case, possa trasformarsi in una vera e propria emergenza.
0: Ed ora la cultura e le tradizioni. Teggiano è pronta a tornare nel 400 con una delle rievocazioni storiche più attese dell'estate, tra spettacoli, cortei e novità. Naturalmente stiamo parlando della rievocazione alla tavola della principessa Costanza. Ascoltiamo qualche anticipazione nell'intervista alla presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale organizzata dalla Proloco Teggiano che, come da tradizione, l'11, il 12 e il 13 agosto trasformerà il centro storico della cittadina del Vallo di Diano in un autentico borgo del 400, un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori. Le novità dell'edizione 2026 saranno illustrate nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 7 agosto nel complesso della Santissima Pietà. Nell'attesa però la Proloco Teggiano, attraverso la sua presidente Concetta Maria Cantelmi, ha già svelato alcune anticipazioni che confermano la volontà di coniugare il rispetto della tradizione con nuove esperienze pensate per il pubblico.
3: Anche per quest'anno noi abbiamo confermato la nostra scelta, come negli anni passati, su Greta De Paola nel ruolo di Costanza da Montefeltro e Vincenzo La Maida come principe Antonello Sanseverino. Su di loro c'è stato sempre un grande apprezzamento da parte della Proloco e del pubblico presente alla nostra manifestazione, e anche per quest'anno la nostra scelta ricade su di loro. L'impianto consolidato negli anni passati verrà riconfermato con degli spettacoli che saranno itineranti. Anche quest'anno ci saranno delle novità con delle variazioni che non siamo qui ad anticipare, che verranno in parte ufficializzate nella conferenza stampa e in parte nei prossimi giorni avremo una serie di caroselli anche nelle nostre pagine social per spoilerare di volta in volta quelli che saranno gli spettacoli e i gruppi lungo il percorso della nostra manifestazione. Durante le consumazioni dei pasti nelle taverne si potranno assistere a spettacoli itineranti, oppure in alcune location stabilite lungo il percorso ci saranno degli spettacoli in pianta stabile perché richiedono una postazione fissa. Per le taverne anche lì ci sono delle variazioni di postazioni rispetto allo scorso anno. Soprattutto la novità sarà l'introduzione di un piatto tipico medievale che è la zuppa medievale, che richiama sapori antichi anche della nostra tradizione e che speriamo possa essere gradito dal pubblico. Anche quest'anno riconfermiamo la taverna del celiaco, vista l'enorme richiesta degli ultimi tempi per un menù specifico senza glutine. Abbiamo integrato con un menù non solo senza glutine ma anche senza lattosio e vegan, in modo da consentire un'integrazione e una possibilità per chiunque abbia necessità o

0: scelte differenti dal menù tradizionale. Come sempre abbiamo molte richieste per la partecipazione al nostro corteo nelle varie figure, dal nobile al popolano all'armigero, e chiaramente poi abbiamo una commissione corteo che è addetta alla valutazione della richiesta, dell'abito da indossare, e siamo molto attenti e selezioniamo bene sia l'abito sia la figura richiesta, in modo tale da avere uno spettacolo nello spettacolo con il nostro corteo storico. Abbiamo tante persone, anche semplici turisti, che ci chiedono di poter partecipare alla nostra manifestazione indossando gli abiti e partecipando in prima persona al nostro corteo storico. Vi aspettiamo tutti venerdì 7 agosto alle ore 10:30 nella magnifica location della Pietà a Teggiano per la conferenza stampa, in cui annunceremo un'altra serie di novità e vi esporremo il programma della nostra manifestazione per quest'anno.
1: E ancora il momento della pubblicità, a tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News, torniamo ad occuparci di sanità con le iniziative e le mobilitazioni che nel fine settimana interesseranno la cittadina di Agropoli, preoccupata per le sorti del suo ospedale. Vediamo il servizio.
1: Sarà un fine settimana di mobilitazione quello in programma ad Agropoli, con due iniziative promosse dai comitati cittadini impegnati nella battaglia per il rilancio del presidio ospedaliero. Venerdì 7 agosto alle ore 18 il comitato civico Obiettivo Ospedale darà vita all'iniziativa Il Presidio in Cammino. La manifestazione partirà dal presidio permanente allestito davanti all'ospedale per raggiungere il palazzo di città. Durante il corteo sarà trasportata la bara simbolica contenente le tessere elettorali raccolte nel corso delle settimane di presidio, che verrà consegnata al comune come gesto di protesta contro le scelte ritenute penalizzanti per la sanità del territorio. L'iniziativa arriva all'indomani delle dichiarazioni del presidente della regione Campania Roberto Fico sulla riorganizzazione della sanità cilentana, che prevederebbe per Agropoli un pronto soccorso di base strettamente integrato con l'ospedale di Vallo della Lucania. Una prospettiva respinta dal comitato, che continua a chiedere un ospedale pienamente operativo, dotato di reparti salvavita, posti letto dedicati e autonomia organizzativa e gestionale. Il giorno successivo, sabato 8 agosto alle 18:30, sarà invece il comitato 8 agosto a promuovere un incontro pubblico nell'aula consiliare del comune di Agropoli, ad un anno esatto dalla prima grande mobilitazione per la riapertura dell'ospedale. All'iniziativa prenderà parte la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio, il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti dell'ASL e i sindaci del comprensorio. Le due giornate rappresentano un nuovo momento di mobilitazione per mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'ospedale di Agropoli. I comitati ribadiscono la richiesta di una revisione dell'atto aziendale, di un piano di riqualificazione del presidio, ritenendo insufficiente qualsiasi soluzione che non restituisca al territorio un ospedale pienamente funzionante, in grado di garantire il diritto alla salute ai cittadini del Cilento.
0: Ed ora spazio allo spettacolo, con il ritorno nel suo Vallo di Diano dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria. Tra

0: i protagonisti dello spettacolo Il Fuorinevica di Vincenzo Salemme è andato in scena al Certosa Village a Padula. Ascoltiamolo nella prossima intervista, nel quale racconta anche le sue emozioni per essersi esibito proprio dinanzi al pubblico valdianese.
1: A un certo punto dello spettacolo Il Fuorinevica, Vincenzo Cico Salemme, parlando del fratello Andrea Stefano Di Maria, che in quel momento interpreta un controllore, dice che è di Sala Consilina, e Andrea a questo punto improvvisa con il dialetto tipico salese applausi e risate per i 3.000 spettatori accorsi al Certosa Village di Padula per assistere allo spettacolo, accogliere sì Vincenzo Salemme per la prima volta nel Vallo di Diano nel tour dei suoi 50 anni di storia del teatro, ma anche e forse soprattutto Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina. Alla fine sono applausi per lui.
2: E qui ho le mie radici, infatti questa sera è una grande emozione per me esibirmi qui a Padula con Vincenzo, perché Vincenzo è un grande maestro del nostro teatro e stare in questa... fa un certo effetto, perché stare in questa struttura, nella Certosa, dove io ho avuto la possibilità di vedere degli spettacoli, dei grandi spettacoli. Prima stavo parlando con Luca, da piccolino non avevo la possibilità di andare fuori, quindi venivo qui ed era il mio contatto con il mondo dello spettacolo, quindi diciamo che anche la Certosa mi ha dato modo di conoscere queste grandi realtà. Mio padre era appassionato del teatro napoletano, quindi mi ha fatto conoscere Edoardo Troisi e tutta il teatro, il cinema napoletano. Poi crescendo ho cominciato ad appassionarmi al teatro in generale. Poi ho avuto la possibilità, la fortuna e l'onore di lavorare con Vincenzo e mi ha aperto un mondo. Vincenzo io penso che sia uno dei più grandi maestri, perché Vincenzo ha una delle tante qualità che ha Vincenzo e secondo me è una qualità unica, è che lui è un autore in scena, nel senso che lui scrive le sue commedie, poi in scena continua a scrivere le sue commedie, e questa è una cosa che non ha nessuno e rende Vincenzo un personaggio unico. Unico.
0: Continuiamo con lo sport, che diventa occasione di inclusione e partecipazione grazie al Festival dello Sport Inclusivo che si è svolto a Sassano. Ci dice tutto Giovanna Quagliano.
3: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
4: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico.

0: bianco gratuito ai nostri ragazzi.
1: Questa serata è solo l'inizio dell'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano.

0: anni. La passione mi è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.
1: Ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco!

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Nell'ultima parte del nostro telegiornale ci spostiamo a Paestum, dove il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato il parco archeologico, rilanciando il valore del patrimonio culturale italiano. Il servizio è di Marianna Feliciello.
1: Oltre 40.000 anni di storia tornano a raccontarsi in un unico percorso. È stato inaugurato il nuovo allestimento del Museo Archeologico Nazionale di Paestum, che conclude un importante progetto di riqualificazione avviato nel 2019 dai parchi archeologici di Paestum e Veglia. Alla cerimonia erano presenti il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la direttrice Tiziana D'Angelo e le autorità locali. Il nuovo percorso, intitolato Paestum fuori le mura, amplia lo sguardo oltre l'antica cinta muraria, valorizzando necropoli, santuari, insediamenti e paesaggi che raccontano il legame tra la città e il suo territorio. Tra le principali novità spicca la riapertura della celebre collezione delle tombe dipinte, ora esposta con i corredi funerari originali in un allestimento completamente rinnovato. Il museo offre oggi un racconto continuo che attraversa la storia di Paestum, dalla preistoria fino alle più recenti ricerche archeologiche, con nuove sezioni dedicate agli scavi in corso e ai depositi visitabili. Grande attenzione è stata riservata anche all'accessibilità, grazie a percorsi tattili, contenuti multimediali e strumenti inclusivi pensati per rendere la visita aperta a tutti. Con questo intervento il Museo Archeologico Nazionale di Paestum si conferma uno dei principali poli culturali del Mediterraneo, offrendo ai visitatori un'esperienza più moderna, accessibile e completa.
0: In chiusura una notizia che ci riporta in Basilicata. Il Consiglio di Stato ha dato il via libera al progetto di un impianto di biometano a Policoro, respingendo di fatto il ricorso presentato dal Comune. Vediamo il servizio di Tatiana Chirichella.
2: Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Comune di Policoro contro l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di biometano della società agricola Policoro Green. Confermando la legittimità dell'iter autorizzativo seguito dalla Regione Basilicata e la conformità del progetto alle normative nazionali ed europee. L'impianto destinato a trattare circa 97.000 tonnellate l'anno di reflui zootecnici e scarti agricoli è stato ritenuto di interesse pubblico e coerente con gli obiettivi della transizione energetica e dell'economia circolare. La sentenza arriva dopo un lungo contenzioso amministrativo che negli ultimi anni ha visto contrapporsi il Comune e i promotori dell'opera. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto già emerso nei precedenti gradi di giudizio, ritenendo corrette le procedure autorizzative e non ravvisando elementi tali da giustificare l'annullamento degli atti. Il progetto aveva suscitato un acceso dibattito sul territorio con le proteste di cittadini e associazioni che avevano espresso preoccupazione per il possibile impatto dell'impianto su un'area a forte vocazione agricola e turistica. Di diverso avviso la società proponente, che ha sempre sostenuto la piena sostenibilità dell'intervento e rispetto di tutte le prescrizioni ambientali previste dalla normativa vigente. Oltre al rigetto dell'appello, il Consiglio di Stato ha condannato il Comune di Policoro al pagamento

0: pagamento di 15.000 euro di spese legali. Con questa decisione il contenzioso amministrativo può considerarsi sostanzialmente concluso e, salvo ulteriori sviluppi, il progetto potrà ora entrare nella fase operativa con l'avvio dei lavori secondo le autorizzazioni già rilasciate.
1: E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso, che era molto grosso, mamma orsa, che era di taglia media, e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge dai fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.

0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche. E Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
2: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
3: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
4: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
4: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
4: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.

Eravamo così preoccupati. Stai bene? D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate. Riccioli d'oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo avere cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito!
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe

0: Cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
1: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
2: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente, ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
1: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera, che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta, ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
2: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
1: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene ebbe un'idea.
2: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
1: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.»
0: La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora, provò con una

0: la mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa, altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: anno 1480. L'intero feudo Liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina è dedicata alla sanità e all'encomio che l'ASL Salerno ha rivolto agli operatori dell'ospedale di Battipaglia per la corretta ed efficace gestione dell'emergenza che ha riguardato la struttura ospedaliera. Ascoltiamo. La direzione strategica dell'ASL Salerno con una nota ha espresso un formale encomio nei confronti della dirigenza sanitaria e di tutto il personale coinvolto nella gestione dell'emergenza che ha riguardato l'ospedale di Battipaglia nei giorni 2 e 3 agosto. Il direttore generale Sossu insieme al direttore sanitario Sergianni e a quello amministrativo Memoli hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per la professionalità dimostrata durante le delicate operazioni di trasferimento dei pazienti. L'encomio è stato indirizzato al direttore sanitario del DEA Battipaglia Eboli Roccadaspide, alla dottoressa Alessandra Piro, al direttore sanitario del DEA Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Sant'Arpia, al direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottore Luigi Mandia, e all'unità di crisi a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo e di supporto coinvolto nelle operazioni. La direzione strategica sottolinea nella nota come in una situazione caratterizzata da particolare complessità organizzative il personale abbia operato con tempestività, spirito di servizio e piena collaborazione tra le diverse articolazioni assistenziali. Viene inoltre evidenziato che l'impegno profuso, spesso oltre i consueti doveri d'ufficio, ha rappresentato un concreto esempio di dedizione alla missione del servizio sanitario. Infine, la direzione strategica rivolge un pubblico ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto che hanno affrontato l'emergenza con encomiabile professionalità e dispone che il riconoscimento venga inserito nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, quale attestazione ufficiale dell'apprezzamento per l'opera svolta. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata, dove una dipendente dell'Unibas è finita nei guai nell'ambito di un'indagine su telefoni cellulari e fondi del CRAL che sarebbero scomparsi. I dettagli nel servizio. Una presunta gestione illecita delle risorse del CRAL dell'Università degli Studi della Basilicata è al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di una dipendente dell'Ateneo. Su disposizione del GIP del Tribunale Potentino, la Guardia di Finanza Lucana ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di oltre 331.000 euro, oltre alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la donna, nella sua veste di tesoriera del CRAL dell'università, si sarebbe appropriata di 42.346,94 euro, utilizzando il conto corrente e la carta postamat dell'associazione per finalità estranee agli scopi istituzionali del circolo. Le indagini coordinate dalla Procura e delegate dalla Guardia di Finanza Potentina avrebbero inoltre fatto emergere una presunta truffa ai danni di Wind 3. In particolare, l'indagata avrebbe acquistato 248 telefoni cellulari a condizioni economiche agevolate, sfruttando le convenzioni riservate ai soci del CRAL. Secondo gli investigatori, gli smartphone non sarebbero stati destinati ai beneficiari previsti, ma rivenduti a soggetti terzi, causando un danno economico che supera i 288.000 euro. Il valore valore complessivo del sequestro è pari a 331.303,94 euro, corrispondente alla somma degli importi contestati per i reati di appropriazione indebita e truffa. Ed ora cambiamo pagina e andiamo in Cilento. A Domignano cresce la preoccupazione per la continua presenza di cinghiali anche in spazi pubblici come parchi comunali. Gli animali si sono avvicinati anche a diverse abitazioni. I dettagli nel servizio.
2: L'emergenza cinghiali continua a preoccupare la comunità cilentana. A Domignano Capoluogo nei giorni scorsi si è verificato un grave episodio. Gli animali selvatici sono arrivati a ridosso delle abitazioni, nei parchi pubblici e nelle aree frequentate dai bambini. L'episodio ha fatto scattare nuovamente l'allarme. Alcuni cinghiali sono stati avvistati all'interno del parco giochi del paese, una zona frequentata quotidianamente da famiglie, una presenza che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli amministratori comunali con il sindaco Raffaele Mondelli e i carabinieri della stazione di Sessa Cilento per verificare la situazione e raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ma solo pochi giorni prima un altro episodio aveva creato momenti di forte apprensione. Una mamma cinghiale con i suoi cuccioli è entrata nel cancello di un'abitazione privata.

0: La famiglia è rimasta bloccata all'interno della casa, impossibilitata ad uscire perché gli animali avevano circondato l'aria esterna. Di fronte al ripetersi degli avvistamenti, il sindaco Mondelli ha chiesto un intervento urgente agli enti competenti. Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, ASL Salerno, Reparto Carabinieri Parco e Prefettura. L'obiettivo è arrivare ad un'azione coordinata per affrontare una situazione che, secondo l'amministrazione, rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile, ha dichiarato il sindaco Mondelli. La presenza dei cinghiali nel centro abitato è un rischio concreto, soprattutto per bambini, anziani e famiglie. Intanto a Omignano cresce la richiesta dei cittadini, servono interventi concreti per evitare che la presenza degli ungulati, sempre più vicina alle case, possa trasformarsi in una vera e propria emergenza.
1: Ed ora la cultura e le tradizioni. Teggiano è pronta a tornare nel 400 con una delle rievocazioni storiche più attese dell'estate, tra spettacoli, cortei e novità. Naturalmente stiamo parlando della rievocazione alla tavola della principessa Costanza. Ascoltiamo qualche anticipazione nell'intervista alla presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale organizzata dalla Proloco Teggiano che, come da tradizione, l'11, il 12 e il 13 agosto trasformerà il centro storico della cittadina del Vallo di Diano in un autentico borgo del 400. Un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori. Le novità dell'edizione 2026 saranno illustrate nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 7 agosto nel complesso della Santissima Pietà. Nell'attesa però la Proloco Teggiano, attraverso la sua presidente Concetta Maria Cantelmi, ha già svelato alcune anticipazioni che confermano la volontà di coniugare il rispetto della tradizione con nuove esperienze pensate per il pubblico.
2: Anche per quest'anno noi abbiamo confermato la nostra scelta, come negli anni passati, su Greta De Paola nel ruolo di Costanza da Montefeltro e Vincenzo La Maida come principe Antonello Sanseverino. Su di loro c'è stato sempre un grande apprezzamento da parte della Proloco e del pubblico presente alla nostra manifestazione, e anche per quest'anno la nostra scelta ricade su di loro. L'impianto consolidato negli anni passati verrà riconfermato con degli spettacoli che saranno itineranti. Anche quest'anno ci saranno delle novità con delle variazioni che non siamo qui ad anticipare, che verranno in parte ufficializzate nella conferenza stampa e in parte nei prossimi giorni avremo una serie di caroselli anche nelle nostre pagine social per spoilerare di volta in volta quelli che saranno gli spettacoli e i gruppi lungo il percorso della nostra manifestazione. Durante le consumazioni dei pasti nelle taverne si potranno assistere a spettacoli itineranti, oppure in alcune location stabilite lungo il percorso ci saranno degli spettacoli in pianta stabile perché richiedono una postazione fissa. Per le taverne anche lì ci sono delle variazioni di postazioni rispetto allo scorso anno. Soprattutto la novità sarà l'introduzione di un piatto tipico medievale che è la zuppa medievale, che richiama sapori antichi anche della nostra tradizione e che speriamo possa essere gradito dal pubblico. Anche quest'anno riconfermiamo la taverna del celiaco, vista l'enorme richiesta degli ultimi tempi per un menù specifico senza glutine. Abbiamo integrato con un menù non solo senza glutine ma anche senza lattosio e vegan, in modo da consentire un'integrazione e una possibilità per chiunque abbia necessità o scelte differenti dal menù tradizionale. Come sempre abbiamo molte richieste per la partecipazione al nostro corteo nelle varie figure, dal nobile al popolano all'armigero, e chiaramente poi abbiamo una commissione corteo che è addetta alla valutazione della richiesta dell'abito da indossare, e siamo molto attenti e selezioniamo bene sia l'abito sia la figura richiesta, in modo tale da avere uno spettacolo nello spettacolo con il nostro corteo storico. Abbiamo tante persone, anche semplici turisti, che ci chiedono di poter partecipare alla nostra manifestazione indossando gli abiti e partecipando in prima persona al nostro corteo storico. Vi aspettiamo tutti venerdì 7 agosto alle ore ore 10:30 nella magnifica location della Pietà a Teggiano per la conferenza stampa in cui annunceremo un'altra serie di novità e vi esporremo il programma della nostra manifestazione.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News, torniamo ad occuparci di sanità con le iniziative e le mobilitazioni che nel fine settimana interesseranno la cittadina di Agropoli, preoccupata per le sorti del suo ospedale. Vediamo il servizio.
1: Sarà un fine settimana di mobilitazione quello in programma ad Agropoli, con due iniziative promosse dai comitati cittadini impegnati nella battaglia per il rilancio del presidio ospedaliero. Venerdì 7 agosto alle ore 18 il comitato civico Obiettivo Ospedale darà vita all'iniziativa Il Presidio in Cammino. La manifestazione partirà dal presidio permanente allestito davanti all'ospedale per raggiungere il palazzo di città. Durante il corteo sarà trasportata la bara simbolica contenente le tessere elettorali raccolte nel corso delle settimane di presidio, che verrà consegnata al comune come gesto di protesta contro le scelte ritenute penalizzanti per la sanità del territorio. L'iniziativa arriva all'indomani delle dichiarazioni del presidente della regione Campania Roberto Fico sulla riorganizzazione della sanità cilentana, che prevederebbe per Agropoli un pronto soccorso di base strettamente integrato con l'ospedale di Vallo della Lucania. Una prospettiva respinta dal comitato, che continua a chiedere un ospedale pienamente operativo, dotato di reparti salvavita, posti letto dedicati e autonomia organizzativa e gestionale. Il giorno successivo, sabato 8 agosto alle 18:30, sarà invece il comitato 8 agosto a promuovere un incontro pubblico nell'aula consiliare del comune di Agropoli, ad un anno esatto dalla prima grande mobilitazione per la riapertura dell'ospedale. All'iniziativa prenderà parte la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio, il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti dell'ASL e i sindaci del comprensorio. Le due giornate rappresentano un nuovo momento di mobilitazione per mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'ospedale di Agropoli. I comitati ribadiscono la richiesta di una revisione dell'atto aziendale, di un piano di riqualificazione del presidio, ritenendo insufficiente qualsiasi soluzione che non restituisca al territorio un ospedale pienamente funzionante in grado di garantire il diritto alla salute ai cittadini del Cilento.
0: Ed ora spazio allo spettacolo, con il ritorno nel suo Vallo di Diano dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria, tra i protagonisti dello spettacolo E Fuori Nevica di Vincenzo Salemme, è andato in scena al Certosa Village a Padula. Ascoltiamolo nella prossima intervista, nel quale racconta anche le sue emozioni per essersi esibito proprio dinanzi al pubblico valdianese.
2: A un certo punto dello spettacolo E Fuori Nevica, Vincenzo, Cico, Salemme, parlando del fratello Andrea Stefano Di Maria, che in quel momento interpreta un controllore, dice che è di Sala Consilina, e Andrea a questo punto improvvisa con il dialetto tipico salese applausi e risate per i 3.000 spettatori accorsi al Certosa Village di Padula per assistere allo spettacolo, accogliere sì Vincenzo Salemme per la prima volta nel Vallo di Diano nel tour dei suoi 50 anni di storia del teatro, ma anche e forse soprattutto Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina. Alla fine sono applausi per lui.
3: E qui ho le mie radici, infatti questa sera è una grande emozione per me esibirmi qui a Padula con Vincenzo, perché Vincenzo è un grande maestro del nostro teatro e stare in questa... fa un certo effetto, perché stare in questa struttura, nella Certosa, dove io ho avuto la possibilità di vedere degli spettacoli, dei grandi spettacoli, prima stavo parlando con Luca, da piccolino non avevo la possibilità di andare fuori, quindi venivo qui ed era il mio contatto con il mondo dello spettacolo, quindi diciamo che anche la Certosa mi ha dato modo di conoscere queste grandi realtà. Mio padre era appassionato del teatro napoletano, quindi mi ha fatto conoscere Edoardo, Troisi e tutta la, diciamo, il teatro, il cinema napoletano. Poi crescendo ho cominciato ad appassionarmi al teatro in generale. Poi ho avuto la possibilità, la fortuna e l'onore di lavorare con Vincenzo e mi ha aperto un mondo. Vincenzo io penso che sia uno dei più grandi maestri, perché Vincenzo ha una delle tante qualità che ha Vincenzo e secondo me è una qualità unica, è che lui è un autore in scena, nel senso che lui scrive le sue commedie, poi in scena continua a scrivere le sue commedie, e questa è una cosa che non ha nessuno e rende Vincenzo un personaggio unico. Unico.
0: Continuiamo con lo sport, che diventa occasione di inclusione e partecipazione grazie al Festival dello Sport Inclusivo che si è svolto a Sassano. Ci dice tutto Giovanna Quagliano.
4: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
5: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
6: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
7: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.
0: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, a tra poco.

luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Nell'ultima parte del nostro telegiornale ci spostiamo a Paestum, dove il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato il parco archeologico, rilanciando il valore del patrimonio culturale italiano. Il servizio è di Marianna Feliciello.
1: Oltre 40.000 anni di storia tornano a raccontarsi in un unico percorso. È stato inaugurato il nuovo allestimento del Museo Archeologico Nazionale di Paestum, che conclude un importante progetto di riqualificazione avviato nel 2019 dai parchi archeologici di Paestum e Veglia. Alla cerimonia erano presenti il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la direttrice Tiziana D'Angelo e le autorità locali. Il nuovo percorso, intitolato Paestum fuori le mura, amplia lo sguardo oltre l'antica cinta muraria, valorizzando necropoli, santuari, insediamenti e paesaggi che raccontano il legame tra la città e il suo territorio. Tra le principali novità spicca la riapertura della celebre collezione delle tombe dipinte, ora esposta con i corredi funerari originali in un allestimento completamente rinnovato. Il museo offre oggi un racconto continuo che attraversa la storia di Paestum, dalla preistoria fino alle più recenti ricerche archeologiche, con nuove sezioni dedicate agli scavi in corso e ai depositi visitabili. Grande attenzione è stata riservata anche all'accessibilità, grazie a percorsi tattili, contenuti multimediali e strumenti inclusivi pensati per rendere la visita aperta a tutti. Con questo intervento il Museo Archeologico Nazionale di Paestum si conferma uno dei principali poli culturali del Mediterraneo, offrendo ai visitatori un'esperienza più moderna, accessibile e completa.
0: In chiusura una notizia che ci riporta in Basilicata: il Consiglio di Stato ha dato il via libera al progetto di un impianto di biometano a Policoro, respingendo di fatto il ricorso presentato dal Comune. Vediamo il servizio di Tatiana Chirichella.
2: Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Comune di Policoro contro l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di biometano della società agricola Policoro Green, confermando la legittimità dell'iter autorizzativo seguito dalla Regione Basilicata e la conformità del progetto alle normative nazionali ed europee. L'impianto, destinato a trattare circa 97.000 tonnellate l'anno di reflui zootecnici e scarti agricoli, è stato ritenuto di interesse pubblico e coerente con gli obiettivi della transizione energetica e dell'economia circolare. La sentenza arriva dopo un lungo contenzioso amministrativo che negli ultimi anni ha visto contrapporsi il Comune e i promotori dell'opera. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto già emerso nei precedenti gradi di giudizio, ritenendo corrette le procedure autorizzative e non ravvisando elementi tali da giustificare l'annullamento degli atti. Il progetto aveva suscitato un acceso dibattito sul territorio, con le proteste di cittadini e associazioni che avevano espresso preoccupazione per il possibile impatto dell'impianto su un'area a forte vocazione agricola e turistica. Di diverso avviso la società proponente, che ha sempre sostenuto la piena sostenibilità dell'intervento e rispetto di tutte le prescrizioni ambientali previste dalla normativa vigente. Oltre al rigetto dell'appello, il Consiglio di Stato ha condannato il Comune di Policoro al pagamento di 15.000 euro di spese legali. Con questa decisione il contenzioso amministrativo può considerarsi sostanzialmente concluso e, salvo ulteriori sviluppi, il progetto potrà ora entrare nella fase operativa con l'avvio dei lavori secondo le autorizzazioni già rilasciate.
0: E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: A Pozzallo due giorni di interventi e eventi culturali contro le morti di frontiera e la criminalizzazione dei migranti. Il rapporto annuale dell'INPS denuncia stipendi che, insieme alla crisi demografica, fanno presagire un futuro pensionistico drammatico. La Camera del Lavoro di Reggio Emilia, in collaborazione con UNICEF, ha dato il via al Baby Pit Stop, un luogo sicuro in cui occuparsi dei figli.
1: A Pozzallo, la filea CGL nazionale ha organizzato due giorni di dibattito ed eventi culturali per dare voce a chi non vuole arrendersi alle morti di frontiera e alla criminalizzazione dei migranti.
2: Quello che stiamo vivendo, compreso i fenomeni di razzismo e di regressione culturale pericolosa che si sta determinando, sono figlie di alcune scelte, di alcuni elementi che sono avvenuti. Quando negli anni Ottanta la Thatcher, che allora era capo del governo inglese, dice a un certo punto che la società è finita e che esistono solo gli individui, io credo che lì ci sia una radice dei problemi che stiamo vivendo oggi. Perché quello ha determinato, dal punto di vista sociale, una spinta all'individualismo senza precedenti e a una logica che invitava le persone a concorrere, a competere tra di loro. Dagli anni Ottanta, la Thatcher, Reagan e poi si viene avanti, aprono un attacco ai diritti, al sindacato, al diritto alla contrattazione senza precedenti. Perché ha messo al centro non la persona, non la solidarietà, non la giustizia sociale, ma ha messo al centro il mercato, il profitto, e ha posto il tema che tutta la società doveva essere ridisegnata in base alla libertà di fare impresa, alla libertà di sfruttare. E in una logica di questa natura la persona torna ad essere una merce che può essere comprata e venduta.
0: Ius variandi è il potere riconosciuto al datore di lavoro di modificare le mansioni di un dipendente durante il rapporto di lavoro, entro i limiti fissati dall'articolo 2103 del Codice Civile. Il lavoratore può essere assegnato a compiti dello stesso livello e della stessa categoria professionale, ma se svolge mansioni superiori ha diritto alla retribuzione corrispondente e, dopo il periodo previsto dalla legge o dal contratto, alla promozione. Il demansionamento è consentito solo in casi specifici, come una riorganizzazione aziendale, senza perdere inquadramento e retribuzione. Nell'apprendistato questo potere è molto più limitato. Le mansioni devono restare coerenti con il piano formativo individuale. In caso contrario, il contratto rischia la conversione e l'azienda può perdere le agevolazioni.
1: Secondo il rapporto annuale dell'INPS, nel 2025 gli occupati hanno superato i 24 milioni, con una crescita trainata soprattutto dal lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tuttavia, il tasso di occupazione resta inferiore alla media europea e persistono forti divari di genere. A cambiare è anche la composizione dell'economia. I servizi guadagnano terreno rispetto all'industria, ma attualmente hanno produttività più bassa, occupazione più frammentata e retribuzioni contenute. La retribuzione media annua dei dipendenti pubblici e privati si è attestata a 27.649 euro, in aumento del 3,6% rispetto al 2024. La media però non vale per tutti. Chi lavora a tempo pieno per tutto l'anno supera i 41.800 euro lordi, mentre i lavoratori part-time con attività discontinua si fermano poco sopra i 9.000 euro. Secondo l'INPS, gli interventi fiscali e contributivi hanno consentito ai redditi medio-bassi di recuperare gran parte della perdita di potere d'acquisto causata dall'inflazione, ma il problema resta sul piano previdenziale. Salari bassi e carriere intermittenti significano montanti contributivi più ridotti e quindi pensioni future meno consistenti. Il rapporto dedica spazio anche alla crisi demografica. Bonus e assegni familiari possono sostenere le nascite, ma non bastano senza servizi adeguati. In questo contesto lo smart working si conferma uno strumento efficace. Il lavoro da remoto è associato a una maggiore probabilità di avere figli e favorisce favorisce anche la permanenza nel mercato del lavoro delle madri, con un incremento del reddito nei 12 mesi successivi alla nascita. Sul fronte della previdenza, i pensionati sono 16,4 milioni e la spesa ha raggiunto 371 miliardi di euro. Resta marcato il divario di genere. Gli uomini percepiscono in media 2.166 euro al mese, le donne 1.619, circa il 34% in meno, a causa di carriere più discontinue e

e retribuzioni inferiori. Crescono infine le indennità di accompagnamento, ormai quasi 2,2 milioni, mentre aumenta il peso dei lavoratori stranieri. Oggi 1 su 7 tra i dipendenti, una componente sempre più importante per sostenere il sistema produttivo e previdenziale del paese.

0: CGIL di Reggio ha deciso di aderire a questo progetto promosso dall'UNICEF, al Baby Pit Stop, perché è totalmente in linea con la nostra storia e con i nostri principi.
1: È stato un gesto concreto di attenzione ai diritti dell'infanzia e al sostegno di genitorialità, offrendo questo spazio dove le mamme possono allattare, i genitori possono cambiare il loro bambino in tranquillità e in sicurezza.
0: Questo servizio è rivolto a tutte e a tutti coloro che accedono ai nostri servizi, e sono quasi 130.000 persone che tra servizi del patronato piuttosto che i nostri servizi fiscali accedono ogni anno alla nostra Camera del Lavoro, più tutte le lavoratrici e lavoratori che invece insomma entrano in questo luogo per avere dei diritti, insomma per essere assistiti dalle categorie. Però è rivolto anche a chi vive questa parte della città, che può essere anche una parte non semplice da raggiungere, e che quando è in questi luoghi può accedere a questa postazione a prescindere dal fatto di essere un iscritto o un'iscritta o un nostro utente. Quindi questo è un luogo assolutamente aperto a tutti e a tutte.
2: Io parlo anche della mia esperienza rispetto al Baby Pit Stop. Se l'avessi avuto durante la mia prima gravidanza, quando ho partorito la mia prima figlia, sono tornata al lavoro molto presto, aveva 4 mesi. E avevo l'esigenza di darmi il latte per lasciarla alla nonna. Lo andavo a fare un po' alla chetichella negli uffici che trovavo liberi. Se avessi avuto un'opportunità come questa, un luogo comunque protetto, un luogo comunque tranquillo, che non è solo madre e bambino durante l'allattamento, ma può essere anche un mi devo tirare il latte, devo scaldare un biberon, e sarebbe stato una soluzione ottimale rispetto almeno a quella che è stata la mia esperienza lavorativa. È difficile essere presenti con i propri figli, riuscire ad essere a casa e ad orari, diciamo così, normali. Fortunatamente ci sono dei servizi che riescono a compensare, ma è il mondo del lavoro che è completamente cambiato.
3: Noi speriamo che il Baby Pit Stop, punto di allattamento, diventi una buona prassi, intanto da estendere a tutte le camere del lavoro, perché abbiamo tanta utenza, tante persone che si rivolgono a noi, tante mamme che si rivolgono a noi per i bonus, per i congedi, per i servizi e per essere tutelate durante il periodo di maternità. Quindi primo passo è far sì che questa buona prassi diventi generalizzata. Dopodiché è giusto anche che le imprese investano nella tutela della genitorialità. Troppo spesso si parla di denatalità in questo paese, ma non ci sono poi interventi conseguenti che siano realmente a sostegno dei genitori.

0: Una vertenza che si trascina da anni, del tutto emblematica dello stato dell'industria e della mancanza di politiche industriali da parte del governo. È la situazione della Menarini Bus, unico produttore italiano di autobus, con stabilimenti a Flumeri, in provincia di Avellino, e a Bologna, e con circa 500 dipendenti.
1: La situazione di Menarini Bus è paradossale e inaccettabile, perché in un contesto di mercato che invece ha ampi spazi di crescita per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, nello stabilimento di Flumeri si sta facendo pesantemente cassa integrazione e nello stabilimento di Bologna la ricerca e lo sviluppo non vanno avanti. Il governo, che nel momento in cui l'azienda era pubblica non ha mai dato la spinta necessaria alla realtà Menarini, all'epoca era Industria Italiana Autobus, e poi dopo nel 2024 ha deciso di privatizzarla contro parere delle lavoratrici, dei lavoratori e dei sindacati, e privatizzandola cedendo l'azienda a un soggetto che non aveva competenze e conoscenze nel settore.
2: Le lavoratrici e i lavoratori di Bologna e l'organizzazione sindacale esprimono una grande preoccupazione anche rispetto al futuro, alle prospettive e al presente dello stabilimento di Bologna, in quanto il piano industriale, l'accordo uscito da dicembre 2024, dove dovevano essere garantiti degli

0: investimenti precisi sulla ricerca e sviluppo, sulle assunzioni, sul mantenimento di alcuni aspetti dell'attività aziendale vengono rispettati in minima parte. Facciamo un esempio: sulla ricerca e sviluppo, su 26 assunzioni previste ne sono state effettuate poco più appunto di 5.
1: Oggi ci ritroviamo con un'azienda privatizzata decisa in autonomia da parte del ministro Urso nel 2024 e non abbiamo più produzione, perché tra i tanti ritardi del PNRR e quant'altro noi siamo in una situazione drammatica. Nell'arco del tempo sono stati assunti tantissimi giovani e soprattutto per le aree interne era un motivo di vanto per noi aver potuto dare lavoro a questi ragazzi, che così non andassero via, non barattassero i propri affetti con le proprie origini. Quindi abbiamo lottato affinché questa azienda restasse sul territorio e si continuasse a produrre autobus in Italia. Solo che la politica è stata continuamente distratta e assente, perché mancano gli investimenti.
2: Noi abbiamo bisogno di una convocazione al MIMIT e dare una svolta a questa azienda. Noi non possiamo continuare a non produrre autobus nel nostro paese.

Gennaio 1945. Nel Biellese occupato dai nazifascisti, uomini e donne si muovono all'alba tra sentieri innevati, lontano dalla strada principale. Nascosta tra gli alberi c'è una trattoria isolata, il Quadretto, sotto la protezione delle sentinelle partigiane. Dentro siedono industriali lanieri e rappresentanti dei sindacati clandestini. Fuori c'è la guerra, dentro si prova a scrivere un pezzo d'Italia futura. Da mesi, tra il 1944 e l'inizio del 1945, nel distretto tessile biellese i tentativi di dialogo si intrecciano con gli scioperi e le repressioni. Già nel marzo 1943, oltre 7.000 operai e operaie avevano incrociato le braccia chiedendo pane e pace. La risposta del regime era stata dura, ma alcuni imprenditori avevano preso le distanze dalle violenze fasciste, mentre i sindacati clandestini avevano avviato contatti diretti con le aziende, rompendo il monopolio corporativo. Nella primavera del 1944 nascono i primi contratti di valle, accordi locali che prevedono aumenti salariali, maggiori tutele e un principio innovativo per l'epoca, l'avvicinamento delle retribuzioni tra uomini e donne. Le trattative avvengono fuori dalle strutture della Repubblica di Salò in modo clandestino e rischioso, ma con la protezione armata delle formazioni partigiane che garantiscono sicurezza senza interferire nel merito degli accordi. Nel tardo autunno le diverse intese vengono unificate. Tra gennaio e marzo 1945 prende forma il contratto della montagna, esteso a tutto il Biellese con decorrenza 1 marzo. Il testo afferma la piena autonomia delle parti rispetto alle istituzioni fasciste, introduce la settimana di 40 ore, consolida la sostanziale parità salariale e istituisce commissioni paritetiche per vigilare sull'applicazione. È un patto che nasce sotto occupazione e in piena guerra, probabilmente unico in Europa per quelle condizioni. Il 28 aprile 1945, 4 giorni dopo la liberazione di Biella, la Camera dell'Industria ne sancisce la validità per l'intero settore. Quegli accordi diventano un riferimento per la contrattazione del dopoguerra e contribuiscono a definire un modello di relazioni industriali fondato su negoziazione diretta, rappresentanza libera e responsabilità condivisa. Il contratto della montagna è un segnale, in quelle fabbriche salvate dal sabotaggio, in quelle commissioni paritetiche nate tra boschi e rastrellamenti, verso la ricostruzione democratica del paese. Un'esperienza che la CGIL unitaria farà propria nella stagione della Costituente e che resterà come uno dei primi esempi di contrattazione libera nell'Italia che rinasce.

Per i giovani lombardi fino a 24 anni si apre un'opportunità per entrare subito nel mondo del lavoro. A Brescia sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito IFTS per tecnico in impiantistica e manutenzione, promosso dal Centro Formativo Provinciale Zanardelli. Il percorso alterna 320 ore di formazione in aula e laboratorio a 480 ore di esperienza.

esperienza in azienda. I partecipanti selezionati saranno assunti con contratto di apprendistato di primo livello e al termine conseguiranno il certificato di specializzazione tecnica superiore, titolo che consente anche l'accesso ai percorsi ITS. Per maggiori informazioni visita il sito cfpzanardelli.it nella sezione dedicata.

0: I grandi luoghi di lavoro negli anni si sono trasformati. Le imprese e il capitale hanno diviso i lavoratori. Il compito della CGIL, sindacato generale, è riunificare quello che le imprese hanno diviso. Con i coordinamenti sindacali di sito riuniamo nello stesso luogo delegati sindacali, rappresentanti dei lavoratori di tutte le imprese presenti dentro lo stesso sito lavorativo. E noi proviamo a praticare la solidarietà. Siamo un sindacato generale che organizza i lavoratori in quanto salariati, non per mestiere, non perché siamo dipendenti della stessa azienda, e pratichiamo la solidarietà, dando forza ai lavoratori che hanno più bisogno di essere sostenuti dalla forza dei lavoratori del committente.
1: È un sito un po' particolare perché non è fatto da un capo filiera e da appalti, ma è fatto da tante aziende private che lavorano ognuna per sé. Però sono comunque un coordinamento, perché lo scopo di un aeroporto è fare atterrare un volo e ripartire, caricare e scaricare i passeggeri. Quindi la cosa migliore è comunque avere rapporti tra sigle sindacali e tra lavoratrici e lavoratori dei diversi ambiti. La cosa importante come delegati è mantenere il contatto e creare dei momenti in cui le persone possano riconoscersi. Qui in aeroporto noi abbiamo moltissime lavoratrici e lavoratori di origine straniera, di prima o di seconda generazione, e abbiamo creato un coordinamento con l'ufficio stranieri della CGIL e facciamo un incontro mensile in cui aiutiamo lavoratrici e lavoratori nelle loro pratiche. È un modo per fare rete.
2: Il coordinamento di sito consiste nel fatto che delegati e delegate si ritrovino proprio qui, nella saletta sindacale di automobili Lamborghini, per decidere come coordinarsi per riuscire a lavorare tutte e tutti assieme per portare miglioramenti attraverso la contrattazione di secondo livello a tutte le aziende e a tutte le lavoratrici e lavoratori che sono presenti nel sito di automobili Lamborghini. Il lavoro nel coordinamento di sito è un lavoro che paga. Abbiamo più di 9 delegazioni sindacali votate nel frattempo da quando abbiamo iniziato a lavorare sul sito. È un lavoro che paga anche in termini remunerativi. Più di 5 aziende attualmente sul sito hanno una contrattazione di secondo livello che hanno iniziato a sviluppare seguendo gli esempi delle linee guida di sito che ci siamo dati tutti assieme, in maniera tale da lavorare congiuntamente su temi comuni e fare contrattazione congiunta tutti assieme su temi comuni.
3: Con il coordinamento del sito è cambiato la percezione del sindacato, molto più vicina, molto più attenta ai problemi. E non sono solo problemi lavorativi, ma anche problemi psicologici, perché spesso noi siamo anche come delle persone che ci siamo là solo per sentire o il sfogo di qualsiasi lavoratore. Una vittoria che noi abbiamo avuto come sindacato CGIL è stato la nomina e la scelta di 3 RLS per la prima volta a Bologna, e questa dimostra che il lavoro di sito, il lavoro di squadra, alla fine dà i suoi risultati.
0: Negli anni si è raccontato che i lavoratori sono più deboli e che gli scioperi non servono più. Non è vero. Le lotte dimostrano che invece praticare la solidarietà, scioperare, lottare tutte e tutti insieme porta dei risultati.

0: Il congedo obbligatorio di maternità tutela la salute della lavoratrice e del bambino con un periodo di astensione che di norma va dai 2 mesi prima ai 3 mesi dopo il parto. La legge consente di condensare i 5 mesi interamente dopo la nascita, restando a lavoro fino al giorno prima del parto se la salute lo consente. Durante il congedo spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione, spesso integrata dai contratti collettivi, e si maturano ferie, tredicesima e contributi pensionistici figurativi. Le tutele si estendono anche alle lavoratrici autonome e in particolari casi al padre con il congedo alternativo. Per verificare requisiti e modalità di accesso è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL.
1: Crispiano in provincia di Taranto e Andria nella BAT il 13 luglio hanno ricordato Paola Clemente, la bracciante morta 11 anni fa mentre

0: Lavorava nei campi, stroncata da un malore. Per l'occasione, davanti al murales realizzato da Jorrit in sua memoria, si è tenuta una manifestazione dal titolo «Sfruttamento e caporalato, una questione nazionale».
1: Vi voglio raccontare questa storia. Non vi preoccupate, ci metto poco.
2: Siamo ad Andria, davanti al murales inaugurato un anno fa, per ricordare Paola e tutte le vittime di sfruttamento lavorativo e di caporalato. Un esercizio di memoria che però non deve essere solo testimonianza, ma rivendicazione continua della dignità del lavoro, della dignità delle persone.
3: La morte di Paola ha scosso le coscienze, ha determinato una grande e lunga mobilitazione delle lavoratrici, dei lavoratori, dei cittadini, tanto da portare il sindacato a documentare come anche il caporalato nel corso degli anni ha cambiato forma, è diventato trasversale. Troviamo condizioni di sfruttamento non solo più in agricoltura, ma pensiamo nel settore del turismo, nel settore del terziario, nel settore dell'edilizia, un po' appunto un caporalato in versione 2.0. E a noi spetta appunto intanto l'impegno di una lotta costante contro quegli imprenditori che pensano di ricavare solo profitto dai lavoratori e dalle lavoratrici e di portarle ad una condizione di sfruttamento.
4: Per noi ricordare Paola Clemente diventa fondamentale perché per noi è simbolo di lotta al caporalato, allo sfruttamento. Purtroppo in questi 15 anni il sacrificio di Paola Clemente è servito sicuramente ed è alla base dell'approvazione della legge 199, la prima vera legge contro il caporalato e contro lo sfruttamento.
2: Abbiamo bisogno di continuare questa lotta per l'applicazione integrale della 199 ed è in quella legge che noi abbiamo gli strumenti per sconfiggere davvero lo sfruttamento lavorativo nelle sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità e quindi ricordare e lottare ancora e sempre finché tutti e tutte abbiano giustizia, finché tutte e tutte possano avere un lavoro dignitoso.
5: A Roma si è tenuta l'Assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive nell'anziano per discutere il futuro del piano nazionale di prevenzione vaccinale. Con l'aumento della popolazione anziana, rafforzare la prevenzione diventa una priorità per la salute pubblica. Un documento elaborato da Happy Aging propone un nuovo modello dedicato agli over 65, individuando le principali criticità del sistema e avanzando soluzioni. Tra le priorità figurano maggiori investimenti nella prevenzione, l'aggiornamento del calendario vaccinale nazionale, una governance più coordinata e il potenziamento delle infrastrutture digitali. L'obiettivo è costruire un sistema più efficace, sostenibile e capace di garantire un invecchiamento in salute.
0: A Bruxelles comincia il percorso per ricordare gli accordi tra Italia e Belgio che portarono al coinvolgimento di 136 vittime italiane nella strage di Marcinelle durante l'esplosione della miniera del Bois du Cazier l'8 agosto del 1956.
6: Ricordiamo oggi l'80° anniversario dell'accordo tra Italia e Belgio, uomini in cambio di carbone. Un accordo capestro per l'Italia dove le persone, i lavoratori destinati alle miniere, la profondità delle miniere, erano trattati sostanzialmente come bestie, come merci, in cambio appunto di altra merce. Però è su quella fatica, su quel sacrificio che si è costruita l'Europa. Sull'integrazione lenta e difficile abbiamo costruito l'Unione Europea. Ed è anche sui diritti del lavoro, perché il lavoro deve essere accompagnato da diritti, da tutele, dal riconoscimento della dignità che quei minatori lentamente e difficilmente hanno conquistato.
7: Dopo 80 anni ci pare doveroso ricordare l'esercizio della memoria è fondamentale per capire da dove veniamo, per capire meglio il presente, per immaginare un futuro, direi, soprattutto migliore. 80 anni fa il lavoro e l'uomo veniva considerato una merce proprio come accade oggi, anche se oggi cambiano le nazionalità, cambiano i flussi, ma poi il risultato è sempre quello.
0: Fu proprio a Marcinelle che cominciò la storia di assistenza ai lavoratori all'estero da parte del sindacato.
7: L'Inca c'era 80 anni fa, c'è stata dopo 10 anni accanto alle vedove e alle vittime di Marcinelle e ci siamo ancora oggi. Vogliamo esserci anche nel futuro e continueremo a svolgere al meglio la nostra azione di tutela.
5: La memoria è uno strumento importante per evitare che gli errori si ripetano. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria.

ghiottoneria. In latino il termine cupidia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupidia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero, lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giù, gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento con Gaslini, quindi è anche molto molto bello. E abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario, siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi, dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole, poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì, ci piace... non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato, cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo. Ricordo e basta.
0: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni.

0: a questa parte per creare una clientela con una certa educazione. E è molto importante perché, avendo 40 cani, è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia, sappiamo che sono cani, non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
1: In acqua possono entrare?
0: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura, ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
1: Ciotola dell'acqua?
0: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante, perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita. È assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
1: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
0: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
2: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
0: Esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
0: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
0: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
0: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
0: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
0: Sì.
2: E potranno trovare la tua struttura, come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire: io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
0: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute, sia a livello nazionale che internazionale. Col premio di TripAdvisor, praticamente, in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
2: Importante.
0: Sì.
2: Bello. Allora ragazzi, l'Italia d'Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
0: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio, o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione.

da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima, quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci guarda sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito. Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrano aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia

accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente.

spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale Franz.

0: 24 mesi. Batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Dea, Battipaglia Eboli Roccadaspide, la dottoressa Alessandra Piro, al direttore sanitario del Dea Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Sant'Arpia, al direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottore Luigi Mandi, assistenziali. Viene inoltre evidenziato che l'impegno profuso, spesso oltre ai consueti doveri d'ufficio, ha rappresentato un concreto esempio di dedizione alla missione del supporto, che hanno affrontato l'emergenza con encomiabile professionalità e dispone che il riconoscimento venga inserito nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, quale attestazione ufficiale dell'apprezzamento per l'opera svolta. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata, dove una dipendente dell'Unibas è finita nei guai nell'ambito di un'indagine su telefoni cellulari e fondi del CRAL che sarebbero scomparsi. I dettagli nel servizio. Una presunta gestione illecita delle risorse del CRAL dell'Università degli Studi della Basilicata è al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza, che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di una dipendente dell'Ateneo. Su disposizione del GIP del Tribunale Potentino, la Guardia di Finanza Lucana ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di oltre 331.000 euro, oltre alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la donna, nella sua veste di tesoriera del CRAL dell'università, si sarebbe appropriata di 42.346,94 euro, utilizzando il conto corrente e la carta postamat dell'associazione per finalità estranee agli scopi istituzionali del circolo. Le indagini coordinate dalla Procura e delegate dalla Guardia di Finanza Potentina avrebbero inoltre fatto emergere una presunta truffa ai danni di Wind 3. In particolare, l'indagata avrebbe acquistato 248 telefoni cellulari a condizioni economiche agevolate, sfruttando le convenzioni riservate ai soci del CRAL. Secondo gli investigatori, gli smartphone non sarebbero stati destinati ai beneficiari previsti, ma rivenduti a soggetti terzi, causando un danno economico che supera i 288.000 euro. Il valore complessivo del sequestro è pari a 331.303,94 euro, corrispondente alla somma degli importi contestati per i reati di appropriazione indebita e truffa. Ed ora cambiamo pagina e andiamo in Cilento. A Domignano cresce la preoccupazione per la continua presenza di cinghiali anche in spazi pubblici come parchi comunali. Gli animali si sono avvicinati

0: anche a diverse abitazioni. I dettagli nel servizio.
1: L'emergenza cinghiali continua a preoccupare la comunità cilentana. A Domignano Capoluogo nei giorni scorsi si è verificato un grave episodio. Gli animali selvatici sono arrivati a ridosso delle abitazioni, nei parchi pubblici e nelle aree frequentate dai bambini. L'episodio ha fatto scattare nuovamente l'allarme. Alcuni cinghiali sono stati avvistati all'interno del parco giochi del paese, una zona frequentata quotidianamente da famiglie, una presenza che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli amministratori comunali con il sindaco Raffaele Mondelli e i carabinieri della stazione di Sessa Cilento per verificare la situazione e raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ma solo pochi giorni prima un altro episodio aveva creato momenti di forte apprensione. Una mamma cinghiale con i suoi cuccioli è entrata nel cancello di un'abitazione privata. La famiglia è rimasta bloccata all'interno della casa, impossibilitata ad uscire perché gli animali avevano circondato l'area esterna. Di fronte al ripetersi degli avvistamenti, il sindaco Mondelli ha chiesto un intervento urgente agli enti competenti. Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, ASL Salerno, Reparto Carabinieri Parco e Prefettura. L'obiettivo è arrivare ad un'azione coordinata per affrontare una situazione che, secondo l'amministrazione, rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile, ha dichiarato il sindaco Mondelli. La presenza dei cinghiali nel centro abitato è un rischio concreto, soprattutto per bambini, anziani e famiglie. Intanto a Omignano cresce la richiesta dei cittadini, servono interventi concreti per evitare che la presenza degli ungulati, sempre più vicina alle case, possa trasformarsi in una vera e propria emergenza.
0: Ed ora la cultura e le tradizioni. Teggiano è pronta a tornare nel 400 con una delle rievocazioni storiche più attese dell'estate, tra spettacoli, cortei e novità. Naturalmente stiamo parlando della rievocazione alla tavola della principessa Costanza. Ascoltiamo qualche anticipazione nell'intervista alla presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale organizzata dalla Proloco Teggiano che, come da tradizione, l'11, il 12 e il 13 agosto trasformerà il centro storico della cittadina del Vallo di Diano in un autentico borgo del 400. Un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori. Le novità dell'edizione 2026 saranno illustrate nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 7 agosto. Nel complesso della Santissima Pietà. Nell'attesa però la Proloco Teggiano, attraverso la sua presidente Concetta Maria Cantelmi, ha già svelato alcune anticipazioni che confermano la volontà di coniugare il rispetto della tradizione con nuove esperienze pensate per il pubblico.
2: Anche per quest'anno noi abbiamo confermato la nostra scelta, come negli anni passati, su Greta De Paola nel ruolo di Costanza da Montefeltro e Vincenzo La Maida come principe Antonello Sanseverino. Su di loro c'è stato sempre un grande apprezzamento da parte della Proloco e del pubblico presente alla nostra manifestazione, e anche per quest'anno la nostra scelta ricade su di loro. L'impianto consolidato negli anni passati verrà riconfermato con degli spettacoli che saranno itineranti. Anche quest'anno ci saranno delle novità con delle variazioni che non siamo qui ad anticipare, che verranno in parte ufficializzate nella conferenza stampa e in parte nei prossimi giorni avremo una serie di caroselli anche nelle nostre pagine social per spoilerare di volta in volta quelli che saranno gli spettacoli e i gruppi lungo il percorso della nostra manifestazione. Durante le consumazioni dei pasti nelle taverne si potranno assistere a spettacoli itineranti, oppure in alcune location stabilite lungo il percorso ci saranno degli spettacoli in pianta stabile perché richiedono una postazione fissa. Per le taverne anche lì ci sono delle variazioni di postazioni rispetto allo scorso anno. Soprattutto la novità sarà l'introduzione di un piatto tipico medievale che è la zuppa medievale, che richiama sapori antichi anche della nostra tradizione e che speriamo possa essere gradito dal pubblico. Anche quest'anno riconfermiamo la taverna del celiaco, vista l'enorme richiesta degli ultimi tempi per un menù specifico senza glutine. abbiamo integrato con un menù non solo senza glutine ma anche senza lattosio e vegan, in modo da consentire

0: Un'integrazione è una possibilità per chiunque abbia necessità o scelte differenti dal menù tradizionale. Come sempre abbiamo molte richieste per la partecipazione al nostro corteo nelle varie figure, dal nobile al popolano all'armigero, e chiaramente poi abbiamo una commissione corteo che è addetta alla valutazione della richiesta, dell'abito da indossare, e siamo molto attenti e selezioniamo bene sia l'abito sia la figura richiesta, in modo tale da avere uno spettacolo nello spettacolo con il nostro corteo storico. Abbiamo tante persone, anche semplici turisti, che ci chiedono di poter partecipare alla nostra manifestazione indossando gli abiti e partecipando in prima persona al nostro corteo storico. Vi aspettiamo tutti venerdì 7 agosto alle ore 10:30 nella magnifica location della Pietà a Teggiano per la conferenza stampa, in cui annunceremo un'altra serie di novità e vi esporremo il programma della nostra manifestazione per quest'anno.
1: È ancora il momento della pubblicità, a tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News, torniamo ad occuparci di sanità con le iniziative e le mobilitazioni che nel fine settimana interesseranno la cittadina di Agropoli, preoccupata per le sorti del suo ospedale. Vediamo il servizio.
1: Sarà un fine settimana di mobilitazione quello in programma ad Agropoli, con due iniziative promosse dai comitati cittadini impegnati nella battaglia per il rilancio del presidio ospedaliero. Venerdì 7 agosto alle ore 18 il comitato civico Obiettivo Ospedale darà vita all'iniziativa Il Presidio in Cammino. La manifestazione partirà dal presidio permanente allestito davanti all'ospedale per raggiungere il palazzo di città. Durante il corteo sarà trasportata la bara simbolica contenente le tessere elettorali raccolte nel corso delle settimane di presidio, che verrà consegnata al comune come gesto di protesta contro le scelte ritenute penalizzanti per la sanità del territorio. L'iniziativa arriva all'indomani delle dichiarazioni del presidente della regione Campania Roberto Fico sulla riorganizzazione della sanità cilentana, che prevederebbe per Agropoli un pronto soccorso di base strettamente integrato con l'ospedale di Vallo della Lucania. Una prospettiva respinta dal comitato, che continua a chiedere un ospedale pienamente operativo, dotato di reparti salvavita, posti letto dedicati e autonomia organizzativa.

0: e gestionale. Il giorno successivo, sabato 8 agosto alle 18:30, sarà invece il comitato 8 agosto a promuovere un incontro pubblico nell'aula consiliare del comune di Agropoli, ad un anno esatto dalla prima grande mobilitazione per la riapertura dell'ospedale. All'iniziativa prenderanno parte la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio, il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti dell'ASL e i sindaci del comprensorio. Le due giornate rappresentano un nuovo momento di mobilitazione per mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'ospedale di Agropoli. I comitati ribadiscono la richiesta di una revisione dell'atto aziendale, di un piano di riqualificazione del presidio, ritenendo insufficiente qualsiasi soluzione che non restituisca al territorio un ospedale pienamente funzionante in grado di garantire il diritto alla salute ai cittadini del Cilento.
1: Ed ora spazio allo spettacolo con il ritorno nel suo Vallo di Diano dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria. Tra i protagonisti dello spettacolo E Fuori Nevica di Vincenzo Salemme è andato in scena al Certosa Village a Padula. Ascoltiamolo nella prossima intervista, nel quale racconta anche le sue emozioni per essersi esibito proprio dinanzi al pubblico valdianese.
2: A un certo punto dello spettacolo E Fuori Nevica, Vincenzo, Cico, Salemme, parlando del fratello Andrea Stefano Di Maria, che in quel momento interpreta un controllore, dice che è di Sala Consilina e Andrea a questo punto improvvisa con il dialetto tipico salese applausi e risate per i 3.000 spettatori accorsi al Certosa Village di Padula per assistere allo spettacolo, accogliere sì Vincenzo Salemme per la prima volta nel Vallo di Diano nel tour dei suoi 50 anni di storia del teatro, ma anche e forse soprattutto Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina. Alla fine sono applausi per lui.
3: E qui ho le mie radici, infatti questa sera è una grande emozione per me esibirmi qui a Padula con Vincenzo, perché Vincenzo è un grande maestro del nostro teatro e stare in questa... fa un certo effetto, perché stare in questa struttura, nella Certosa, dove io ho avuto la possibilità di vedere degli spettacoli, dei grandi spettacoli, prima stavo parlando con Luca, da piccolino non avevo la possibilità di andare fuori, quindi venivo qui ed era il mio contatto con il mondo dello spettacolo, quindi diciamo che anche la Certosa mi ha dato modo di conoscere queste grandi realtà. Mio padre era appassionato del teatro napoletano, quindi mi ha fatto conoscere Edoardo Troisi e tutta il teatro, il cinema napoletano. Poi crescendo ho cominciato ad appassionarmi al teatro in generale. Poi ho avuto la possibilità, la fortuna e l'onore di lavorare con Vincenzo e mi ha aperto un mondo. Vincenzo io penso che sia uno dei più grandi maestri, perché Vincenzo ha una delle tante qualità che ha Vincenzo e secondo me è una qualità unica, è che lui è un autore in scena, nel senso che lui scrive le sue commedie, poi in scena continua a scrivere le sue commedie, e questa è una cosa che non ha nessuno e rende Vincenzo un personaggio e unico.
1: Continuiamo con lo sport, che diventa occasione di inclusione e partecipazione grazie al Festival dello Sport Inclusivo che si è svolto a Sassano. Ci dice tutto Giovanna Quagliano.
4: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere e partecipazione.

0: di inclusione capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi. L'ex portiere ha ripercorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. A Sassano un messaggio è arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
1: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione, con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
2: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
3: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.
4: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, a tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo.

noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Nell'ultima parte del nostro telegiornale ci spostiamo a Paestum, dove il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha visitato il parco archeologico, rilanciando il valore del patrimonio culturale italiano. Il servizio è di Marianna Feliciello.
1: Oltre 40.000 anni di storia tornano a raccontarsi in un unico percorso. È stato inaugurato il nuovo allestimento del Museo Archeologico Nazionale di Paestum, che conclude un importante progetto di riqualificazione avviato nel 2019 dai parchi archeologici di Paestum e Velia. Alla cerimonia erano presenti il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la direttrice Tiziana D'Angelo e le autorità locali. Il nuovo percorso, intitolato Paestum fuori le mura, amplia lo sguardo oltre l'antica cinta muraria, valorizzando necropoli, santuari, insediamenti e paesaggi che raccontano il legame tra la città e il suo territorio. Tra le principali novità spicca la riapertura della celebre collezione delle tombe dipinte, ora esposta con i corredi funerari originali in un allestimento completamente rinnovato. Il museo offre oggi un racconto continuo che attraversa la storia di Paestum, dalla preistoria fino alle più recenti ricerche archeologiche, con nuove sezioni dedicate agli scavi in corso e ai depositi visitabili. Grande attenzione è stata riservata anche all'accessibilità, grazie a percorsi tattili, contenuti multimediali e strumenti inclusivi pensati per rendere la visita aperta a tutti. Con questo intervento il Museo Archeologico Nazionale di Paestum si conferma uno dei principali poli culturali del Mediterraneo, offrendo ai visitatori un'esperienza più moderna, accessibile e completa.
0: In chiusura una notizia che ci riporta in Basilicata. Il Consiglio di Stato ha dato il via libera al progetto di un impianto di biometano a Policoro, respingendo di fatto il ricorso presentato dal Comune. Vediamo il servizio di Tatiana Chirichella.
2: Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Comune di Policoro contro l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di biometano della società agricola Policoro Green, confermando la legittimità dell'iter autorizzativo seguito dalla Regione Basilicata e la conformità del progetto alle normative nazionali ed europee. L'impianto, destinato a trattare circa 97.000 tonnellate l'anno di reflui zootecnici e scarti agricoli, è stato ritenuto di interesse pubblico e coerente con gli obiettivi della transizione energetica e dell'economia circolare. La sentenza arriva dopo un lungo contenzioso amministrativo che negli ultimi anni ha visto contrapporsi il Comune e i promotori dell'opera. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto già emerso nei precedenti gradi di giudizio, ritenendo corrette le procedure autorizzative e non ravvisando elementi tali da giustificare l'annullamento degli atti. Il progetto aveva suscitato un acceso dibattito sul territorio con le proteste di cittadini e associazioni che avevano espresso preoccupazione per il possibile impatto dell'impianto su un'area a forte vocazione agricola e turistica. Di diverso avviso la società proponente, che ha sempre sostenuto la piena sostenibilità dell'intervento e rispetto di tutte le prescrizioni ambientali previste dalla normativa vigente. Oltre al rigetto dell'appello, il Consiglio di Stato ha condannato il Comune di Policoro al pagamento di 15.000 euro di spese legali. Con questa decisione il contenzioso amministrativo può considerarsi sostanzialmente concluso e, salvo ulteriori sviluppi, il progetto potrà ora entrare nella fase operativa con l'avvio dei lavori secondo le autorizzazioni già rilasciate.
0: E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su WebTV. Io sono Sayonara Mota e sono qua oggi per condividere con voi una pratica bellissima che si chiama Yoga Restorative. Yoga Restore è una branca dello yoga dove lavoriamo con una serie di props che adesso vi farò vedere e che ci porta davvero ad avere ancora un rilassamento più profondo. Quindi è indicato per l'ansia, per lo stress, per la iperagitazione, per la mente che non si ferma, per quell'angoscia, frustrazione, qualunque cosa che sia in questa sfera un po' più tamasica. Quindi è una tecnica di yoga, una disciplina che ci aiuta davvero ad abbassare il sistema nervoso, attivando il sistema parasimpatico. Quindi facciamo insieme. Cosa ti servirà? Il tuo tappetino, ti servirà dei cubetti, la fascia, ti servirà altri cuscini. Ho preso questo, sono due di meditazione, un cuscino normale, questo che dormo, una coperta e qua abbiamo quello per una maschera, diciamo così, per gli occhi, che ho messo anche gli oli essenziali, perché sono sempre con gli oli essenziali. E se non avete questo, potete mettere un foulard, qualcosa che possa, diciamo, ostruire la luce.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutiche o in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza.

0: squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Acqua, no? Per termoregolare il corpo, quindi un'acqua tiepida con il tuo termo per poter, se hai necessità, bere in qualunque momento. Ci sediamo in modo confortevole, quindi può portarti in Sukhasana, che le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Qua, solo per prendere prima una maggiore confidenza, no, con il tuo stato, quindi vede come sei seduta, gli ischi appoggiano, la schiena molto dritta, le spalle rilassate, andiamo a inspirare, portiamo le mani in mezzo al plesso cardiaco, chiudi gli occhi, movimento parallelo al pavimento, iniziamo un check-in partendo dal piede, la caviglia, la tibia, le ginocchia, la coscia, le anche, la zona lombare, gli ischi appoggiati, lombare, toracica, le spalle, cervicali, mento parallelo al pavimento, la chiusura degli occhi senza forzare, rilassa la guancia, la lingua all'interno della bocca, persino cuoio capelluto e senti tua immobilità. Serve il tuo livello di energia. Facciamo un viaggio sempre per i nostri 5 corpi, i nostri 5 cosce, i nostri 5 strati. Nostro corpo mentale, manomaya coscia, corpo emozionale, vinimaya coscia, corpo spirituale, anandamaya coscia. Quando conosciamo e percepiamo ogni strato, possiamo davvero arrivare al nostro sesto, no? Corpo, che è Atman, il nostro vero io, la nostra vera essenza. Da qua ti chiedo di inspirare ancora. E fai un grande preparando quasi per dormire. E andiamo a fare il nostro primo movimento. Quindi questo primo movimento noi andiamo a utilizzare, già costruire delle diciamo degli appoggi, quindi io metterò due di queste del nostro, lascio questo per dopo che ci sarà qua, posso appoggiare due cubetti e vado ad appoggiare il mio cuscino. Quindi devo avere la punta del cuscino, vedi? Uno sarà in piedi, ok? E l'altro sdraiato. Quindi vedi, uno in piedi e l'altro sdraiato, per cercare di creare questa parte più inclinata. Ok? Poi da qui vado ad appoggiare l'ultima fase. Benissimo. E vado a portare un piede, mi sdraio completamente cercando di appoggiare e sarò più inclinato. Quindi abbiamo già fatto questo, sdraiato sul pavimento. E riporto qua. Posso appoggiare anche altri cuscini sotto le mie ginocchia, ok? E posso appoggiare la coperta in mezzo. La coperta in mezzo serve per riscaldare la zona dello stomaco e del fegato, quindi per aiutare a dare questo rilassamento ancora più grande. E qua andiamo a fare 5 cicli di respiro, inspirando in 4, espirando in 6. Dirga, breathe.

senza nessuno sforzo, semplicemente stai qui e pratica questo respiro, questo pranayama, 4 inspirando e 6 espirando per attivare. Quando la espirazione è più lunga, attiviamo il sistema parasimpatico. Posso lasciare le braccia lungo, palmo verso soffitto.

Prossima inspirazione, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a afferrare i gomiti. Lasciamo che le braccia vanno all'indietro, io guardo verso la destra. Anche qua 5 respiri.

Poi portiamo, inspiriamo e andiamo a cambiare la presa. Se ho preso il gomito destro, prendo sinistro e vado a guardare dall'altra parte e faccio la mia aureola passando dietro.

Adesso riporto le braccia, distendo. E adesso andiamo a fare un'altra posizione. Per uscire, quando abbiamo finito il primo set di asana, deve essere lentamente, quindi sposto la mia coperta, appoggio una mano, chiudo una gamba alla volta e vado a spostarmi lateralmente, perché è normale che la testa può girare, quindi molto piano piano per portarci di fianco. E da qua vado a sedermi di fianco, prendo un cuscino e vado a portare all'interno della coscia per fare una pressione. E da qui vado a portarmi, cadere di fianco su questa parte, quindi spingo un po' verso fuori e sono di fianco per aiutarci a riprendere questo movimento di rilassamento, posizione fetale, braccio qua, ma inclinato.

Rimango completamente fermo con respiro. Da qui adesso andiamo a girare. Inspiro verso, faccio una piccola torsione e vado a guardare verso.

0: D'accordo, ho trovato questo.
1: E vengo lentamente, mi riporto, seduta. Da qui vado a cambiare lato perché devo portare, quindi per facilitare, così sono sempre verso voi, cambio questo lato, ma tu non hai bisogno di cambiare lato, puoi lasciarti, devi solo girare, ok? Questo per una, solo in modo che mi vedete bene. Sono sul fianco e vado a sdraiarmi lateralmente. Chiudo gli occhi, respiro di pancia, mi ristoro solo questo, è attivare il sistema parasimpatico, quindi i movimenti, gli asana sono statici, di rilassamento, ma la tua mente è attiva connessa con il tuo respiro.

Inspirando e scutuando con la testa e vado a uscire lentamente, ricordando lentamente. Mi riprenditi un attimo perché ti darà quella necessità quasi di dormire, quel sonno, quella molezza aumenta davvero, ti viene da sbadigliare. E faremo un prossimo asana dove andiamo a portare adesso il bacino vicino. E andiamo a portare i piedi, vedi, che vanno a quasi toccare, toccano il cubo. Da qui vado ad apportare un altro peso per portare il peso del corpo dietro. Posso appoggiare anche la coperta. Inspiro e lascio solo il peso del corpo. Posso afferrare i miei piedi. E rimango qui, la colonna leggermente più dritta, senza essere troppo tonta, ma rilassa completamente. Puoi fare massaggio nei tuoi piedi, mentre sei qua, con gli pollici che spremono l'arco plantare. Ogni posizione rimaniamo più o meno 3 minuti, quindi il respiro è libero.

Respirazione, guarda avanti, posso anche portare la testa appoggiando le mani. Quindi sono adesso davanti. Lascia il tuo respiro profondo, dirga breathe. Inspiro. Espando, allontano l'ombelico della pancia, espirando, ombelico verso la pancia. Inspiro in 6. Espiro in 8.

Da qui guardo avanti, ripongo, benissimo. E adesso rimettiamo l'ultimo asana, che sarà il nostro Shavasana. Quindi andrò a portare i cubetti in orizzontale e vado ad appoggiare il mio cuscino, ok? Per creare un piano rialzato. Posso anche appoggiare un altro sopra, ok? Da qua vado a sdraiarmi completamente a terra, quindi vado ad appoggiare la gamba 90 gradi, quindi sarà un pelino più alto. Posso avere anche due cuscini, ok? Qua adesso vado a portare per quello che ci serve per creare una sorta di volume nella pancia per proteggere, come abbiamo fatto all'inizio. E adesso ti chiedo di portare la tua mascherina, la mia è quella con semini che hai anche gli oli essenziali di lavanda, e riporti qua, apri le braccia, palmo rivolto verso il soffitto e buonanotte. Questo qua rifarai 15 respiri con la pancia, quindi qua devi lasciarti abbandonare completamente.

Dopo che sei stata qua, è stato qua per un po', iniziamo a togliere la mascherina, iniziamo a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani, sentirai il tuo corpo caldo. Piano piano andiamo a spostare il nostro coperta, usciamo girando sui fianchi, piedi a terra. E ci posizioniamo con gli occhi chiusi, preferibilmente, seduti, rilassando le spalle, occhi chiusi, porta la tua mano una sul petto, un'altra sull'ombelico, e osserva come il tuo stato adesso di quiete, di quietezza, di calma, di connessione. Di ripristino davvero del tuo sistema nervoso. Guardo in mezzo alla sopracciglia, poi la punta del naso, guardo il pavimento, inspiriamo, riportiamo le mani verso l'alto, mani nel cuore. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi aspetto come sempre, tutti i giorni su Web TV, su nostro programma Gusto Yoga. E se volete potete seguirmi sulle mie social, canali social, dove io cercherò di rispondere alle vostre domande se avete e sarò a disposizione. Vi aspetto per la prossima pratica. Namaste.

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: TGM in Televisione, puntata numero 806, siamo tornati in onda, tanto grazie per le tante segnalazioni che ci fate ogni settimana. Il TG degli eventi italiani si continua a crescere e devo dire grazie soprattutto a voi. A questo punto do la linea a Marco Carena che ci lancia la sigla e poi ci rivediamo con tutti i servizi di questa puntata.

0: Speciale puntata meritevole di grandi imprese, come ad esempio, lo so, mi tocca.
1: Ieri mi ha fatto un tacco che sembrava Baresi e mi ha fermato, non si sa come ha fatto. Per fortuna Jimmy, ha avuto grande fortuna però. Che sembrava Baresi e mi ha fermato.
0: Calcio e solidarietà, la nazionale italiana magistrati ha raggiunto un grande traguardo sportivo. Ne abbiamo documentato tutto e questa è la sintesi.
2: Per chi non mi conoscesse, sono Piero Calabrò, capitano, fondatore e attualmente anche presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Magistrati. Eccoci qua, sono passati 30 anni e da quell'ottobre del 1994, quando abbiamo sfidato la Nazionale Cantanti nel pieno dell'inchiesta di Mani Pulite a Monza, abbiamo fatto un percorso incredibile. Siamo a quasi 600 partite disputate in Italia, nel mondo, Brasile, Argentina, Russia, non mi ricordo neanche più dove, ma soprattutto oltre ai 6 milioni rotti di fondi raccolti e destinati ovviamente a obiettivi molto controllati, abbiamo incontrato anche qua in tutta Italia, anche nel resto del mondo, studenti, cittadini, per parlare di legalità, che questa è la nostra vera missione.

sul campo di calcio ci trasformiamo, diventiamo quasi dei mini eroi del pallone che rotola sul verde. Ma quando ci troviamo di fronte a studenti, soprattutto a giovani, che ci chiedono cosa sappiamo, cosa possiamo trasmettere loro su problematiche quali il cyberbullismo, la violenza contro le donne, la lotta contro l'illegalità, la mafia, la corruzione, ecco, lì capiamo che non dovremo fermarci. A 30 anni dovremo aggiungerne altri 30, per quello che mi riguarda, permettendo l'età, e sono sicuro che questa nostra piccola missione, perché non bisogna mai considerarsi troppo missionari, servirà quantomeno a far capire alla cittadinanza che la magistratura non è quella che viene descritta in modo così negativo sui media e sui giornali. Devo dire che tra i tanti campioni che abbiamo avuto modo di affrontare, forse quelli che mi hanno più entusiasmato sono stati i campioni del mondo dell'82. Abbiamo festeggiato con loro 2 volte, l'ultima volta 2 anni fa, che era il loro quarantennale, e ho avuto la fortuna da un certo punto di vista e la disavventura di confrontarmi con Bruno Conti, che per me è stato l'ombre vero del Mondiale del 1982, assieme al grande Paolo Rossi. E devo dire, non me l'ha mai fatta vedere, quindi è stata un'esperienza incredibile.

Nella nostra grande avventura tanti sono i personaggi che ci hanno accompagnato, da Bearzot a Trapattoni, Altobelli, Boninsegna, Gentile, Maifredi, insomma mi viene difficile anche ricordarli, Ezio Greggio per parlare anche di gente dello spettacolo, anche chi mi sta intervistando che è sempre presente nel momento del bisogno. Se devo dire un personaggio, non perché non ci sia più, ma quello che mi ha colpito più di tutti è stato Enzo Bearzot. È stato il nostro commissario tecnico in quella famosa partita di San Siro contro la Nazionale Cantanti del 1995. È stato compagno di cene, più che di merende, in parecchie occasioni e ci ha dato sempre lezioni di serietà, di rispetto delle regole. Ma è un uomo davvero, un ombre verticale, come si dice in certi ambienti, ma di una umanità incredibile. Ecco, io dedico forse questo trentennale al mitico Enzo Bearzot.

0: Ovviamente la nostra avventura non finisce certo qui, 30 anni sono un punto di ripartenza, non certo un punto d'arrivo. Abbiamo tanti progetti, tante scuole che da tutta Italia ci chiedono di avere incontri. Non ci fermeremo qui, io rimarrò in campo finché sarà possibile, finché l'ultimo respiro e l'ultimo muscolo mi sorreggerà. Per chi non lo sapesse e ci vuole sfidare, andate sul nostro sito nazionaleitalianamagistrati.it, trovate tutto quello che serve per conoscerci e per contattarci.
1: Bravo Piero! E tra una ripresa e l'altra, grazie per avermi fatto giocare.
2: Piero, risultato finale, scusami.
0: Mi pare che abbiamo vinto noi 3 a 3.
3: 3 a 3.
0: Oh, pensa che questo ha fatto il presidente di Corte d'Appello.
4: Poi dici che non c'è attaccamento ai valori della squadra. Hai 20 anni. Abbiamo fatto la partita tra di noi, 20 anni, 2 a 2. Hai 30 anni, 3 a 3.
1: E dopo il grande match, tutti a festeggiare per il piacere del palato, della musica e dei ricordi.

0: a Don Antonio, padre spirituale e amico sincero della nazionale italiana magistrale. Padre spirituale non è ottenuto grandi risultati, però come amico sicuramente.
1: A 95 anni alle 11 della sera essere qua credo che sia più significativo di tante altre chiacchiere. È un'amicizia vera che è nata così per scherzo.
2: Ma questa gente

0: gli avversari sono, sono i magistrati più scarsi della,
1: è ufficiale
0: della
1: questo?
0: Rossi, okay. Più scarsi l'abbiamo messo.
2: Dai, andiamo.
1: Mister, come la vede sta partita lei?
3: Ma la vedo buona per i rossi, sì, li vedo, lei, li vedo lei, meglio messi in campo.
1: È un po' di parte, mi sembra.
3: Ma no.
1: C'è più ordine, c'è più ordine, i rossi?
3: Più ordinati, sì, sì.
1: Invece
3: sì.
1: I bianchi come li vediamo?
3: I bianchi hanno un mister che ha ancora le prime armi, e quindi sono per quello.
1: È una sfida infinita con Piero, questa la sua.
3: Certo.
1: Tanto lui non sente. Piero Calabro, di la verità.
4: In due parole?
1: Sì.
4: No, ne basta una. Ma si possono dire le parolacce? Sì,
5: la società non mi autorizza a parlare.
6: La passione.
7: Grazie.
1: E basta.
7: Sì, sì, solo
1: 30
7: grazie.
1: Anni, gioca, giocherà ancora, ci
7: no,
1: crede.
7: Non c'è niente di solo, grazie.
1: E tu cosa pensi di dare a questa squadra?
7: Poco, veramente poco.
8: E lui Piero Calabro,
9: un grande uomo,
1: Sì.
9: Grande uomo.
1: Però come giocatore cos'è stato? Cos'è?
9: Non tutti i grandi uomini sono stati grandi giocatori, ecco.
1: L'hai detto? Però,
9: sì,
1: l'hai detto.
9: Sì, l'ho detto. No, non dirlo. Questo taglialo, questo pezzo che poi è permaloso lui.
1: Non lo taglierò mai.
9: È permaloso.
1: Mai. Questa è la fine, era. Adesso tutti a grado in Friuli Venezia Giulia, perché c'è il patron di questa manifestazione, Agostino Doriano, che per 4 anni ha ospitato Food Golf in spiaggia con l'amichevole partecipazione di grandi campioni dello sport. Evento a favore della Fondazione AERC.
10: Luca Galtieri ci ha inviato un video proprio perché si sta preparando, è in macchina per raggiungere Grado e per raggiungere questa 4ª edizione del torneo VIP di Foot Golf, quindi vediamo il video che ci ha mandato.
1: La domanda sorge spontanea, Alexis, dove stiamo andando?
11: Stiamo andando a Grado, a Grado, a Grado.
1: Lei è veramente un cretino, perfetto.
12: Vuole la brugola, la brugola.
1: Soffia, soffia che aiuti, soffia.
12: No, no, no.
1: Soffia, spingimi.
12: Sei tu che devi lavorare.
1: Spingimi. Ok, strizza, strizza, strizza, strizza. Strizza anche la goccia, anche.
13: Please don't go, don't go.
1: Amici, siamo quasi arrivati a Grado. Devo dire che l'accoglienza è meravigliosa. Intanto un autogrill dopo 200 km l'abbiamo trovato. E poi dietro direi che è rassicurante la situazione. Andiamo avanti. E cammina, cammina, cammina, siamo arrivati a Grado! Friuli Venezia Giulia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia, andremo in Liguria, signori, due posti meravigliosi baciati dal sole. Siamo pronti per lanciare, ragazzi, per lanciare la puntata, e parliamo di Food Golf in Tour 4ª edizione. Cena di gala, ce la guardiamo, e poi tutti in spiaggia a Grado Village. Tutto questo a favore di AERC. Grado, direi che è più di un'isola, beh intanto è l'isola del sole, il posto incantevole, guardate voi.

0: cari amici del TG Beach, finalmente ci siamo e siamo qua su una terrazza incantevole, a grado, con tanti ospiti, personaggi, calciatori.
1: I'm back, nel senso che I'm back the Becker, ma I'm back anche perché l'anno scorso ho vinto, non so come ho fatto, vi giuro.
2: Ma lui Riccardo Gerini, Richard Gere, direttamente da Hollywood.
0: Blasonati i personaggi, a questo punto tutti alla cena di gala e ne vedremo delle belle.

0: eccoci, siamo all'inizio della manifestazione di Footgolf. Naturalmente ci deve essere un riscaldamento adeguato e i nostri atleti si stanno riscaldando. Guardate, anche Becalossi, abituato a un tipo di riscaldamento specifico del mondo del calcio, ha cambiato le sue abitudini e sta giustamente curando l'elasticità dei muscoli. Fra poco comincerà la manifestazione di Footgolf. Come potete immaginare, ne vedremo delle belle.
1: Voglio uscire da qui, aiuto! Fatemi fare una buca sola, vorrei fare una, per favore.
2: Oh, per vincere questo gioco bisogna andare in buca, quindi palla e anche a Sogador, ricordevelo.
0: Allora il gioco è semplice, si spegne la cassa che dà fastidio, si colloca il pallone giusto all'altezza del piede, si prende la mira e con meno tiri possibili bisogna fare buca, molto semplice.

0: Chapeau.
1: Andiamo a vedere, a scoprire qual è la cifra che è stata raccolta durante questo torneo di foot golf, signori. 6.180 euro!
0: Chapeau!
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Non tanto tempo fa, nella Baia del Sole, si svolse un Guinness World Record strepitoso, la marcia acquatica, pensate, con più partecipanti al mondo.
4: Benvenuti in Italia, o meglio ad Alassio, per la marcia acquatica col serpentone più lungo del mondo. E bienvenue à Alassio per la marcia acquatica, la longue côte plus longue du monde. Welcome to Alassio for the Aqua Walking International Tour.

0: sono in fila come all'INPS praticamente. Speriamo bene, farò la boa, speriamo di arrivare fino alla fine. Ciao!
1: Viva Lazio!

0: soprattutto anima e corpo?
1: Metterò anima e soprattutto corpo.
0: Dunque l'evento richiede sia la presenza dell'anima ma anche del corpo.
2: Sì, sempre.
0: Vi dico solo questo, abbiamo superato già per adesso i 400 campioncini in acqua, 400 ragazzi.

0: 721 campioni protagonisti, eccoli qua che stanno rientrando per la fase finale, cioè la medaglia.
1: E non c'è bisogno di niente, ai ai ai ai, quando la notte ti prende.
0: È il caso di dire che tutti vissero felici e contenti. Questo è il record di Alassio, 721 persone, serpentone umano più lungo al mondo. Record nostro. Guardando me. E questo è solamente uno dei grandi eventi sportivi che abbiamo documentato nel corso degli anni. Adesso giriamo pagina, andiamo in Sardegna, prendiamo il traghetto perché vi raccontiamo quanto è bella la Sardegna. Come prima, più di prima, t'amerò. La nostra terra e le nostre tradizioni. Quest'anno più che mai godetevela regione per regione. Sempre più orgogliosi di essere italiani! Oggi nel cuore tengo la Sardegna, perché la Sardegna è semplicemente la Sardegna, cioè una terra unica nel panorama italiano e mondiale.
2: Giocandesi una burra prossa vita, naschivi in sa festa, nos amores, cure ne sociato che ascia sfuidas.
0: Ed è possibile raggiungerla in aereo!

0: mare. Salutiamo la nave dei sogni e godiamoci alcuni angoli di paradiso di questa meravigliosa isola. Il Golfo di Marinella è sicuramente una delle frazioni più suggestive di Golfo Ranch. Il golfo racchiude al suo interno varie calette e l'omonima spiaggia di Marinella, dalla caratteristica sabbia finissima e bianca, con fondali bassi e sabbiosi.
1: Qua ci troviamo a ridosso di Marinella, che è famosissima per chi viene a Porto Rotondo, e siamo nella baia di Baia de Basse, che è una baia chiusa che si apre con un canale che dà nella golfata di Marinella.
0: E dopo tanto mare, ragazzi, e che mare, è arrivato il momento della buona cucina, un piatto della tradizione sarda. Nicoletta, come va?
2: Bene, ciao Luca, benvenuti.
0: Senti, ma il piatto di oggi com'è?
2: Il piatto di oggi, che dire, se non un piatto di mare, perché siamo in Sardegna, no?

0: edizione straordinaria. La Sardegna è la regina del mare. Il mare più bello? Un riconoscimento dovuto. Chiunque ha la fortuna di visitare e godere del mare di questa favolosa isola si perde tra la scelta della spiaggia più bella. Noi sicuramente una ve la consigliamo.
1: Quando si parla in Sardegna di spiagge e di mare si parla di Porto Cervo. Ragazzi, questo posto è incantevole perché...
2: Innanzitutto il mare. Il mare della Sardegna che quest'anno si è riconfermato come miglior mare d'Italia con le 5 bandiere. Siamo una delle località che ha più bandiere rispetto a tutta l'Italia. E quindi dico, il punto di forza è sicuramente il mare.

0: Un punto di forza della Sardegna appunto è sempre stato quello di preservare la natura.
1: E Nicola è un bagnino, posso dirlo? Naturale, complimenti.
0: Grazie a te.
1: Viva la Sardegna!
2: Sardegna, terra di eroi e giganti, di nuraghi, di centenari e bellezza, di conquistatori e di dominatori. I mezzi per visitarla non mancano, ma noi abbiamo scelto il top!
3: Sì, le api Calessino.
1: Cosa vuol dire?
3: Sono delle api turistiche dove portiamo la gente in giro per le spiagge, facciamo dei tour nelle vigne importanti della Costa Smeralda.
1: Io ho visto che anche alcuni personaggi famosi hai portato,
3: sì,
1: ultimamente.
3: Diversi.
1: E si divertono tutti?
3: Tutti ci fanno i complimenti perché è un bel messaggio, è un bel biglietto da visita per la simpatico per la Costa Smeralda.
1: Tu regali sogni ed emozioni, complimenti.
3: Assolutamente.
1: Sempre viva la Sardegna.
3: Viva, sempre.
2: Ed infine, cari viaggiatori, quando visitate la Sardegna, non fatevi prendere dalla frenesia, ma rispettate i limiti di velocità.
4: La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù.
1: A questo punto la domanda sorge spontanea: ma che cos'è la Sardegna? Beh, una fantastica storia d'amore. O ancora meglio, pura dipendenza.

0: la puntata numero 806 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, sempre collegati con tgevents.it. Mi raccomando, scriveteci quello che volete, quando volete, segnalateci i vostri eventi a info@tgevents.it. poi siamo sui social, quindi socializziamo, è un click e un mi piace. Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho! Hey!

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria?

0: Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Sox, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Sox. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa, sì compressione graduata ma che non mi blocchi la circolazione, pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione, quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante.

0: E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
4: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso.

0: Chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia. Non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata. Chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli.

Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

Ai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda, in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza.

con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e

ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di nuove varietà, che meglio si adattano al territorio. Innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto che deve essere affidato alla catena successiva. Quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera.

La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma

0: E quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione intestata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche, rispettando quello che è lo strato aleuronico. Significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Alta Murgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno. Possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale quindi le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ci mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere, questa farina, bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù. Ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora, io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti, eh? Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta che adesso è tutta ruvida e la prendete a sgrassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino, molto intrigante. Diciamo

0: una cipolla, la divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strittazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi, le cipolle. Dobbiamo fare una sorta di strato. Vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso. Prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allora, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale, mozzarella, se la fate troppo fina fila subito, noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino, vediamo un po'. Voilà, voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella? Così, non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che ti dia troppo sapore. Invece così, ecco, non nulla. A posto. Là. Prendiamo il nostro bel pallotto di pasta, dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto molto molto sua dente la arrotolate. E facciamo i mal tagliati. Io li faccio così, alla come mi viene. Ma sono mal tagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola di grano duro, che evita che si appiccichi. E là, intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là. E viene un bel mucchio di colori. Beh. Are. Mal tagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io come al solito ci ho messo del mio, ma insomma vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui. Qua. Con il fiore. Molto buoni. Grazie Altamura. Veramente molto buoni. Passo la parola alla Comunità Europea. Buon appetito.
1: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE ma anche a livello nazionale. Il CEJA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, in questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

0: erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerra e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente,

0: E Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet.

0: food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni, coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
3: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
4: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act, occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
6: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
1: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
7: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
1: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al lago di Bracciano. Juvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

0: anno 1480. L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
3: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25%.

0: 5% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

Nei giorni scorsi, dall'ospedale di Battipaglia e nello specifico dei reparti di pediatria e del nido, oltre che da quello di ostetricia e ginecologia, sono stati trasferiti dei pazienti per le carenze strutturali note del nosocomio battipagliese. I piccoli pazienti sono stati spostati nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla e qui accolti ovviamente con tutti i crismi del caso. Tuttavia, il reparto di pediatria dell'ospedale pollese da tempo soffre di carenza di medici e sono solo 3 gli effettivi al lavoro, compreso il dirigente medico Teodoro Stoduto. Con la chiusura del nosocomio di Battipaglia, un reparto già in affanno per la copertura dei turni rischia di andare al collasso, rischia addirittura la chiusura. E proprio il dirigente medico Teodoro Stoduto ha scritto al direttore sanitario di Battipaglia e all'ASL di Salerno. Esiste, ha denunciato, una carenza di personale medico infermieristico e osso del reparto di pediatria di Polla. Ho determinato la carenza medica in almeno una unità medica per turno già da oggi. Data la difficoltà a ottemperare tutto questo carico di lavoro, si prega, ha concluso Stoduto, di intervenire al più presto.

Il futuro dell'ospedale di Agropoli al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e i sindaci di Agropoli e Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo. Al centro del confronto il percorso per la riapertura del pronto soccorso di base in zona disagiata, prevista nell'ambito dell'atto aziendale attualmente in fase di approvazione. Durante la riunione è emersa la volontà di accelerare i tempi per il potenziamento dei servizi di emergenza-urgenza a servizio del territorio. Il presidente Fico ha manifestato la disponibilità ad anticipare il percorso e ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà ad Agropoli per un incontro sul posto dedicato esclusivamente al presidio sanitario. Per i sindaci si tratta di un passaggio significativo nel percorso istituzionale avviato nel rilancio dell'ospedale cilentano. È stato un confronto importante perché abbiamo portato direttamente all'attenzione del presidente Fico le esigenze di un territorio che necessita di risposte sul piano sanitario, hanno dichiarato Mutalipassi e Rizzo. L'ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza, lavorando sia sulla riapertura del pronto soccorso, sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza.

Nel corso di un sopralluogo, il nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, insieme al personale del nucleo viabilità e dell'ASL, ha riscontrato un grave caso di sovraffollamento abitativo all'interno di un immobile nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità. L'immobile è stato dichiarato non idoneo all'uso abitativo dall'ASL. Per tali motivi il NOS ha trasmesso gli atti alle autorità competenti, proponendo l'adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell'immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili. Il NOS inoltre ha notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli occupanti l'ordine di sgombero immediato dell'immobile, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza.

È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri sulle strade salernitane, segnata da una serie di incidenti che hanno provocato feriti e disagi. I maggiori disagi si sono registrati sulla 2, dove in mattinata si sono verificati due distinti incidenti in direzione nord, il primo tra gli svincoli di Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano, che ha coinvolto un mezzo pesante e due automobili. Due cinquantenni, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti e sono stati trasportati per gli accertamenti del caso a Ruggi di Salerno. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato tra Ponte Cagnano e San Mango, ancora sulla carreggiata nord. Coinvolte due vetture, tra i feriti anche una bambina soccorsa dalla Croce Verde e trasferita a Ruggi. Sul posto sono intervenuti 118, polizia stradale e personale ANAS. Le lunghe code hanno causato notevoli rallentamenti per diverse ore. La giornata è proseguita con un altro incidente nella frazione Macchia di Monte Corvino Rovella, dove si sono scontrati uno scooter e un'automobile, due le persone rimaste ferite, un cinquantenne trasportato in ospedale dalle ambulanze del Vopi e l'occupante dell'auto soccorso dalla Croce Rossa. Ed infine a Salerno un 84enne è stato investito in via delle Calabrie, l'anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito a Ruggi dai volontari del Vopi.

Migliorano le condizioni della bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita in un incidente con il monopattino nel giardino della propria abitazione a Celle di Bulgheria. Arrivano infatti buone notizie dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove la piccola è ricoverata dopo il trasferimento in eliambulanza disposto nella serata del 27 luglio dai sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La bambina, che aveva riportato una delicata lesione alla trachea in seguito alla caduta, è stata estubata nelle ultime ore, un importante passo avanti nel percorso di cura che lascia ben sperare, anche se resta ricoverata sotto stretta osservazione nel reparto specialistico del presidio pediatrico napoletano. L'incidente si è verificato il 27 luglio mentre la bambina stava giocando con il monopattino all'interno del giardino di casa. Durante la caduta è stato immediatamente allertato il 118, che ha provveduto al trasporto

urgenza al San Luca. Qui i medici hanno stabilizzato la piccola e, considerata la gravità del trauma, ne avevano disposto il successivo trasferimento a Napoli. Le condizioni della bambina sono in netto miglioramento, i medici mantengono comunque la massima prudenza e continueranno a monitorarne costantemente l'evoluzione clinica nei prossimi giorni.

Momenti di apprensione afflitto nelle gole del calore, dove una gita tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane turista di 22 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un sentiero in località Remolino, finendo nelle acque del fiume. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo un tratto del sentiero a diversi metri dalla nota palata del calore, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo l'argine. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico che gli ha impedito di raggiungere autonomamente la riva. Determinante l'intervento degli amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del soccorso Val Calore di Rocca d'Aspide, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno raggiunto il giovane e lo hanno recuperato utilizzando un verricello, portandolo in una zona sicura. Al momento del salvataggio il 22enne era cosciente ed è stato affidato al personale sanitario. Successivamente il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola, morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Cilentana. L'incarico è stato conferito al medico legale Adamo Magliese. La salma resta sotto sequestro presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per chiarire dinamica e responsabilità dell'impatto. Maltese era rientrato da poco a Centola da Salerno e secondo una prima ricostruzione aveva appena ripreso la sua moto a cui era molto legato per recarsi a fare rifornimento quando si è verificato il terribile impatto con la Fiat 500 che procedeva in direzione Vallo della Lucania. L'impatto è avvenuto sulla corsia nord della Cilentana all'interno del tratto interessato dall'incidente ed è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato contro la galleria prima di finire sull'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia originaria di Futani, composta da 4 persone, residente a Roma, che stava rientrando da Palinuro dopo una mattinata trascorsa al mare. I componenti della famiglia, i genitori con 2 bambini, hanno riportato ferite lievi, ma sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. I carabinieri della stazione di Centola, coordinati dal maresciallo Giuseppe Sansone, hanno effettuato tutti i rilievi ed ora sono al lavoro per ricostruire nella dinamica ed accertare con precisione cosa sia accaduto negli attimi precedenti allo schianto.

Voucher doppia transizione e iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette a disposizione delle imprese per accompagnarle nei percorsi di innovazione, digitalizzazione e sviluppo. Tra le misure di maggiore interesse figura il bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere investimenti in innovazione digitale ed ecologica. Grande attenzione anche all'iperammortamento 2026, che consente una maggiorazione fino al 180% degli investimenti in beni industriali 4.0 e al corso sull'intelligenza artificiale finanziabile anche con i fondi interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell'adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale. Tra i servizi offerti rientrano inoltre Resto al Sud 2.0, Nuova Sabatini, registrazione marchi e design, rating di legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale. Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere, dichiara la dottoressa Maria Antonia.

Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il voucher doppia transizione, libero ammortamento e la formazione sull'intelligenza artificiale, offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: telefono 0975 52 7277, email vallodidiano@imprese al centro.it, il sito web www.imprese al centro.it.

Dopo 4 mesi di attesa prende il via l'intervento per la rimozione della frana e la messa in sicurezza della strada statale 92, interessata nei mesi scorsi da un grave dissesto causato dalle intense precipitazioni invernali e primaverili. L'amministrazione comunale di Armento ha annunciato l'apertura del cantiere, frutto del confronto tra Regione Basilicata e ANAS, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente la piena percorribilità di un'arteria fondamentale per i cittadini, le attività economiche e gli utenti della strada. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il quale ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti. L'avvio dei lavori, ha detto Pepe, rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità. Secondo l'assessore regionale, il dialogo tra istituzioni ha permesso di superare una situazione complessa e di arrivare all'apertura del cantiere, riducendo i disagi per residenti, imprese ed automobilisti.

Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettacoli provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.

0: quotidiano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento, sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Nei giorni scorsi, dall'ospedale di Battipaglia e nello specifico dei reparti di pediatria e del nido, oltre che da quello di ostetricia e ginecologia, sono stati trasferiti dei pazienti per le carenze strutturali note del nosocomio battipagliese. I piccoli pazienti sono stati spostati nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla e qui accolti ovviamente con tutti i crismi del caso. Tuttavia, il reparto di pediatria dell'ospedale pollese da tempo soffre di carenza di medici e sono solo 3 gli effettivi al lavoro, compreso il dirigente medico Teodoro Stoduto. Con la chiusura del nosocomio di Battipaglia, un reparto già in affanno per la copertura dei turni rischia di andare al collasso, rischia addirittura la chiusura. E proprio il dirigente medico Teodoro Stoduto ha scritto al direttore sanitario di Battipaglia e all'ASL di Salerno. Esiste, ha denunciato, una carenza di personale medico infermieristico e osso del reparto di pediatria di Polla. Ho determinato la carenza medica in almeno una unità medica per turno già da oggi. Data la difficoltà a ottemperare tutto questo carico di lavoro, si prega, ha concluso Stoduto, di intervenire al più presto.

Il futuro dell'ospedale di Agropoli al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e i sindaci di Agropoli e Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo. Al centro del confronto il percorso per la riapertura del pronto soccorso di base in zona disagiata, prevista nell'ambito dell'atto aziendale attualmente in fase di approvazione. Durante la riunione è emersa la volontà di accelerare i tempi per il potenziamento di servizi di emergenza-urgenza a servizio del territorio. Il presidente Fico ha manifestato la disponibilità ad anticipare il percorso e ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà ad Agropoli per un incontro sul posto dedicato esclusivamente al presidio sanitario. Per i sindaci si tratta di un passaggio significativo nel percorso istituzionale avviato nel rilancio dell'ospedale cilentano. È stato un confronto importante perché abbiamo portato direttamente all'attenzione del presidente Fico le esigenze di un territorio che necessita di risposte sul piano sanitario, hanno dichiarato Mutalipassi e Rizzo. L'ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza, lavorando sia sulla riapertura del pronto soccorso, sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza.

Nel corso di un sopralluogo, il nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, insieme al personale del nucleo viabilità e dell'ASL, ha riscontrato un grave caso di sovraffollamento abitativo all'interno di un immobile nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità. L'immobile è stato dichiarato non idoneo all'uso abitativo dall'ASL. Per tali motivi il NOS ha trasmesso gli atti alle autorità competenti, proponendo l'adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell'immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili. Il NOS inoltre ha notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli occupanti l'ordine di sgombero immediato dell'immobile, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza.

Migliorano le condizioni della bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita in un incidente con il monopattino nel giardino della propria abitazione a Celle di Bulgheria. Arrivano infatti buone notizie dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove la piccola è ricoverata dopo il trasferimento in eliambulanza disposto nella serata del 27 luglio dai sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Urgenza al San Luca. Qui i medici hanno stabilizzato la piccola e, considerata la gravità del trauma, ne avevano disposto il successivo trasferimento a Napoli. Le condizioni della bambina sono in netto miglioramento, i medici mantengono comunque la massima prudenza e continueranno a monitorarne costantemente l'evoluzione clinica nei prossimi giorni.

Momenti di apprensione afflitto nelle gole del calore, dove una gita tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane turista di 22 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un sentiero in località Remolino, finendo nelle acque del fiume. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo un tratto del sentiero a diversi metri dalla nota palata del calore, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo l'argine. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico che gli ha impedito di raggiungere autonomamente la riva. Determinante l'intervento degli amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del soccorso Val Calore di Rocca d'Aspide, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno raggiunto il giovane e lo hanno recuperato utilizzando un verricello, portandolo in una zona sicura. Al momento del salvataggio il 22enne era cosciente ed è stato affidato al personale sanitario. Successivamente il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola, morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Cilentana. L'incarico è stato conferito al medico legale Adamo Magliese. La salma resta sotto sequestro presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per chiarire dinamica e responsabilità dell'impatto. Maltese era rientrato da poco a Centola da Salerno e secondo una prima ricostruzione aveva appena ripreso la sua moto a cui era molto legato per recarsi a fare rifornimento quando si è verificato il terribile impatto con la Fiat 500 che procedeva in direzione Vallo della Lucania. L'impatto è avvenuto sulla corsia nord della Cilentana all'interno del tratto interessato dall'incidente ed è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato contro la galleria prima di finire sull'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia originaria di Futani, composta da 4 persone, residente a Roma, che stava rientrando da Palinuro dopo una mattinata trascorsa al mare. I componenti della famiglia, i genitori con 2 bambini, hanno riportato ferite lievi, ma sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. I carabinieri della stazione di Centola, coordinati dal maresciallo Giuseppe Sansone, hanno effettuato tutti i rilievi ed ora sono al lavoro per ricostruire della dinamica ed accertare con precisione cosa sia accaduto negli attimi precedenti allo schianto.

Voucher doppia transizione e iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette a disposizione delle imprese per accompagnarle nei percorsi di innovazione, digitalizzazione e sviluppo. Tra le misure di maggiore interesse figura il bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere investimenti in innovazione digitale ed ecologica. Grande attenzione anche all'iperammortamento 2026, che consente una maggiorazione fino al 180% degli investimenti in beni industriali 4.0 e al corso sull'intelligenza artificiale finanziabile anche con i fondi interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell'adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale. Tra i servizi offerti rientrano inoltre Resto al Sud 2.0, Nuova Sabatini, registrazione marchi e design, rating di legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale. Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere, dichiara la dottoressa Maria Antonia.

Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il voucher doppia transizione, libero ammortamento e la formazione sull'intelligenza artificiale, offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: telefono 0975 52 7277, email vallodidiano@imprese-al-centro.it, il sito web www.imprese-al-centro.it.

Dopo 4 mesi di attesa prende il via l'intervento per la rimozione della frana e la messa in sicurezza della strada statale 92, interessata nei mesi scorsi da un grave dissesto causato dalle intense precipitazioni invernali e primaverili. L'amministrazione comunale di Armento ha annunciato l'apertura del cantiere, frutto del confronto tra Regione Basilicata e ANAS, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente la piena percorribilità di un'arteria fondamentale per i cittadini, le attività economiche e gli utenti della strada. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il quale ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti. L'avvio dei lavori, ha detto Pepe, rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità. Secondo l'assessore regionale, il dialogo tra istituzioni ha permesso di superare una situazione complessa e di arrivare all'apertura del cantiere, riducendo i disagi per residenti, imprese ed automobilisti.

Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettacoli provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.

0: capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente.

Caratterizzato da un'esperienza pluriennale, il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Nei giorni scorsi, dall'ospedale di Battipaglia e nello specifico dei reparti di pediatria e del nido, oltre che da quello di ostetricia e ginecologia, sono stati trasferiti dei pazienti per le carenze strutturali note del nosocomio battipagliese. I piccoli pazienti sono stati spostati nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla e qui accolti ovviamente con tutti i crismi del caso. Tuttavia, il reparto di pediatria dell'ospedale pollese da tempo soffre di carenza di medici e sono solo 3 gli effettivi al lavoro, compreso il dirigente medico Teodoro Stoduto. Con la chiusura del nosocomio di Battipaglia, un reparto già in affanno per la copertura dei turni rischia di andare al collasso, rischia addirittura la chiusura. E proprio il dirigente medico Teodoro Stoduto ha scritto al direttore sanitario di Battipaglia e all'ASL di Salerno. Esiste, ha denunciato, una carenza di personale medico infermieristico e osso del reparto di pediatria di Polla. Ho determinato la carenza medica in almeno una unità medica per turno già da oggi. Data la difficoltà a ottemperare tutto questo carico di lavoro, si prega, ha concluso Stoduto, di intervenire al più presto.

Il futuro dell'ospedale di Agropoli al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e i sindaci di Agropoli e Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo. Al centro del confronto il percorso per la riapertura del pronto soccorso di base in zona disagiata, prevista nell'ambito dell'atto aziendale attualmente in fase di approvazione. Durante la riunione è emersa la volontà di accelerare i tempi per il potenziamento di servizi di emergenza urgenza a servizio del territorio. Il presidente Fico manifestato la disponibilità ad anticipare il percorso e ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà ad Agropoli per un incontro sul posto dedicato esclusivamente al presidio sanitario. Per i sindaci si tratta di un passaggio significativo nel percorso istituzionale avviato nel rilancio dell'ospedale cilentano. È stato un confronto importante perché abbiamo portato direttamente all'attenzione del presidente Fico le esigenze di un territorio che necessita di risposte sul piano sanitario, hanno dichiarato Mutalipassi e Rizzo. L'ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza, lavorando sia sulla riapertura del pronto soccorso, sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza.

Nel corso di un sopralluogo, il nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, insieme al personale del nucleo viabilità e dell'ASL, ha riscontrato un grave caso di sovraffollamento abitativo all'interno di un immobile nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità. L'immobile è stato dichiarato non idoneo all'uso abitativo dall'ASL. Per tali motivi il NOS ha trasmesso gli atti alle autorità competenti, proponendo l'adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell'immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili. Il NOS inoltre ha notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli occupanti l'ordine di sgombero immediato dell'immobile, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza.

È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri sulle strade salernitane, segnata da una serie di incidenti che hanno provocato feriti e disagi. I maggiori disagi si sono registrati sulla 2, dove in mattinata si sono verificati due distinti incidenti in direzione nord, il primo tra gli svincoli di Monte

Corvino Pugliano e Ponte Cagnano, che ha coinvolto un mezzo pesante e due automobili. Due cinquantenni, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti e sono stati trasportati per gli accertamenti del caso a Ruggi di Salerno. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato tra Ponte Cagnano e San Mango, ancora sulla carreggiata nord. Coinvolte due vetture, tra i feriti anche una bambina soccorsa dalla Croce Verde e trasferita a Ruggi. Sul posto sono intervenuti 118 polizia stradale e personale ANAS. Le lunghe code hanno causato notevoli rallentamenti per diverse ore. La giornata è proseguita con un altro incidente nella frazione Macchia di Montecorvino Rovella, dove si sono scontrati uno scooter ed un'automobile. Due le persone rimaste ferite, un cinquantenne trasportato in ospedale dalle ambulanze del VOPI e l'occupante dell'auto soccorso dalla Croce Rossa. Ed infine a Salerno un 84enne è stato investito in via delle Calabrie. L'anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito a Ruggi dai volontari del VOPI.

Migliorano le condizioni della bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita in un incidente con il monopattino nel giardino della propria abitazione a Celle di Bulgheria. Arrivano infatti buone notizie dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove la piccola è ricoverata dopo il trasferimento in eliambulanza disposto nella serata del 27 luglio dai sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La bambina, che aveva riportato una delicata lesione alla trachea in seguito alla caduta, è stata estubata nelle ultime ore, un importante passo avanti nel percorso di cura che lascia ben sperare, anche se resta ricoverata sotto stretta osservazione nel reparto specialistico del presidio pediatrico napoletano. L'incidente si è verificato il 27 luglio mentre la bambina stava giocando con il monopattino all'interno del giardino di casa. Durante la caduta è stato immediatamente allertato il 118, che ha provveduto al trasporto d'urgenza al San Luca. Qui i medici hanno stabilizzato la piccola e, considerata la gravità del trauma, ne avevano disposto il successivo trasferimento a Napoli. Le condizioni della bambina sono in netto miglioramento, i medici mantengono comunque la massima prudenza e continueranno a monitorarne costantemente l'evoluzione clinica nei prossimi giorni.

Momenti di apprensione afflitto nelle gole del calore, dove una gita tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane turista di 22 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un sentiero in località Remolino, finendo nelle acque del fiume. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo un tratto del sentiero a diversi metri dalla nota palata del calore, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo l'argine. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico che gli ha impedito di raggiungere autonomamente la riva. Determinante l'intervento degli amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del soccorso Val Calore di Rocca d'Aspide, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno raggiunto il giovane e lo hanno recuperato utilizzando un verricello, portandolo in una zona sicura. Al momento del salvataggio il 22enne era cosciente ed è stato affidato al personale sanitario. Successivamente il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola, morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Cilentana. L'incarico è stato conferito al medico legale Edamo Magliese. La salma resta sotto sequestro presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per chiarire dinamica e responsabilità dell'impatto. Maltese era rientrato da poco a Centola da Salerno e, secondo una prima ricostruzione, aveva appena ripreso la sua moto, a cui era molto legato, per recarsi a fare rifornimento, quando si è verificato il terribile impatto con la Fiat 500 che procedeva in direzione Vallo della Lucania. L'impatto è avvenuto sulla corsia nord della città.

Occidentana all'interno del tratto interessato dall'incidente ed è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato contro la galleria prima di finire sull'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia originaria di Futani, composta da 4 persone, residente a Roma, che stava rientrando da Palinuro dopo una mattinata trascorsa al mare. I componenti della famiglia, i genitori con 2 bambini, hanno riportato ferite lievi, ma sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. I carabinieri della stazione di Centola, coordinati dal maresciallo Giuseppe Sansone, hanno effettuato tutti i rilievi ed ora sono al lavoro per ricostruire nella dinamica ed accertare con precisione cosa sia accaduto negli attimi precedenti allo schianto.

Voucher doppia transizione, iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette a disposizione delle imprese per accompagnarle nei percorsi di innovazione, digitalizzazione e sviluppo. Tra le misure di maggior interesse figura il bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere investimenti in innovazione digitale ed ecologica. Grande attenzione anche all'iperammortamento 2026, che consente una maggiorazione fino al 180% degli investimenti in beni industriali 4.0 e al corso sull'intelligenza artificiale finanziabile anche con i fondi interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell'adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale. Tra i servizi offerti rientrano inoltre Resto al Sud 2.0, Nuova Sabatini, registrazione marchi e design, rating di legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale. Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il voucher doppia transizione, l'iperammortamento e la formazione sull'intelligenza artificiale, offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: telefono 0975 527277, email vallodidiano@imprese al centro.it, il sito web www.imprese al centro.it.

Dopo 4 mesi di attesa prende il via l'intervento per la rimozione della frana e la messa in sicurezza della strada statale 92, interessata nei mesi scorsi da un grave dissesto causato dalle intense precipitazioni invernali e primaverili. L'amministrazione comunale di Armento ha annunciato l'apertura del cantiere, frutto del confronto tra Regione Basilicata e ANAS, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente la piena percorribilità di un'arteria fondamentale per i cittadini, le attività economiche e gli utenti della strada. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il quale ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti. L'avvio dei lavori, ha detto Pepe, rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità. Secondo l'assessore regionale, il dialogo tra istituzioni ha permesso di superare una situazione complessa e di arrivare all'apertura del cantiere, riducendo i disagi per residenti, imprese ed automobilisti.

Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti.

raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale, un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.

0: anno 1480. L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale, dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
3: Tempo libero?
4: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
3: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
4: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
7: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Nei giorni scorsi, dall'ospedale di Battipaglia e nello specifico dei reparti di pediatria e del nido, oltre che da quello di ostetricia e ginecologia, sono stati trasferiti dei pazienti per le carenze strutturali note del nosocomio battipagliese. I piccoli pazienti sono stati spostati nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla e qui accolti ovviamente con tutti i crismi del caso. Tuttavia, il reparto di pediatria dell'ospedale pollese da tempo soffre di carenza di medici e sono solo 3 gli effettivi al lavoro, compreso il dirigente medico Teodoro Stoduto. Con la chiusura del nosocomio di Battipaglia, un reparto già in affanno per la copertura dei turni rischia di andare al collasso, rischia addirittura la chiusura. E proprio il dirigente medico Teodoro Stoduto ha scritto al direttore sanitario di Battipaglia e all'ASL di Salerno. Esiste, ha denunciato, una carenza di personale medico infermieristico e osso del reparto di pediatria di Polla. Ho determinato la carenza medica in almeno una unità medica per turno già da oggi. Data la difficoltà a ottemperare tutto questo carico di lavoro, si prega, ha concluso Stoduto, di intervenire al più presto.

Il futuro dell'ospedale di Agropoli al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e i sindaci di Agropoli e Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo. Al centro del confronto il percorso per la riapertura del pronto soccorso di base in zona disagiata, prevista nell'ambito dell'atto aziendale attualmente in fase di approvazione. Durante la riunione è emersa la volontà di accelerare i tempi per il potenziamento di servizi di emergenza-urgenza a servizio del territorio. Il presidente Fico ha manifestato la disponibilità ad anticipare il percorso e ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà ad Agropoli per un incontro sul posto dedicato esclusivamente al presidio sanitario. Per i sindaci si tratta di un passaggio significativo nel percorso istituzionale avviato nel rilancio dell'ospedale cilentano. È stato un confronto importante perché abbiamo portato direttamente all'attenzione del presidente Fico le esigenze di un territorio che necessita di risposte sul piano sanitario, hanno dichiarato Mutalipassi e Rizzo. L'ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza, lavorando sia sulla riapertura del pronto soccorso, sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza.

Nel corso di un sopralluogo, il nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, insieme al personale del nucleo viabilità e dell'ASL, ha riscontrato un grave caso di sovraffollamento abitativo all'interno di un immobile nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità. L'immobile è stato dichiarato non idoneo all'uso abitativo dall'ASL. Per tali motivi il NOS ha trasmesso gli atti alle autorità competenti, proponendo l'adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell'immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili. Il NOS inoltre ha notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli occupanti l'ordine di sgombero immediato dell'immobile, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza.

È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri sulle strade salernitane, segnata da una serie di incidenti che hanno provocato feriti e disagi. I maggiori disagi si sono registrati sulla 2, dove in mattinata si sono verificati due distinti incidenti in direzione nord, il primo tra gli svincoli di Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano, che ha coinvolto un mezzo pesante e due automobili. Due cinquantenni, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti e sono stati trasportati per gli accertamenti del caso a Ruggi di Salerno. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato tra Ponte Cagnano e San Mango, ancora sulla carreggiata nord, coinvolte due vetture, tra i feriti anche una bambina soccorsa dalla Croce Verde e trasferita a Ruggi. Sul posto sono intervenuti 118 polizia stradale e personale ANAS. Le lunghe code hanno causato notevoli rallentamenti per diverse ore. La giornata è proseguita con un altro incidente nella frazione Macchia di Monte Corvino Rovella, dove si sono scontrati uno scooter ed un'automobile, due le persone rimaste ferite, un cinquantenne trasportato in ospedale dalle ambulanze del VOPI e l'occupante dell'auto soccorso dalla Croce Rossa. Ed infine a Salerno un 84enne è stato investito in via delle Calabrie. L'anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito a Ruggi dai volontari del VOPI.

Migliorano le condizioni della bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita in un incidente con il monopattino nel giardino della propria abitazione a Celle di Bulgheria. Arrivano infatti buone notizie dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove la piccola è ricoverata dopo il trasferimento in eliambulanza disposto nella serata del 27 luglio dai sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La bambina, che aveva riportato una delicata lesione alla trachea in seguito alla caduta, è stata estubata nelle ultime ore, un importante passo avanti nel percorso di cura che lascia ben sperare, anche se resta ricoverata sotto stretta osservazione nel reparto specialistico del presidio pediatrico napoletano. L'incidente si è verificato il 27 luglio mentre la bambina stava giocando con il monopattino all'interno del giardino di casa. Durante la caduta è stato immediatamente allertato il 118, che ha provveduto al trasporto d'urgenza al San Luca. Qui i medici hanno stabilizzato la piccola e, considerata la gravità del trauma, ne avevano disposto il successivo trasferimento a Napoli. Le condizioni della bambina sono in netto miglioramento, i medici mantengono comunque la massima prudenza e continueranno a monitorarne costantemente l'evoluzione clinica nei prossimi giorni.

Momenti di apprensione afflitto nelle gole del Calore, dove una gita tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane turista di 22 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un sentiero in località Remolino, finendo nelle acque del fiume. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo un tratto del sentiero a diversi metri dalla nota palata del Calore, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo l'argine. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico che gli ha impedito di raggiungere autonomamente la riva. Determinante l'intervento degli amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del soccorso Val Calore di Rocca d'Aspide, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno

raggiunto il giovane e lo hanno recuperato utilizzando un verricello, portandolo in una zona sicura. Al momento del salvataggio il 22enne era cosciente ed è stato affidato al personale sanitario. Successivamente il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio in Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola, morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Cilentana. L'incarico è stato conferito al medico legale Edamo Magliese. La salma resta sotto sequestro presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per chiarire dinamica e responsabilità dell'impatto. Maltese era rientrato da poco a Centola da Salerno e, secondo una prima ricostruzione, aveva appena ripreso la sua moto, a cui era molto legato, per recarsi a fare rifornimento, quando si è verificato il terribile impatto con la Fiat 500 che procedeva in direzione Vallo della Lucania. L'impatto è avvenuto sulla corsia nord della Cilentana, all'interno del tratto interessato dall'incidente, ed è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato contro la galleria prima di finire sull'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia originaria di Futani, composta da 4 persone residenti a Roma, che stava rientrando da Palinuro dopo una mattinata trascorsa al mare. I componenti della famiglia, i genitori con 2 bambini, hanno riportato ferite lievi, ma sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. I carabinieri della stazione di Centola, coordinati dal maresciallo Giuseppe Sansone, hanno effettuato tutti i rilievi ed ora sono al lavoro per ricostruire nella dinamica ed accertare con precisione cosa sia accaduto negli attimi precedenti allo schianto.

Voucher doppia transizione, iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette a disposizione delle imprese per accompagnarle nei percorsi di innovazione, digitalizzazione e sviluppo. Tra le misure di maggiore interesse figura il bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere investimenti in innovazione digitale ed ecologica. Grande attenzione anche all'iperammortamento 2026, che consente una maggiorazione fino al 180% degli investimenti in beni industriali 4.0 e al corso sull'intelligenza artificiale finanziabile anche con i fondi interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell'adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale. Tra i servizi offerti rientrano inoltre Resto al Sud 2.0, Nuova Sabatini, registrazione marchi e design, rating di legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale. Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Quino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il voucher doppia transizione, l'iperammortamento e la formazione sull'intelligenza artificiale, offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: telefono 0975 52 7277, email vallodidiano@imprese al centro.it, il sito web www.imprese al centro.it.

Dopo 4 mesi di attesa prende il via l'intervento per la rimozione della frana e la messa in sicurezza della strada statale 92, interessata nei mesi scorsi da un grave dissesto causato dalle intense precipitazioni invernali e primaverili. L'amministrazione comunale di Armento ha annunciato l'apertura del cantiere, frutto del confronto tra Regione Basilicata e ANAS, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente la piena percorribilità di un'arteria fondamentale per i cittadini, le attività economiche e gli utenti della strada. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il quale ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti. L'avvio dei lavori, ha detto Pepe, rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità. Secondo l'assessore regionale, il dialogo tra istituzioni ha permesso di superare una situazione complessa e di arrivare all'apertura del cantiere, riducendo i disagi per residenti, imprese ed automobilisti.

Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale, un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Nei giorni scorsi, dall'ospedale di Battipaglia e nello specifico dei reparti di pediatria e del nido, oltre che da quello di ostetricia e ginecologia, sono stati trasferiti dei pazienti per le carenze strutturali note del nosocomio battipagliese. I piccoli pazienti sono stati spostati nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla e qui accolti ovviamente con tutti i crismi del caso. Tuttavia, il reparto di pediatria dell'ospedale pollese da tempo soffre di carenza di medici e sono solo 3 gli effettivi al lavoro, compreso il dirigente medico Teodoro Stoduto. Con la chiusura del nosocomio di Battipaglia, un reparto già in affanno per la copertura dei turni rischia di andare al collasso, rischia addirittura la chiusura. È proprio il dirigente medico Teodoro

Il futuro dell'ospedale di Agropoli al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e i sindaci di Agropoli e Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo. Al centro del confronto il percorso per la riapertura del pronto soccorso di base in zona disagiata, prevista nell'ambito dell'atto aziendale attualmente in fase di approvazione. Durante la riunione è emersa la volontà di accelerare i tempi per il potenziamento di servizi di emergenza-urgenza a servizio del territorio. Il presidente Fico ha manifestato la disponibilità ad anticipare il percorso e ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà ad Agropoli per un incontro sul posto dedicato esclusivamente al presidio sanitario. Per i sindaci si tratta di un passaggio significativo nel percorso istituzionale avviato nel rilancio dell'ospedale cilentano. È stato un confronto importante perché abbiamo portato direttamente all'attenzione del presidente Fico le esigenze di un territorio che necessita di risposte sul piano sanitario, hanno dichiarato Mutalipassi e Rizzo. L'ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza, lavorando sia sulla riapertura del pronto soccorso, sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza.

Nel corso di un sopralluogo, il nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, insieme al personale del nucleo viabilità e dell'ASL, ha riscontrato un grave caso di sovraffollamento abitativo all'interno di un immobile nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità. L'immobile è stato dichiarato non idoneo all'uso abitativo dall'ASL. Per tali motivi il NOS ha trasmesso gli atti alle autorità competenti, proponendo l'adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell'immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili. Il NOS inoltre ha notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli occupanti l'ordine di sgombero immediato dell'immobile, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza.

È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri sulle strade salernitane, segnata da una serie di incidenti che hanno provocato feriti e disagi. I maggiori disagi si sono registrati sulla 2, dove in mattinata si sono verificati due distinti incidenti in direzione nord, il primo tra gli svincoli di Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano, che ha coinvolto un mezzo pesante e due automobili. Due cinquantenni, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti e sono stati trasportati per gli accertamenti del caso a Ruggi di Salerno. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato tra Ponte Cagnano e San Mango, ancora sulla carreggiata nord, coinvolte due vetture, tra i feriti anche una bambina soccorsa dalla Croce Verde e trasferita a Ruggi. Sul posto sono intervenuti 118, polizia stradale e personale ANAS. Le lunghe code hanno causato notevoli rallentamenti per diverse ore. La giornata è proseguita con un altro incidente nella frazione Macchia di Monte Corvino Rovella, dove si sono scontrati uno scooter ed un'automobile, due le persone rimaste ferite, un cinquantenne trasportato in ospedale dalle ambulanze del VOPI e l'occupante dell'auto soccorso dalla Croce Rossa. Ed infine a Salerno un 84enne è stato investito in via delle Calabrie. L'anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito a Ruggi dai volontari del VOPI.

Migliorano le condizioni della bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita in un incidente con il monopattino nel giardino della propria abitazione a Celle di Bulgheria. Arrivano infatti buone notizie dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove la piccola è ricoverata dopo il trasferimento in eliambulanza disposto nella serata del 27 luglio dai sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La bambina, che aveva riportato una delicata lesione alla trachea in seguito alla caduta, è stata estubata nelle ultime ore, un importante passo avanti nel percorso di cura che lascia ben sperare, anche se resta ricoverata sotto stretto

fatto osservazione nel reparto specialistico del presidio pediatrico napoletano. L'incidente si è verificato il 27 luglio mentre la bambina stava giocando con il monopattino all'interno del giardino di casa. Durante la caduta è stato immediatamente allertato il 118 che ha provveduto al trasporto d'urgenza al San Luca. Qui i medici hanno stabilizzato la piccola e, considerata la gravità del trauma, ne avevano disposto il successivo trasferimento a Napoli. Le condizioni della bambina sono in netto miglioramento, i medici mantengono comunque la massima prudenza e continueranno a monitorarne costantemente l'evoluzione clinica nei prossimi giorni.

Momenti di apprensione afflitto nelle gole del calore, dove una gita tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane turista di 22 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un sentiero in località Remolino, finendo nelle acque del fiume. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo un tratto del sentiero a diversi metri dalla nota palata del calore, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo l'argine. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico che gli ha impedito di raggiungere autonomamente la riva. Determinante l'intervento degli amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del soccorso Val Calore di Rocca d'Aspide, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno raggiunto il giovane e lo hanno recuperato utilizzando un verricello, portandolo in una zona sicura. Al momento del salvataggio il 22enne era cosciente ed è stato affidato al personale sanitario. Successivamente il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola, morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Cilentana. L'incarico è stato conferito al medico legale Adamo Magliese. La salma resta sotto sequestro presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per chiarire dinamica e responsabilità dell'impatto. Maltese era rientrato da poco a Centola da Salerno e, secondo una prima ricostruzione, aveva appena ripreso la sua moto, a cui era molto legato, per recarsi a fare rifornimento, quando si è verificato il terribile impatto con la Fiat 500 che procedeva in direzione Vallo della Lucania. L'impatto è avvenuto sulla corsia nord della Cilentana, all'interno del tratto interessato dall'incidente, ed è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato contro la galleria prima di finire sull'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia originaria di Futani, composta da 4 persone, residente a Roma, che stava rientrando da Palinuro dopo una mattinata trascorsa al mare. I componenti della famiglia, i genitori con 2 bambini, hanno riportato ferite lievi, ma sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. I carabinieri della stazione di Centola, coordinati dal maresciallo Giuseppe Sansone, hanno effettuato tutti i rilievi ed ora sono al lavoro per ricostruire nella dinamica ed accertare con precisione cosa sia accaduto negli attimi precedenti allo schianto.

Voucher doppia transizione, iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette a disposizione delle imprese per accompagnarle nei percorsi di innovazione, digitalizzazione e sviluppo. Tra le misure di maggior interesse figura il bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere investimenti in innovazione digitale ed ecologica. Grande attenzione anche all'iperammortamento 2026, che consente una maggiorazione fino al 180% degli investimenti in beni industriali 4.0 e al corso sull'intelligenza artificiale finanziabile anche con i fondi interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell'adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale. Tra i servizi offerti rientrano inoltre

Oltre Resto al Sud 2.0, Nuova Sabatini, registrazione marchi e design, rating di legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale. Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il voucher doppia transizione, libero ammortamento e la formazione sull'intelligenza artificiale, offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: telefono 0975 527277, email vallodidiano@imprese al centro.it, il sito web www.imprese al centro.it.

Dopo 4 mesi di attesa prende il via l'intervento per la rimozione della frana e la messa in sicurezza della strada statale 92, interessata nei mesi scorsi da un grave dissesto causato dalle intense precipitazioni invernali e primaverili. L'amministrazione comunale di Armento ha annunciato l'apertura del cantiere, frutto del confronto tra Regione Basilicata e ANAS, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente la piena percorribilità di un'arteria fondamentale per i cittadini, le attività economiche e gli utenti della strada. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il quale ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti. L'avvio dei lavori, ha detto Pepe, rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità. Secondo l'assessore regionale, il dialogo tra istituzioni ha permesso di superare una situazione complessa e di arrivare all'apertura del cantiere, riducendo i disagi per residenti, imprese ed automobilisti.

Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973 21

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. Il piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi?

0: i fratelli.
1: Brutta.
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
2: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
3: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra da parte sua stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
2: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
4: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
5: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina, il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
5: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
2: Non dovresti stare qui! Ci sono i cacciatori qui intorno! Veloce, vai via! Ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
5: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
5: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo,
2: incrociò un fattore.

0: Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
1: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
2: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a loro. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
3: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: ma ora era con la sua vera famiglia. E davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?»
2: «Oh sì, giovane e molto bello!»
3: «Ah, ed è ricco?»
2: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello!»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
2: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
2: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui?
2: Per nuotare, signore?
1: Nuotare? Ma io non so nuotare!»
2: «È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabassa, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
3: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
2: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabassa, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabassa, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
2: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabassa! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
3: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
2: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
2: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
2: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
2: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
2: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
2: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabassa è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
1: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo si sposarono.
5: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce.

Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Amici di motori a 360 gradi e soprattutto amiche perché sempre più fedeli il gruppo femminile che ci segue per le nostre trasmissioni. Siamo arrivati al giro di boa di questa stagione 2026, nel quale questi primi 6 mesi di gare sono stati intensi, abbiamo avuto tante manifestazioni e si appresta una seconda parte della stagione ancora più vivace, perché avremo tante cose da seguire e avremo il 22 il Gran Prix del Carmine, terza edizione dell'amico Paolo Moria, il 29 avremo il Trofeo Noci degli amici Pietro Noci e Mino Salvalaggio, quindi tante cose da vedere per il proseguio della stagione. Come dicevo, è stata una stagione proprio molto intensa e culminata con la nostra diretta che abbiamo fatto alla Mille Miglia da Castiglione, oltre 4 ore di diretta che è piaciuta tanto al pubblico. E quindi adesso facciamo questa introduzione di questi servizi che abbiamo fatto per il Tour dei Passi degli amici del Veteran Car Club, capitanati dal presidente Belussi e dalla preziosa organizzazione di Paolo Tomaselli. E poi vedrete un servizio della conferenza stampa che gli amici del Trofeo Città di Lumezzane di Claudio Bugatti hanno fatto per la presentazione della loro gara di settembre. Bene, buona visione. Amici di motore a 360 gradi, siamo al Veteran per la partenza del Tour dei Passi. Direi che il primo passaggio qui giovedì alla sede per un po' di equipaggi che si sono trovati, anche stranieri, partiranno da qui alla volta di Porte di Legno. Allora, Presidente, direi che siamo pronti
1: Siamo
0: e siamo carichi.
1: siamo

Siamo pronti e carichi, peccato perché fa molto caldo, ma noi per fortuna andiamo a freschino. Siamo alla quarta edizione e abbiamo un numero discreto di auto, addirittura anche diversi.

0: Abbiamo davanti un bel weekend lungo di avventure in montagna che con questo caldo fa anche bene, insomma andiamo a rilassarci un attimo in posti un po' più freschi, un po' più accoglienti. Sarà un bel giro, sarà un giro lungo e che allo stesso tempo ci permetterà di vedere veramente dei bei posti. Introduciamo anche delle novità abbastanza importanti per l'Italia perché comunque sono delle aree dove normalmente i nostri eventi non arrivano e questo è sicuramente un punto di forza, il fatto di poter andare a far scoprire nuove zone, nuovi territori, nuovi punti dai quali vedere, insomma, delle nuove montagne, ecco.
1: Direi che le novità quest'anno sono tante, a parte i due giorni, i passaggi sicuramente molto molto belli, transnazionali l'avevamo già detto, quindi è un in bocca al lupo a tutti i partecipanti.
0: Assolutamente, ormai siamo su 4 nazioni, quindi insomma siamo ben felici di andare avanti in questo modo e crepi il lupo.
1: Grazie Paolo. Amici di Motori a 360 gradi, siamo con alcuni partecipanti qui al Museo Mille Miglia per la partenza per quanto riguarda il Tour dei Passi. Abbiamo qui degli amici tedeschi, ci diranno loro se sono alla prima partecipazione oppure se già avevano fatto il Tour dei Passi e cosa si aspettano dalla gara. So you come from Germany, so yes. It's the first time that you come from a Tour dei Passi or
2: no,
1: you have done?
2: It's the third time we took part at the Tour dei Passi.
1: So what do you expect from this edition of Tour dei Passi?
2: Excuse me, I don't understand.
1: What do you expect from this edition of Tour dei Passi?
2: Oh, we expect a lot of fun and a lot of interesting moments, yeah? And it will be a very nice rally this time, because we read what will happen and we have very nice locations and also the passes, very interesting, and so we have the right car for the passes.
1: Yeah, so you like the passage in four nations, so to possibility to see a lot of places.
2: Yes.
1: Yeah, so we have to, as a co-driver, you will see usually a lot of passes of, in mountain.
3: Sì, and there are a lot of very empathic peoples.
1: Oh, that's important. Allora, come avete sentito, vogliono realmente fare questa gara anche perché poter fare su 4 nazioni si divertiranno e soprattutto la co-driver ha detto c'è molta empatia, quindi è bello, bello. And so?
2: We are here since 10 years and we get friends and it's very nice to be here when we to visit them, and that's also a very important thing, because that's why we took part also, yeah, not only because of driving.
1: Bene, ha detto che è ormai 10 anni che viene qui dagli amici del Vetana e quindi si trova come a casa, è come una famiglia e quindi il divertimento per fare questa gara, che non è proprio una gara ma è proprio uno stare insieme. So thanks a lot and enjoy.
2: Thank you a lot and we will enjoy. I think I'm sure that we will enjoy.
3: What do you say? Yeah.
1: Bye, good luck. Amici di Motori a 360 gradi, siamo con il Big Boss, il grande presidente che riesce sempre a stupirci per questo 25esimo anno. Allora, tante belle novità e tanto lavoro dietro a questo 25esimo trofeo.
4: Un attimino, sì, un po' di lavoro c'è. Allora, il lavoro, dopo vedi questa, anche queste presentazioni dove di solito ci sono 3, 4, 5 persone e c'era un locale pieno,
1: bella
4: più o meno,
1: partecipata.
4: Bella partecipata, partecipata e viva, più che partecipata così, ma viva, è quello, il bello è quello. E queste sono le soddisfazioni di fatica, sforzo, impegno, notti abbastanza insonni, questo è quello che ci fa sorridere.
1: Beh, è la vostra, chiamiamolo mantra, di avere, far partecipare la gente, far divertire la gente e fare in modo di far vedere il territorio. Questo è il vostro mantra con tutte le associazioni che collaborano con voi.
4: Esatto, allora a me piace divertirmi, quindi non faccio una cosa senza passione o divertimento, quindi già lì è un mantra personale. Cerco di portarlo all'esterno, cerco di portarlo con le associazioni, cerco di portarlo con la gente, col popolo, con cosa mi costava a me lasciare la piazza Lumezzane vuota. Ho cercato, è qualche anno che cerco di riempirla, anche noi, se noi siamo via, ma cerco comunque di riempire
1: viva,
4: una piazza, rendere viva una festa, rendere viva una gara.
1: Chiaro, il coinvolgimento della gente chiaramente e non solo i partecipanti, penso che sia quello che voi volete fare per il territorio, coinvolgere la

0: gente, bambini, famiglie e tutti coloro che poi vedono anche arrivare le macchine.
1: Esatto, perché come gara in sé partiamo, sono i nostri 80-100 equipaggi, fanno la loro gara, arriviamo, non dobbiamo sbatterci, perché già per una gara del genere un po' di sbattimento, se me lo permetti la parola, c'è, perché come ho detto prima le amministrazioni, c'è da contattare, le cose da fare sono tante se vuoi fare una cosa abbastanza giusta come gara di campionato, perché ricordiamo è una gara di campionato e come campionato ha delle esigenze. E oltre questo c'è
0: la volontà
1: di fare tutto il resto, di aggregare il pubblico, la gente che conosca cosa è una regolarità, che non è lo sport dei, come dei vecchietti,
0: esatto.
1: È tutt'altro, anzi questi vecchietti con qualche anno in più di noi che fanno questo sport hanno una preparazione e anche una bella corteccia, chiamiamola così.
0: Assolutamente sì. Bene, allora quindi quest'anno nella scia che avete preso del coinvolgimento sempre più grande del pubblico e della popolazione dei territori che fate, penso sia quello la cosa più bella, e quindi appuntamento a tutti al 12 e 13 di settembre.
1: Ci vediamo il 12 e il 13 settembre, grazie a tutti, grazie Roberto.
0: Siamo con il padrone di casa, Trofeo Lumezzane, il grande sindaco che è sempre vicino a ogni manifestazione e soprattutto quelle motoristiche, però su tutto il territorio, e danno lustro al territorio. Direi che dopo mille miglia ancora Trofeo Lumezzane, 25 anni, 5 lustri sono un bel risultato.
2: Sì, una grande storia, una grande organizzazione, è davvero incredibile come riescano ogni anno a stupire, perché cioè, confermarsi è già difficile, però loro riescono a migliorare tutti gli anni questo grande evento importante, è giusto esserci assolutamente, è giusto che sia Lumezzane ad ospitare un evento di questa portata, perché comunque c'è la passione per i motori, la passione per la meccanica, siamo davvero in grado di realizzare tutto, qualsiasi manufatto qui a Lumezzane viene prodotto, infatti tante autovetture montano proprio dei componenti che vengono poi prodotti qui a Lumezzane con l'automotive, che è uno dei settori anche qui a Lumezzane sviluppato, e direi che è un prestigio avere nella nostra città un evento di questa portata, che attrae comunque davvero partecipanti di tutto il mondo, anche perché è valido per il campionato italiano di regolarità, quindi è una tappa ufficiale, anzi tante volte proprio da questa città che esce poi il campione italiano vincitore finale di questa grande gara. Ho visto che anche quest'anno davvero c'è una grande squadra, ma quando parlo di squadra non solo gli organizzatori, parlo anche del volontariato, le tante associazioni che danno una mano, gli alpini, l'Avis, l'associazione dei carabinieri in congedo, tutti comunque davvero formano questa squadra, e sono sicuro che questo mix di ingredienti, questa davvero volontà, la nostra tenacia, il nostro grande impegno renderà un successo anche questa 25esima edizione.
0: Bene, come avete sentito, il piacere e l'entusiasmo che avere un'amministrazione che supporta gli eventi è penso una grande garanzia per gli organizzatori. Grazie mille, signor sindaco.
2: Grazie a voi, complimenti.
0: Come è il bello del Trofeo Lumezzane avere la partecipazione e la vicinanza degli enti. Abbiamo qui Villa Carcina, perché l'assessore è sempre veramente un grande, abbiamo visto già l'anno scorso un grande entusiasmo e una grande partecipazione e una perfezione nell'organizzazione, nella grande piazza che ha messo a disposizione. Direi che anche quest'anno sicuramente sarà una grande manifestazione.
3: Ce lo auguriamo e speriamo che anche il tempo sia con noi. È una manifestazione molto importante per Villa Carcina, come dicevo è un piacere ma è anche un privilegio, perché la sezione locale dell'Avis ha sempre dato il proprio supporto, e per noi come amministrazione è un piacere vedere questi equipaggi che si fermano e rendono partecipe anche la nostra comunità del loro grande evento. È un evento che, come diceva prima il presidente Bugatti, ci vede associati da anni più o meno con spazi angusti, oggi con degli spazi decorosi che danno la possibilità anche ai bambini di poter apprezzare queste automobili fantastiche, e cosa importante sono gli equipaggi, che sono davvero fortissimi, quindi li ospitiamo volentieri. Ho augurato una buona gara e spero che anche per il prossimo anno saremo coinvolti.
0: Assolutamente sì, ormai è un connubio che è nato, e soprattutto perché il passaggio è veramente bello e c'è la possibilità anche per gli equipaggi di arrivare in tranquillità nella grande piazza che avete fatto. Grazie mille allora, assessore.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla consueta conferenza stampa annuale del Trofeo Lumezzane, un trofeo che è ormai ai 25 anni, è diventato più che grande, i 5 lustri sono arrivati, e siamo con il presidente, con il buon Belussi, che è lui un po' l'anima di quello che è nata dalla prima edizione fino ad arrivare a quest'anno, che è un po' il corollario e la continuazione di ciò che è stato su Lumezzane il passaggio Mille Miglia. Allora presidente, grandi risultati, 25 anni di grandi risultati.
4: Sì, siamo partiti nel 2000, abbiamo saltato solo un anno per il Covid, e poi per il resto abbiamo sempre fatto la nostra edizione. Ricordo, io allora ero assessore allo sport, è stata la mia idea, e siamo partiti con questa idea di fare una rievocazione della cronoscalata Saletto-Lumezzane. Corsa non si può, abbiamo inventato una gara di regoletta. Ricordo che in quegli anni non è che c'erano poi tanti regolaristi. Noi siamo partiti, già i primi anni abbiamo fatto 150 e addirittura degli anni anche in più concorrenti, per cui per noi è stato un bel successo. Ricordo che le prime erano proprio le prime gare di regolarità.
0: Esatto, quindi è un appuntamento che ormai si è consolidato nel campionato italiano, regolarità autostoriche, quindi è veramente un appuntamento che tutti i regolaristi aspettano, tanto è vero che ci sono sempre i grandi specialisti, ed è sempre un piacere avere anche il grande appoggio anche del comune, che quello c'è sempre.
4: Sicuramente ringraziamo il comune anche di Passigrano, che ci dà, il comune di Villa Carcina, l'Avis e tante altre persone. Ecco, ricordo che questo inizio di questo movimento ha poi portato dopo 25 anni, 26 anni al passaggio dalla Mille Miglia.
0: Infatti penso che quello sia un po' il coronare un sogno che è nato.
4: Era un sogno e è diventata realtà.
0: Ormai sei lanciato sulle gare autostoriche Mille Miglia, ormai sei tu che puoi dare i tempi a loro.
5: Guarda, allora innanzitutto vorrei ringraziare chi ci ha voluto, perché è la prima volta che parteciperemo, e come ho detto prima noi parteciperemo proprio per dare visibilità a questi 2 giorni, come facciamo con la Mille Miglia Charity. Noi vogliamo comunque rappresentare quella parte di persone che vive le macchine storiche da fuori, e come le ho vissute sempre io, oggi ho la fortuna grazie ai social di poter partecipare, voglio che la gente le viva in maniera molto simpatica, leggera, ironica, ma che si capisca anche la fatica, il senso di quello che ci sta dietro una passione molto importante come questa, e anche molto dispendiosa, non solo a livello economico ma anche a livello di tempo, perché è comunque qualcosa, è organizzare manifestazioni di questo tipo è veramente impegnativo, e me ne rendo conto da quando poi ci partecipo come ospite.
0: Bene, avete sentito l'entusiasmo che sicuramente porterà Diego in questo Trofeo Lumezzane, è quello che ha reso orgoglio bresciano non solo in Italia ma in tutto il mondo, per tutti i bresciani del mondo. Grazie Diego.
5: Grazie a voi e ci vediamo il 12 e il 13.
6: Pubblicità. Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: l'esuberante potenza della Cayenne e Hybrid Coupé GT è percepibile allo sfioramento del pedale dell'acceleratore, soprattutto se si viaggia in modalità sport, quando il V8 entra in funzione automaticamente. Cayenne Turbo e Hybrid Coupé è infatti una delle ibride plug-in più potenti sul mercato, in questo caso arricchita anche dal pacchetto GT, ed è comunque sicuramente l'ibrida plug-in più potente della gamma Porsche. Performance incredibili che si sposano a un consumo medio nel ciclo WLTP di appena 1,8 litri per 100 km, ovvero 40 grammi di CO2 per chilometro, davvero bassissimi. La batteria da 25,9 kWh permette di percorrere fino a 82 km in modalità 100% elettrica, tendenzialmente in città. Sì, perché questa Porsche Coupé Cayenne è comunque una bestia sportiva, con i suoi 740 cavalli raggiunge velocità massime di 300 e oltre chilometri all'ora, ma soprattutto ha un assetto grazie alle sospensioni pneumatiche che la rende perfetta anche nel misto, pur avendo un baricentro abbastanza elevato. La posizione di guida, seppur rialzata, ricorda molto quella di una 911. E anche i 5 quadranti sul cruscotto. Il design esterno è caratteristico, con le sue linee aggressive, il profilo sportivo, che aggiunge con il pacchetto GT una serie di dettagli in fibra di carbonio e i cerchi in lega leggera specifici da 22 pollici. I fari LED Matrix nel frontale, con tecnologia ad alta definizione, sono perfetti per la visibilità in qualsiasi condizione. Al posteriore spicca lo spoiler posto all'apice dell'1.8 posteriore inclinato di questa versione coupé. E poi ci sono i bellissimi scarichi centrali in titanio e le pinze dei freni colorate che ridefiniscono il look studiato per le alte prestazioni. La guida di questa Cayenne Turbo e Hybrid Coupé GT può essere velluto oppure ferro. Dipende dalle regolazioni del sistema di sospensioni pneumatiche PASM e dalla modalità di guida scelta tra le 6 disponibili, dall'off-road all'elettrico, all'ibrido, allo sport, fino allo Sport Plus. Tra le curve, il Porsche Torque Vectoring Plus fa la differenza nel mantenere un assetto neutro e preciso e garantire una percorrenza di curva davvero millimetrica. All'interno troviamo il cockpit Porsche Driver Experience, già visto su Taycan e su Cayenne, che combina i comandi touch analogici per una gestione intuitiva di tutte le funzioni. Il display curvo da 12 pollici e 6 dietro il volante offre una visualizzazione chiara, personalizzabile delle informazioni, anche con i 5 quadranti tipici di Porsche. Lo schermo per l'infotainment da 12 pollici e 3 con il sistema PCM include anche applicazioni come Spotify, Apple Music, e un nuovo display da 10,9 pollici è presente per il passeggero, che può quindi godere di un film anche mentre si guida. Il lusso trapela da tutti i dettagli, anche i più piccoli, dalla rifinitura in pelle Alcantara, la qualità dell'aria grazie al filtro EPA, dall'impianto stereo Bose o Bormeister. Insomma, non c'è un dettaglio lasciato al caso. Naturalmente la sicurezza è al primo posto, con il Porsche InnoDrive, con cruise control adattativo e tutti i sistemi di assistenza alla guida che permettono una livello 2 di automazione. Su questa versione con pacchetto GT il tetto in carbonio. La solidità dello sterzo e la precisione di guida sono davvero impressionanti, così come la frenata con l'impianto carboceramico, che resta comunque modulabile. Invece, viaggiando in e-Power, il silenzio regna sovrano. Trattandosi di una Porsche, è sufficiente affondare il piede dell'acceleratore arrivando al kickdown per ottenere una buona riserva di coppia che arriva dal V8 che corre in aiuto dell'elettrico. E poi c'è sempre il bottoncino rosso
1: sul volante, che anche se si viaggia in modalità 100% elettrica innesta il motore, dà tutte le prestazioni possibili per 20 secondi, salvo poi tornare in modalità 100% elettrica.
0: Con tanta meraviglia, parte da un prezzo di poco più di 220.000 euro, ma che lievita molto velocemente verso i 250.000 euro con una serie di accessori on top.

0: Allora, Stonic è l'ultimo di una lunga serie di lanci per Kia quest'anno, ma è un lancio importante. Quali sono le unique selling proposition, come dite voi del marketing, di questo nuovo Stonic?
1: Allora, sicuramente nuova, perché si rinnova completamente da un punto di vista di design, quindi la vettura cambia completamente sia agli esterni che agli interni, e ovviamente anche dei miglioramenti sia da un punto di vista di offerta in termini di tecnologia, non solo di infotainment ma anche di sicurezza, ma anche sotto al cofano, come si suol dire, motori già predisposti per quelle che saranno le normative che arriveranno nei prossimi anni, quindi pre-Euro 7, già pronto all'Euro 7.
0: Ecco, guardandola da fuori ci sono due versioni, c'è anche una GT-Line che a noi piace di più, sportivi, diciamo così. Cosa cambia?
1: Allora, come consuetudine, diciamo, della gamma Kia, abbiamo due body type. Nella versione GT-Line, che è quella alle nostre spalle, abbiamo degli elementi caratterizzanti, soprattutto nei paraurti anteriori e posteriori, quindi degli elementi che vanno a circondare, a incorniciare i fari fendinebbia, dei cerchi in lega da 17 pollici con disegno dedicato. Per quanto invece riguarda gli interni, abbiamo sedili con una trama dedicata, ma anche con materiali, quindi con le rifiniture che noi chiamiamo Kia Tex Classic Soft Touch. Non si può più dire pelle, ecopelle, ma fondamentalmente il messaggio è quello.
0: Allora, disponibilità e prezzi, quando la vediamo in concessionaria, e quanto costerà?
1: Allora, in concessionaria le vetture stanno arrivando in queste

0: ore. Gamma prezzi che parte da 22.800 euro, prezzo di listino, fino a un massimale di 37.50 per quanto riguarda la versione GT Line, il tutto accompagnato da una promozione di lancio di 4.850 euro di sconto, che quindi ci permettono di avere un primo prezzo di attacco a 17.950. Ci tengo a sottolineare che sulla versione intermedia Style, fino al 31 dicembre, omaggiamo il cosiddetto Launch Pack, che è un pacchetto che va a arricchire ulteriormente la versione Style, che avrebbe un prezzo di listino di 1.250 euro, ma di nuovo, fino al 31 dicembre, è completamente omaggiato al nostro cliente.
1: E anche la vernice è inclusa nel prezzo, quindi non ci sono scuse.

Bene, dopo i servizi che avete visto, abbiamo quindi solo da farvi gli auguri di buone vacanze perché avremo queste 3 settimane di stop nel quale vedrete tante immagini dei primi 6 mesi che noi abbiamo fatto, dei tanti servizi che abbiamo fatto e poi al rientro avremo la ripartenza dal 22, come dicevo, il Gran Prix del Carpine, 29 Trofeo Noci e poi a seguire l'appuntamento delle due dirette che faremo per il Rally 1000 Miglia, che saranno belle intense perché ci saranno tante belle novità. Quindi buone vacanze e arrivederci a fine agosto.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

signor

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati,

i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema. E lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
1: TGM in televisione, puntata numero 806, siamo tornati in onda, tanto grazie per le tante segnalazioni che ci fate ogni settimana. Il TG degli eventi italiani si continua a crescere e devo dire grazie soprattutto a voi. A questo punto do la linea a Marco Carena che ci lancia la sigla e poi ci rivediamo con tutti i servizi di questa puntata.

0: speciale puntata meritevole di grandi imprese, come ad esempio, lo so, mi tocca.
1: Ieri mi ha fatto un tacco che sembrava Baresi e mi ha fermato, non si sa come ha fatto. Per fortuna Jimmy, ha avuto grande fortuna però. Che sembrava Baresi e mi ha fermato.
0: Calcio e solidarietà alla nazionale italiana magistrati ha raggiunto un grande traguardo sportivo. Ne abbiamo documentato tutto e questa è la sintesi.
2: Per chi non mi conoscesse, sono Piero Calabrò, capitano, fondatore e attualmente anche presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Magistrati. Eccoci qua, sono passati 30 anni e da quell'ottobre del 1994, quando abbiamo sfidato la Nazionale Cantanti nel pieno dell'inchiesta di Mani Pulite a Monza, abbiamo fatto un percorso incredibile. Siamo a quasi 600 partite disputate in Italia, nel mondo, Brasile, Argentina, Russia, non mi ricordo neanche più dove, ma soprattutto oltre ai 6 milioni rotti di fondi raccolti e destinati ovviamente a obiettivi molto controllati, abbiamo incontrato anche qua in tutta Italia, anche nel resto del mondo, studenti, cittadini, per parlare di legalità, che questa è la nostra vera missione.

Sul campo di calcio ci trasformiamo, diventiamo quasi dei mini eroi del pallone che rotola sul verde. Ma quando ci troviamo di fronte a studenti, soprattutto a giovani, che ci chiedono cosa sappiamo, cosa possiamo trasmettere loro su problematiche quali il cyberbullismo, la violenza contro le donne, la lotta contro l'illegalità, la mafia, la corruzione. Ecco, lì capiamo che non dovremo fermarci. A 30 anni dovremo aggiungerne altri 30, per quello che mi riguarda, permettendo l'età, e sono sicuro che questa nostra piccola missione, perché non bisogna mai considerarsi troppo missionari, servirà quantomeno a far capire alla cittadinanza che la magistratura non è quella che viene descritta in modo così negativo sui media e sui giornali. Devo dire che tra i tanti campioni che abbiamo avuto modo di affrontare, forse quelli che mi hanno più entusiasmato sono stati i campioni del mondo dell'82. Abbiamo festeggiato con loro 2 volte, l'ultima volta 2 anni fa, che era il loro quarantennale, e ho avuto la fortuna da un certo punto di vista e la disavventura di confrontarmi con Bruno Conti, che per me è stato l'ombre vero del Mondiale del 1982, assieme al grande Paolo Rossi. E devo dirlo, non me l'ha mai fatta vedere, quindi è stata un'esperienza incredibile.

Nella nostra grande avventura tanti sono i personaggi che ci hanno accompagnato, da Bearzota, Trapattoni, Altobelli, Boninsegna, Gentile, Maifredi, insomma mi viene difficile anche ricordarli, Ezio Greggio per parlare anche di gente dello spettacolo, anche chi mi sta intervistando che è sempre presente nel momento del bisogno. Se devo dire un personaggio, non perché non ci sia più, ma quello che mi ha colpito più di tutti è stato Enzo Bearzot. È stato il nostro

Commissario tecnico in quella famosa partita di San Siro contro la Nazionale Cantanti del 1995, è stato compagno di cene, più che di merende, in parecchie occasioni e ci ha dato sempre lezioni di serietà, di rispetto delle regole. Beh, un uomo davvero, un hombre vertical, come si dice in certi ambienti, ma di una umanità incredibile. Ecco, io dedico forse questo trentennale al mitico Enzo Berzotto.

0: Ovviamente la nostra avventura non finisce certo qui. 30 anni sono un punto di ripartenza, non certo un punto d'arrivo. Abbiamo tanti progetti, tante scuole che da tutta Italia ci chiedono di avere incontri. Non ci fermeremo qui. Io rimarrò in campo finché sarà possibile, finché l'ultimo respiro e l'ultimo muscolo mi sorreggerà. Per chi non lo sapesse e ci vuole sfidare, andate sul nostro sito nazionaleitalianamagistrati.it, trovate tutto quello che serve per conoscerci e per contattarci.
1: Bravo Piero! E tra una ripresa e l'altra, grazie per avermi fatto giocare.
2: Piero, risultato finale, scusami.
0: Mi pare che abbiamo vinto noi 3 a 3. Oh, penso che questo ha fatto il presidente di corte d'appello.
3: Poi dici che non c'è attaccamento ai valori della squadra. Hai 20 anni. Abbiamo fatto la partita tra di noi, 20 anni 2 a 2, hai 30 anni 3 a 3.
1: E dopo il grande match, tutti a festeggiare per il piacere del palato, della musica e dei ricordi.

0: a Don Antonio, padre spirituale e amico sincero della nazionale italiana magistrale. Padre spirituale non ha ottenuto grandi risultati, però come amico sicuramente.
1: A 95 anni alle 11 della sera essere qua credo che sia più significativo di tante altre chiacchiere. È un'amicizia vera che è nata così per scherzo.

0: gli avversari sono i magistrati più scarsi della,
1: è ufficiale
0: della
1: questo?
0: Rossi, okay. Più scarsi abbiamo messo.
2: Dai, andiamo.
1: Mister, come la vede sta partita lei?
3: Ma la vedo buona per i rossi. Sì, li vedo, lei, li vedo meglio messi in campo.
1: È un po' di parte, mi sembra.
3: Ma no,
1: c'è più ordine, c'è più ordine, rossi.
3: Più ordinati, sì, sì.
1: Invece
3: sì.
1: I bianchi come li vediamo?
3: I bianchi hanno un mister che ha ancora le prime armi, e quindi solo per quello.
1: È una sfida infinita con Piero, questa è la sua.
3: Certo.
1: Tanto lui non sente. Piero Calabro. Di la verità.
4: In due parole?
1: Sì.
4: No, ne basta una. Ma si possono dire le parolacce?
5: La società non mi autorizza a parlare.
6: La passione.
7: Grazie.
1: E basta.
7: Sì, sì, solo
1: 30
7: grazie.
1: Anni, gioca, giocherà ancora, ci
7: no,
1: crede.
7: Non c'è niente di solo, grazie.
1: E tu cosa pensi di dare a questa squadra?
7: Poco, veramente poco.
8: E lui Piero Calabro,
9: un grande uomo,
1: Sì.
9: Grande uomo.
1: Però come giocatore cos'è stato? Cos'è?
9: Non tutti i grandi uomini sono stati grandi giocatori, ecco.
1: L'hai detto? Però,
9: sì,
1: l'hai
9: tutti,
1: detto.
9: Sì, l'ho detto. No, non dirlo. Questo taglialo, questo pezzo che poi è permaloso lui.
1: Non lo taglierò mai.
9: È permaloso.
1: Questa è la fine, no?

0: adesso tutti a Grado in Friuli Venezia Giulia, perché c'è il patron di questa manifestazione, Agostino Doriano, che per 4 anni ha ospitato Food Golf in spiaggia con l'amichevole partecipazione di grandi campioni dello sport. Evento a favore della Fondazione AERC.
1: Luca Galtieri ci ha inviato un video proprio perché si sta preparando, è in macchina per raggiungere Grado e per raggiungere questa 4ª edizione del torneo VIP di Foot Golf, quindi vediamo il video che ci ha mandato.
0: La domanda sorge spontanea: Alexis, dove stiamo andando?
2: Stiamo andando a Grado, a Grado, a Grado.
0: Lei è veramente un cretino, perfetto.
3: Vuole la brugola, la brugola.
0: Soffia, soffia che aiuti, soffia.
3: No.
0: Spingimi.
3: Sei tu che devi lavorare.
0: Spingimi. Ok, vai. Strizza. Strizza anche la goccia, anche.
4: Qui con Ghost Donkey.
0: Amici, siamo quasi arrivati a Grado. Devo dire che l'accoglienza è meravigliosa. Intanto un auto qui dopo 200 km l'abbiamo trovata. E poi dietro direi che è rassicurante la situazione. Andiamo avanti. E cammina, siamo arrivati a Grado! Friuli Venezia Giulia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia, andremo in Liguria, signori, due posti meravigliosi baciati dal sole. Siamo pronti per lanciare, ragazzi, per lanciare la puntata, e parliamo di Foot Golf in Tour 4ª edizione. Cena di gala, ce la guardiamo, e poi tutti in spiaggia a Grado Village. Tutto questo a favore di AERC. Grado, direi che è più di un'isola. Beh, intanto è l'isola del sole, il posto incantevole, guardate voi.

0: cari amici del TG Beach, finalmente ci siamo e siamo qua su una terrazza incantevole, a grado, con tanti ospiti, personaggi, calciatori.
1: I'm back, nel senso che I'm back the Becker, ma I'm back anche perché l'anno scorso ho vinto, non so come ho fatto, vi giuro.
2: Ma lui Riccardo Gerini, Richard Gere, direttamente da Hollywood.
0: Blasonati i personaggi, a questo punto tutti alla cena di gala e ne vedremo delle belle.

0: ci siamo all'inizio della manifestazione di Footgolf. Naturalmente ci deve essere un riscaldamento adeguato e i nostri atleti si stanno riscaldando. Guardate, anche Becalossi, abituato a un tipo di riscaldamento specifico del mondo del calcio, ha cambiato le sue abitudini e sta giustamente curando l'elasticità dei muscoli. Fra poco comincerà la manifestazione di Footgolf. Come potete immaginare, ne vedremo delle belle.
1: Voglio uscire da qui, aiuto! Fatemi fare una buca sola, vorrei fare una, per favore.
2: Oh, per vincere questo gioco bisogna andare in buca, quindi palla e anche a Sogador, ricordevelo.
0: Allora, il gioco è semplice, si spegne la cassa che dà fastidio, si colla...

0: Andiamo a vedere, a scoprire qual è la cifra che è stata raccolta durante questo torneo di foot golf. Signori, 6.180 euro!
1: Chapeau!
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Non tanto tempo fa, nella Baia del Sole, si svolse un Guinness World Record strepitoso, la marcia acquatica, pensate, con più partecipanti al mondo.
4: Benvenuti in Italia, o meglio ad Alassio, per la marcia acquatica col serpentone più lungo del mondo. E benvenuti alla SIO per la marcia acquatica, la longe côte plus longue du monde. Welcome to Alassio for the Aqua Walking International Tour.

0: sono in fila come all'INPS praticamente. Speriamo bene, farò la boa, speriamo di arrivare fino alla fine. Ciao!
1: Viva Alassio!
2: Tutto, anima e corpo?
3: Metterò anima e soprattutto corpo.
2: Dunque l'evento richiede sia la presenza dell'anima ma anche del corpo.
4: Sì, sempre.
2: Vi dico solo questo, abbiamo superato già per adesso i 400 campioncini in acqua. 400 ragazzi, superato, tra

0: 721 campioni protagonisti, eccoli qua che stanno rientrando per la fase finale, cioè la medaglia.
1: E non c'è bisogno di niente, ai ai ai ai, quando la notte ti prende.
0: È il caso di dire che tutti vissero felici e contenti. Questo è il record di Alassio, 721 persone, il serpentone umano più lungo al mondo, record nostro. Guardando me. E questo è solamente uno dei grandi eventi sportivi che abbiamo documentato nel corso degli anni. Adesso giriamo pagina, andiamo in Sardegna, prendiamo il traghetto perché vi raccontiamo quanto è bella la Sardegna. Come prima, più di prima, t'amerò. La nostra terra e le nostre tradizioni. Quest'anno, più che mai, godetevela regione per regione. Sempre più orgogliosi di essere italiani! Nel cuore tengo la Sardegna, perché la Sardegna è semplicemente la Sardegna, cioè una terra unica nel panorama italiano e mondiale. Gioca in des-

0: mare. Salutiamo la nave dei sogni e godiamoci alcuni angoli di paradiso di questa meravigliosa isola. Il Golfo di Marinella è sicuramente una delle frazioni più suggestive di Golfo Ranch. Il golfo racchiude al suo interno varie calette e l'omonima spiaggia di Marinella, dalla caratteristica sabbia finissima e bianca, con fondali bassi e sabbiosi.
1: Qua ci troviamo a ridosso di Marinella, che è famosissima per chi viene a Porto Rotondo, e siamo nella baia di Baia de Basse, che è una baia chiusa che si apre con un canale che dà nella golfata di Marinella.
0: E dopo tanto mare, ragazzi, e che mare, è arrivato il momento della buona cucina, un piatto della tradizione sarda. Nicoletta, come va?
2: Bene, ciao Luca, benvenuti.
0: Senti, ma il piatto di oggi com'è?
2: Il piatto di oggi, che dire, se non un piatto di mare, perché siamo in Sardegna, no?

0: edizione straordinaria. La Sardegna è la regina del mare. Il mare più bello? Un riconoscimento dovuto. Chiunque ha la fortuna di visitare e godere del mare di questa favolosa isola si perde tra la scelta della spiaggia più bella. Noi sicuramente una ve la consigliamo.
1: Quando si parla in Sardegna di spiagge e di mare si parla di Porto Cervo. Ragazzi, questo posto è incantevole perché...
2: Innanzitutto il mare della Sardegna, che quest'anno si è riconfermato come miglior mare d'Italia con le 5 bandiere. Siamo una delle località che ha più bandiere rispetto a tutta l'Italia. E quindi dico, il punto di forza è sicuramente il mare. E poi i servizi che siamo riusciti negli anni a aumentare. La Sardegna offre servizi a 360 gradi, le spiagge ti accompagnano dal mattino fino alla sera, il cibo sardo è uno tra i migliori d'Italia. Quando uno si siede davanti a questo mare e mangia determinati tipi di pietanze, allora tutto diventa più magico.
1: Davanti a questo mare con una cornice così meravigliosa e così naturale anche.
2: Beh, ecco, bravo, hai fatto bene a citare questo perché un punto di forza della Sardegna appunto è sempre stato quello di preservare la natura.
1: E Nicola è un bagnino, posso dirlo? Naturale, complimenti.
2: Grazie a te.
1: Viva la Sardegna!
0: Sardegna, terra di eroi e giganti, di nuraghi, di centenari e bellezza, di conquistatori e di dominatori. I mezzi per visitarla non mancano, ma noi abbiamo scelto il top!
3: Sì, le api Calessino.
1: Cosa vuol dire?
3: Sono delle api turistiche dove portiamo la gente in giro per le spiagge, facciamo dei tour nelle vigne importanti della Costa Smeralda.
1: Io ho visto che anche alcuni personaggi famosi hai portato,
3: sì,
1: ultimamente.
3: Diversi.
1: E si divertono tutti?
3: Tutti ci fanno i complimenti perché è un bel messaggio, è un bel biglietto da visita per la simpatico per la Costa Smeralda.
1: Tu regali sogni ed emozioni, complimenti.
3: Assolutamente.
1: Sempre viva la Sardegna.
3: Viva, sempre.
0: Ed infine, cari viaggiatori, quando visitate la Sardegna, non fatevi prendere dalla frenesia, ma rispettate i limiti di velocità.
4: La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù.
1: A questo punto la domanda sorge spontanea: ma che cos'è la Sardegna? Beh, una fantastica storia d'amore. O ancora meglio, pura dipendenza.

0: E la puntata numero 806 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, sempre collegati con tgevents.it. Mi raccomando, scriveteci quello che volete, quando volete, segnalateci i vostri eventi a info@tgevents.it, poi siamo sui social, quindi socializziamo, è un click, è un mi piace. Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: A Pozzallo due giorni di interventi e eventi culturali contro le morti di frontiera e la criminalizzazione dei migranti. Il rapporto annuale dell'INPS denuncia stipendi che, insieme alla crisi demografica, fanno presagire un futuro pensionistico drammatico. La Camera del Lavoro di Reggio Emilia, in collaborazione con UNICEF, ha dato il via al Baby Pit Stop, un luogo sicuro in cui occuparsi dei figli.
1: A Pozzallo, la Fillea CGIL Nazionale ha organizzato due giorni di dibattito ed eventi culturali per dare voce a chi non vuole arrendersi alle morti di frontiera e alla criminalizzazione dei migranti.
2: Quello che stiamo vivendo, compreso i fenomeni di razzismo e di regressione culturale pericolosa che si sta determinando, sono figlie di alcune scelte, di alcuni elementi che sono avvenuti. Quando negli anni Ottanta la Thatcher, che allora era capo del governo inglese, dice a un certo punto che la società è finita e che esistono solo gli individui, io credo che lì ci sia una radice dei problemi che stiamo vivendo oggi. Perché quello ha determinato, dal punto di vista sociale, una spinta all'individualismo senza precedenti e a una logica che invitava le persone a concorrere, a competere tra di loro. Dagli anni Ottanta, la Thatcher, Reagan e poi si viene avanti, aprono un attacco ai diritti, al sindacato, al diritto alla contrattazione senza precedenti. Perché ha messo al centro non la persona, non la solidarietà, non la giustizia sociale, ma ha messo al centro il mercato, il profitto, e ha posto il tema che tutta la società doveva essere ridisegnata in base alla libertà di fare impresa, alla libertà di sfruttare. E in una logica di questa natura la persona torna ad essere una merce che può essere comprata e venduta.
0: Ius variandi è il potere riconosciuto al datore di lavoro di modificare le mansioni di un dipendente durante il rapporto di lavoro, entro i limiti fissati dall'articolo 2103 del Codice Civile. Il lavoratore può essere assegnato a compiti dello stesso livello e della stessa categoria professionale, ma se svolge mansioni superiori ha diritto alla retribuzione corrispondente e, dopo il periodo previsto dalla legge o dal contratto, alla promozione. Il demansionamento è consentito solo in casi specifici, come una riorganizzazione aziendale, senza perdere inquadramento e retribuzione. Nell'apprendistato questo potere è molto più limitato. Le mansioni devono restare coerenti con il piano formativo individuale. In caso contrario, il contratto rischia la conversione e l'azienda può perdere le agevolazioni.
1: Secondo il rapporto annuale dell'INPS, nel 2025 gli occupati hanno superato i 24 milioni, con una crescita trainata soprattutto dal lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tuttavia, il tasso di occupazione resta inferiore alla media europea e persistono forti divari di genere. A cambiare è anche la composizione dell'economia. I servizi guadagnano terreno rispetto all'industria, ma attualmente hanno produttività più bassa, occupazione più frammentata e retribuzioni contenute. La retribuzione media annua dei dipendenti pubblici e privati si è attestata a 27.649 euro, in aumento del 3,6% rispetto al 2024. La media però non vale per tutti. Chi lavora a tempo pieno per tutto l'anno supera i 41.800 euro lordi, mentre i lavoratori part-time con attività discontinua si fermano poco sopra i 9.000 euro. Secondo l'INPS, gli interventi fiscali e contributivi hanno consentito ai redditi medio-bassi di recuperare gran parte della perdita di potere d'acquisto causata dall'inflazione, ma il problema resta sul piano previdenziale. Salari bassi e carriere intermittenti significano montanti contributivi più ridotti e quindi pensioni future meno consistenti. Il rapporto dedica spazio anche alla crisi demografica. Bonus e assegni familiari possono sostenere le nascite, ma non bastano senza servizi adeguati. In questo contesto lo smart working si conferma uno strumento efficace. Il lavoro da remoto è associato a una maggiore probabilità di avere figli e favorire favorisce anche la permanenza nel mercato del lavoro delle madri, con un incremento del reddito nei 12 mesi successivi alla nascita. Sul fronte della previdenza, i pensionati sono 16,4 milioni e la spesa ha raggiunto 371 miliardi di euro. Resta marcato il divario di genere. Gli uomini percepiscono in media 2.166 euro al mese, le donne 1.619, circa il 34% in meno a causa di carriere più discontinue e retribuzioni inferiori. Crescono infine le indennità di accompagnamento, ormai quasi 2,2 milioni, mentre aumenta il peso dei lavoratori stranieri. Oggi uno su sette tra i dipendenti, una componente sempre più importante per sostenere il sistema produttivo e previdenziale del paese.

0: CGIL di Reggio ha deciso di aderire a questo progetto promosso dall'UNICEF, al Baby Pit Stop, perché è totalmente in linea con la nostra storia e con i nostri principi.
1: È stato un gesto concreto di attenzione ai diritti dell'infanzia e al sostegno di genitorialità, offrendo questo spazio dove le mamme possono allattare, i genitori possono cambiare il loro bambino in tranquillità e in sicurezza.
0: Questo servizio è rivolto a tutte e a tutti coloro che accedono ai nostri servizi, e sono quasi 130.000 persone che tra servizi del patronato piuttosto che i nostri servizi fiscali accedono ogni anno alla nostra Camera del Lavoro, più tutte le lavoratrici e lavoratori che invece insomma entrano in questo luogo per avere dei diritti, insomma per essere assistiti dalle categorie. Però è rivolto anche a chi vive questa parte della città, che può essere anche una parte non semplice da raggiungere, e che quando è in questi luoghi può accedere a questa postazione a prescindere dal fatto di essere un iscritto o un'iscritta o un nostro utente. Quindi questo è un luogo assolutamente aperto a tutti e a tutte.
2: Io parlo anche della mia esperienza rispetto al Baby Pit Stop. Se l'avessi avuto durante la mia prima gravidanza, quando ho partorito la mia prima figlia, sono tornata al lavoro molto presto, aveva 4 mesi. E avevo l'esigenza di darmi il latte per lasciarla alla nonna. Lo andavo a fare un po' la chetichella negli uffici che trovavo liberi. Se avessi avuto un'opportunità come questa, un luogo comunque protetto, un luogo comunque tranquillo, che non è solo madre e bambino durante l'allattamento, ma può essere anche un mi devo tirare il latte, devo scaldare un biberon, e sarebbe stato una soluzione ottimale rispetto almeno a quella che è stata la mia esperienza lavorativa. È difficile essere presenti con i propri figli, riuscire ad essere a casa e ad orari, diciamo così, normali. Fortunatamente ci sono dei servizi che riescono a compensare, ma è il mondo del lavoro che è completamente cambiato.
3: Noi speriamo che il Baby Pit Stop, punto di allattamento, diventi una buona prassi, intanto da estendere a tutte le camere del lavoro, perché abbiamo tanta utenza, tante persone che si rivolgono a noi, tante mamme che si rivolgono a noi per i bonus, per i congedi, per i servizi e per essere tutelate durante il periodo di maternità. Quindi primo passo è far sì che questa buona prassi diventi generalizzata. Dopodiché è giusto anche che le imprese investano nella tutela della genitorialità. Troppo spesso si parla di denatalità in questo paese, ma non ci sono poi interventi conseguenti che siano realmente a sostegno dei genitori.

0: Un'avvertenza che si trascina da anni, del tutto emblematica dello stato dell'industria e della mancanza di politiche industriali da parte del governo. È la situazione della Menarini Bus, unico produttore italiano di autobus, con stabilimenti a Flumeri, in provincia di Avellino, e a Bologna, e con circa 500 dipendenti.
1: La situazione di Menarini Bus è paradossale e inaccettabile, perché in un contesto di mercato che invece ha ampi spazi di crescita per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, nello stabilimento di Flumeri si sta facendo pesantemente cassa integrazione e nello stabilimento di Bologna la ricerca e lo sviluppo non vanno avanti. Il governo, che nel momento in cui l'azienda era pubblica non ha mai dato la spinta necessaria alla realtà Menarini, all'epoca era Industria Italiana Autobus, e poi dopo nel 2024 ha deciso di privatizzarla contro il parere delle lavoratrici, dei lavoratori e dei sindacati, e privatizzandola cedendo l'azienda a un soggetto che non aveva competenze e conoscenze nel settore.
2: I lavoratori di Bologna e l'organizzazione sindacale esprimono una grande preoccupazione anche rispetto al futuro, alle prospettive e al presente dello stabilimento di Bologna, in quanto il piano industriale, l'accordo uscito tra dicembre 2024, dove dovevano essere garantiti degli investimenti precisi sulla ricerca e sviluppo, sulle assunzioni, sul mantenimento di alcuni aspetti dell'attività aziendale, vengono rispettati in minima parte. Facciamo un esempio: sulla ricerca e sviluppo, su 26 assunzioni previste ne sono state effettuate poco più appunto di 5.
3: Oggi ci ritroviamo con un'azienda privatizzata, decisa in autonomia da parte del ministro Urso nel 2024, e non abbiamo più produzione, perché tra i tanti ritardi del PNRR e quant'altro noi siamo in una situazione drammatica. Nell'arco del tempo sono stati assunti tantissimi giovani e soprattutto per le aree interne era un motivo di vanto per noi aver potuto dare lavoro a questi ragazzi, che così non andassero via, non barattassero i propri affetti con le proprie origini. Quindi abbiamo lottato affinché questa azienda restasse sul territorio e si continuasse a produrre autobus in Italia. Solo che la politica è stata continuamente distratta e assente, perché mancano gli investimenti.
1: Noi abbiamo bisogno di una convocazione al MIMIT e dare una svolta per dare una svolta a questa azienda. Noi non possiamo continuare a non produrre autobus nel nostro paese.

Gennaio 1945. Nel Biellese occupato dai nazifascisti, uomini e donne si muovono all'alba tra sentieri innevati, lontano dalla strada principale. Nascosta tra gli alberi c'è una trattoria isolata, il Quadretto, sotto la protezione delle sentinelle partigiane. Dentro siedono industriali lanieri e rappresentanti dei sindacati clandestini. Fuori c'è la guerra, dentro si prova a scrivere un pezzo d'Italia futura. Da mesi, tra il 1944 e l'inizio del 1945, nel distretto tessile biellese i tentativi di dialogo si intrecciano con gli scioperi e le repressioni. Già nel marzo 1943, oltre 7.000 operai e operaie avevano incrociato le braccia chiedendo pane e pace. La risposta del regime era stata dura, ma alcuni imprenditori avevano preso le distanze dalle violenze fasciste, mentre i sindacati clandestini avevano avviato contatti diretti con le aziende, rompendo il monopolio corporativo. Nella primavera del 1944 nascono i primi contratti di valle, accordi locali che prevedono aumenti salariali, maggiori tutele e un principio innovativo per l'epoca, l'avvicinamento delle retribuzioni tra uomini e donne. Le trattative avvengono fuori dalle

strutture della Repubblica di Salò in modo clandestino e rischioso, ma con la protezione armata delle formazioni partigiane che garantiscono sicurezza senza interferire nel merito degli accordi. Nel tardo autunno le diverse intese vengono unificate. Tra gennaio e marzo 1945 prende forma il contratto della montagna, esteso a tutto il Biellese con decorrenza 1 marzo. Il testo afferma la piena autonomia delle parti rispetto alle istituzioni fasciste, introduce la settimana di 40 ore, consolida la sostanziale parità salariale e istituisce commissioni paritetiche per vigilare sull'applicazione. È un patto che nasce sotto occupazione e in piena guerra, probabilmente unico in Europa per quelle condizioni. Il 28 aprile 1945, 4 giorni dopo la liberazione di Biella, la Camera dell'Industria ne sancisce la validità per l'intero settore. Quegli accordi diventano un riferimento per la contrattazione del dopoguerra e contribuiscono a definire un modello di relazioni industriali fondato su negoziazione diretta, rappresentanza libera e responsabilità condivisa. Il contratto della montagna è un segnale, in quelle fabbriche salvate dal sabotaggio, in quelle commissioni paritetiche nate tra boschi e rastrellamenti, verso la ricostruzione democratica del paese. Un'esperienza che la CGIL unitaria farà propria nella stagione della Costituente e che resterà come uno dei primi esempi di contrattazione libera nell'Italia che rinasce.

Per i giovani lombardi fino a 24 anni si apre un'opportunità per entrare subito nel mondo del lavoro. A Brescia sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito IFTS per tecnico in impiantistica e manutenzione, promosso dal Centro Formativo Provinciale Zanardelli. Il percorso alterna 320 ore di formazione in aula e laboratorio a 480 ore di esperienza in azienda. I partecipanti selezionati saranno assunti con contratto di apprendistato di primo livello e al termine conseguiranno il certificato di specializzazione tecnica superiore, titolo che consente anche l'accesso ai percorsi ITS. Per maggiori informazioni visita il sito cfpzanardelli.it nella sezione dedicata.

0: I grandi luoghi di lavoro negli anni si sono trasformati. Le imprese e il capitale hanno diviso i lavoratori. Il compito della CGIL, sindacato generale, è riunificare quello che le imprese hanno diviso. Con i coordinamenti sindacali di sito riuniamo nello stesso luogo delegati sindacali, rappresentanti dei lavoratori di tutte le imprese presenti dentro lo stesso sito lavorativo. E noi proviamo a praticare la solidarietà. Siamo un sindacato generale che organizza i lavoratori in quanto salariati, non per mestiere, non perché siamo dipendenti della stessa azienda, e pratichiamo la solidarietà, dando forza ai lavoratori che hanno più bisogno di essere sostenuti dalla forza dei lavoratori del committente.
1: È un sito un po' particolare perché non è fatto da un capo filiera e da appalti, ma è fatto da tante aziende private che lavorano ognuna per sé. Però sono comunque un coordinamento, perché lo scopo di un aeroporto è fare atterrare un volo e ripartire, caricare e scaricare i passeggeri. Quindi la cosa migliore è comunque avere rapporti tra sigle sindacali e tra lavoratrici e lavoratori dei diversi ambiti. La cosa importante come delegati è mantenere il contatto e creare dei momenti in cui le persone possano riconoscersi. Qui in aeroporto noi abbiamo moltissime lavoratrici e lavoratori di origine straniera, di prima o di seconda generazione, e abbiamo creato un coordinamento con l'ufficio stranieri della CGIL e facciamo un incontro mensile in cui aiutiamo lavoratrici e lavoratori nelle loro pratiche. È un modo per fare rete.
2: Il coordinamento di sito consiste nel fatto che delegati e delegate si ritrovino proprio qui, nella saletta sindacale di automobili Lamborghini, per decidere come coordinarsi per riuscire a lavorare tutte e tutti assieme per portare miglioramenti attraverso la contrattazione di secondo livello a tutte le aziende e a tutte le lavoratrici e lavoratori che sono presenti nel sito di automobili Lamborghini. Il lavoro nel coordinamento di sito è un lavoro che paga. Abbiamo più di 9 delegazioni sindacali votate nel frattempo da quando abbiamo iniziato a lavorare sul sito. È un lavoro che paga anche in termini remunerativi. Più di 5 aziende attualmente sul sito hanno una contrattazione di secondo livello che hanno iniziato a sviluppare seguendo gli esempi delle linee guida di sito che ci siamo dati tutti assieme, in maniera tale da lavorare congiuntamente su temi comuni e fare contrattazione congiunta tutti assieme su temi comuni.
3: Con il coordinamento del sito è cambiato la percezione del sindacato, molto più vicina, molto più attenta ai problemi, e non sono solo problemi lavorativi, ma anche problemi psicologici, perché spesso noi siamo anche come delle persone che ci siamo là solo per sentire o il sfogo di qualsiasi lavoratore. Una vittoria che noi abbiamo avuto come sindacato CGIL è stato la nomina e la scelta di 3 RLS per la prima volta a Bologna, e questa dimostra che il lavoro di sito, il lavoro di squadra, alla fine dà i suoi risultati.
0: Negli anni si è raccontato che i lavoratori sono più deboli e che gli scioperi non servono più. Non è vero. Le lotte dimostrano che invece praticare la solidarietà, scioperare, lottare tutte e tutti insieme porta dei risultati.

0: Il congedo obbligatorio di maternità tutela la salute della lavoratrice e del bambino con un periodo di astensione che di norma va dai 2 mesi prima ai 3 mesi dopo il parto. La legge consente di condensare i 5 mesi interamente dopo la nascita, restando a lavoro fino al giorno prima del parto se la salute lo consente. Durante il congedo spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione, spesso integrata dai contratti collettivi, e si maturano ferie, tredicesima e contributi pensionistici figurativi. Le tutele si estendono anche alle lavoratrici autonome e in particolari casi al padre con il congedo alternativo. Per verificare requisiti e modalità di accesso è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL.
1: Crispiano in provincia di Taranto e Andria nella BAT il 13 luglio hanno ricordato Paola Clemente, la bracciante morta 11 anni fa mentre lavorava nei campi stroncata da un malore. Per l'occasione, davanti al murales realizzato da Iorit in sua memoria, si è tenuta una manifestazione dal titolo Sfruttamento e caporalato, una questione nazionale.
2: Vi voglio raccontare questa storia. Non vi preoccupate, ci metto poco.
3: Siamo ad Andria, davanti al murales inaugurato un anno fa, per ricordare Paola e tutte le vittime di sfruttamento lavorativo e di caporalato. Un esercizio di memoria che però non deve essere solo testimonianza, ma rivendicazione continua della dignità del lavoro, della dignità delle persone.
4: La morte di Paola ha scosso le coscienze, ha determinato una grande e lunga mobilitazione delle lavoratrici, dei lavoratori, dei cittadini, tanto da portare il sindacato a documentare come anche il caporalato nel corso degli anni ha cambiato forma, è diventato trasversale. Troviamo condizioni di sfruttamento non solo più in agricoltura, ma pensiamo nel settore del turismo, nel settore del terziario, nel settore dell'edilizia, un po' appunto un caporalato in versione 2.0. E a noi spetta appunto intanto l'impegno di una lotta costante contro quegli imprenditori che pensano di ricavare solo profitto dai lavoratori e dalle lavoratrici e di portarle ad una condizione di sfruttamento.
5: Per noi ricordare Paola Clemente diventa fondamentale perché per noi è simbolo di lotta al caporalato, allo sfruttamento. Purtroppo in questi 11 anni il sacrificio di Paola Clemente è servito sicuramente ed è alla base dell'approvazione della legge 199, la prima vera legge contro il caporalato e contro lo sfruttamento.
3: Abbiamo bisogno di continuare questa lotta per l'applicazione integrale della 199 ed è in quella legge che noi abbiamo gli strumenti per sconfiggere davvero lo sfruttamento lavorativo nelle sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità e quindi ricordare e lottare ancora e sempre finché tutti e tutte abbiano giustizia, finché tutte e tutte possano avere un lavoro dignitoso.
0: A Roma si è tenuta l'Assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive nell'anziano per discutere il futuro del piano nazionale di prevenzione vaccinale. Con l'aumento della popolazione anziana, rafforzare la prevenzione diventa una priorità per la salute pubblica. Un documento elaborato da Happy Aging propone un nuovo modello dedicato agli over 65, individuando le principali criticità del sistema e avanzando soluzioni. Tra le priorità figurano maggiori investimenti nella prevenzione, l'aggiornamento del calendario vaccinale nazionale, una governance più coordinata e il potenziamento delle infrastrutture digitali. L'obiettivo è costruire un sistema più efficace, sostenibile e capace di garantire un invecchiamento in salute.
1: A Bruxelles comincia il percorso per ricordare gli accordi tra Italia e Belgio che portarono al coinvolgimento di 136 vittime italiane nella strage di Marcinelle durante l'esplosione della miniera del Bois du Cazier l'8 agosto del 1956.
6: Ricordiamo oggi l'80° anniversario dell'accordo tra Italia e Belgio uomini in cambio di carbone. Un accordo capestro per l'Italia dove le persone, i lavoratori destinati alle miniere, la profondità delle miniere erano trattate sostanzialmente come bestie, come merci, in cambio appunto di altra merce. Però è su quella fatica, su quel sacrificio che si è costruita l'Europa. Sull'integrazione lenta e difficile abbiamo costruito l'Unione Europea ed è anche sui diritti del lavoro, perché il lavoro deve essere accompagnato da diritti, da tutele, dal riconoscimento della dignità che quei minatori lentamente e difficilmente hanno conquistato.
7: Dopo 80 anni ci pare doveroso ricordare l'esercizio della memoria è fondamentale per capire da dove veniamo, per capire meglio il presente, per immaginare un futuro, direi, soprattutto migliore. 80 anni fa il lavoro e l'uomo veniva considerato una merce, proprio come accade oggi, anche se oggi cambiano le nazionalità, cambiano i flussi, ma poi il risultato è sempre quello.
1: Fu proprio a Marcinelle che cominciò la storia di assistenza ai lavoratori all'estero da parte del sindacato.
7: L'Inca c'era 80 anni fa, c'è stata dopo 10 anni accanto alle vedove e alle vittime di Marcinelle e ci siamo ancora oggi. Vogliamo esserci anche nel futuro e continueremo a svolgere al meglio la nostra azione di tutela.
0: La memoria è uno strumento importante per evitare che gli errori si ripetano. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti con il termine Avellano si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticcini.

Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati. Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa.
Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione

0: l'attuazione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: anno 1480. L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
4: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservazione.

Privatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Nei giorni scorsi, dall'ospedale di Battipaglia e nello specifico dei reparti di pediatria e del nido, oltre che da quello di ostetricia e ginecologia, sono stati trasferiti dei pazienti per le carenze strutturali note del nosocomio battipagliese. I piccoli pazienti sono stati spostati nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla e qui accolti ovviamente con tutti i crismi del caso. Tuttavia, il reparto di pediatria dell'ospedale pollese da tempo soffre di carenza di medici e sono solo 3 gli effettivi al lavoro, compreso il dirigente medico Teodoro Stoduto. Con la chiusura del nosocomio di Battipaglia, un reparto già in affanno per la copertura dei turni rischia di andare al collasso, rischia addirittura la chiusura. E proprio il dirigente medico Teodoro Stoduto ha scritto al direttore sanitario di Battipaglia e all'ASL di Salerno. Esiste, ha denunciato, una carenza di personale medico infermieristico e osso del reparto di pediatria di Polla. Ho determinato la carenza medica in almeno una unità medica per turno già da oggi. Data la difficoltà a ottemperare tutto questo carico di lavoro, si prega, ha concluso Stoduto, di intervenire al più presto.
1: Il futuro dell'ospedale di Agropoli al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della regione Campania, Roberto Fico, e i sindaci di Agropoli e Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo. Al centro del confronto il percorso per la riapertura del pronto soccorso di base in zona disagiata, prevista nell'ambito dell'atto aziendale attualmente in fase di approvazione. Durante la riunione è emersa la volontà di accelerare i tempi per il potenziamento di servizi di emergenza-urgenza a servizio del territorio. Il presidente Fico ha manifestato la disponibilità ad anticipare il percorso e ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà ad Agropoli per un incontro sul posto dedicato esclusivamente al presidio sanitario. Per i sindaci si tratta di un passaggio significativo nel percorso istituzionale avviato nel rilancio dell'ospedale cilentano. È stato un confronto importante perché abbiamo portato direttamente all'attenzione del presidente Fico le esigenze di un territorio che necessita di risposte sul piano sanitario, hanno dichiarato Mutalipassi e Rizzo. L'ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza, lavorando sia sulla riapertura del pronto soccorso, sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza. Nel corso di un sopralluogo, il Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, insieme al personale del Nucleo Viabilità e dell'ASL, ha riscontrato un grave caso di sovraffollamento abitativo all'interno di un immobile nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità. L'immobile è stato dichiarato non idoneo all'uso abitativo dall'ASL. Per tali motivi il NOS ha trasmesso gli atti alle autorità competenti, proponendo l'adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell'immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili. Il NOS inoltre ha notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli occupanti l'ordine di sgombero immediato dell'immobile, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza.
2: È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri sulle strade salernitane, segnata da una serie di incidenti che hanno provocato feriti e disagi. I maggiori disagi si sono registrati sulla 2, dove in mattinata si sono verificati 2 distinti incidenti in direzione nord, il primo tra gli svincoli di Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano, che ha coinvolto un mezzo pesante e 2 automobili. 2 cinquantenni, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti e sono stati trasportati per gli accertamenti del caso a Ruggi di Salerno.

0: Poco dopo un secondo incidente si è verificato tra Ponte Cagnano e San Mango, ancora sulla carreggiata nord. Coinvolte due vetture, tra i feriti anche una bambina soccorsa dalla Croce Verde e trasferita a Ruggi. Sul posto sono intervenuti 118 polizia stradale e personale ANAS. Le lunghe code hanno causato notevoli rallentamenti per diverse ore. La giornata è proseguita con un altro incidente nella frazione Macchia di Montecorvino Rovella, dove si sono scontrati uno scooter ed un'automobile. Due le persone rimaste ferite, un cinquantenne trasportato in ospedale dalle ambulanze del Vopi e l'occupante dell'auto soccorso dalla Croce Rossa. Ed infine a Salerno un 84enne è stato investito in via delle Calabrie. L'anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito a Ruggi dai volontari del Vopi.
1: Migliorano le condizioni della bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita in un incidente con il monopattino nel giardino della propria abitazione a Celle di Bulgheria. Arrivano infatti buone notizie dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove la piccola è ricoverata dopo il trasferimento in eliambulanza disposto nella serata del 27 luglio dai sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La bambina, che aveva riportato una delicata lesione alla trachea in seguito alla caduta, è stata estubata nelle ultime ore, un importante passo avanti nel percorso di cura che lascia ben sperare, anche se resta ricoverata sotto stretta osservazione nel reparto specialistico del presidio pediatrico napoletano. L'incidente si è verificato il 27 luglio mentre la bambina stava giocando con il monopattino all'interno del giardino di casa. Durante la caduta è stato immediatamente allertato il 118, che ha provveduto al trasporto d'urgenza al San Luca. Qui i medici hanno stabilizzato la piccola e, considerata la gravità del trauma, ne avevano disposto il successivo trasferimento a Napoli. Le condizioni della bambina sono in netto miglioramento, i medici mantengono comunque la massima prudenza e continueranno a monitorarne costantemente l'evoluzione clinica nei prossimi giorni.
0: Momenti di apprensione a Felitto, nelle Gole del Calore, dove una gita tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane turista di 22 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un sentiero in località Remolino, finendo nelle acque del fiume. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo un tratto del sentiero a diversi metri dalla nota palata del Calore quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo l'argine. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico che gli ha impedito di raggiungere autonomamente la riva. Determinante l'intervento degli amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del soccorso Val Calore di Rocca d'Aspide, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno raggiunto il giovane e lo hanno recuperato utilizzando un verricello, portandolo in una zona sicura. Al momento del salvataggio il 22enne era cosciente ed è stato affidato al personale sanitario. Successivamente il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio in Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.
1: Sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola, morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Cilentana. L'incarico è stato conferito al medico legale Edamo Magliese. La salma resta sotto sequestro presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per chiarire dinamica e responsabilità dell'impatto. Maltese era rientrato da poco a Centola da Salerno e, secondo una prima ricostruzione, aveva appena ripreso la sua moto, a cui era molto legato, per recarsi a fare rifornimento, quando si è verificato il terribile impatto con la Fiat 500 che procedeva in direzione Vallo della Lucania. L'impatto è avvenuto sulla corsia nord della Cilentana, all'interno del tratto interessato dall'incidente, ed è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato contro la galleria via prima di finire sull'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia originaria di Futani, composta da 4 persone, residente a Roma, che stava rientrando da Palinuro dopo una mattinata trascorsa al mare. I componenti della famiglia, i genitori con 2 bambini, hanno riportato ferite lievi, ma sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. I carabinieri della stazione di Centola, coordinati dal maresciallo Giuseppe Sansone, hanno effettuato tutti i rilievi ed ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica ed accertare con precisione cosa sia accaduto negli attimi precedenti allo schianto.
2: Voucher doppia transizione, iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette a disposizione delle imprese per accompagnarle nei percorsi di innovazione, digitalizzazione e sviluppo. Tra le misure di maggior interesse figura il bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere investimenti in innovazione digitale ed ecologica. Grande attenzione anche all'iperammortamento 2026, che consente una maggiorazione fino al 180% degli investimenti in beni industriali 4.0 e al corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche con i fondi interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell'adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale. Tra i servizi offerti rientrano inoltre Resto al Sud 2.0, Nuova Sabatini, registrazione marchi e design, rating di legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale. Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Quino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il voucher doppia transizione, l'iperammortamento e la formazione sull'intelligenza artificiale, offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: telefono 0975 527277, email vallodidiano@imprese-al-centro.it, il sito web www.imprese-al-centro.it.
0: Dopo 4 mesi di attesa prende il via l'intervento per la rimozione della frana e la messa in sicurezza della strada statale 92, interessata nei mesi scorsi da un grave dissesto causato dalle intense precipitazioni invernali e primaverili. L'amministrazione comunale di Armento ha annunciato l'apertura del cantiere, frutto del confronto tra Regione Basilicata e ANAS, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente la piena percorribilità di un'arteria fondamentale per i cittadini, le attività economiche e gli utenti della strada. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il quale ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti. L'avvio dei lavori, ha detto Pepe, rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità. Secondo l'assessore regionale, il dialogo tra istituzioni ha permesso di superare una situazione complessa e di arrivare all'apertura del cantiere, riducendo i disagi per residenti, imprese ed automobili.
2: Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale
3: l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti.

La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Nei giorni scorsi, dall'ospedale di Battipaglia e nello specifico dai reparti di pediatria e del nido, oltre che da quello di ostetricia e ginecologia, sono stati trasferiti dei pazienti per le carenze strutturali note del nosocomio battipagliese. I piccoli pazienti sono stati spostati nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla e qui accolti ovviamente con tutti i crismi del caso. Tuttavia, il reparto di pediatria dell'ospedale pollese da tempo soffre di carenza di medici e sono solo 3 gli effettivi al lavoro, compreso il dirigente medico Teodoro Stoduto. Con la chiusura del nosocomio di Battipaglia, un reparto già in affanno per la copertura dei turni rischia di andare al collasso, rischia addirittura la chiusura. E proprio il dirigente medico Teodoro Stoduto ha scritto al direttore sanitario di Battipaglia e all'ASL di Salerno. Esiste, ha denunciato, una carenza di personale medico infermieristico e osso del reparto di pediatria di Polla. Ho determinato la carenza medica in almeno una unità medica per turno già da oggi. Data la difficoltà a ottemperare tutto questo carico di lavoro, si prega, ha concluso Stoduto, di intervenire al più presto.
1: Il futuro dell'ospedale di Agropoli al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e i sindaci di Agropoli e Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo. Al centro del confronto il percorso per la riapertura del pronto soccorso di base in zona disagiata, prevista nell'ambito dell'atto aziendale attualmente in fase di approvazione. Durante la riunione è emersa la volontà di accelerare i tempi per il potenziamento di servizi di emergenza-urgenza a servizio del territorio. Il presidente Fico ha manifestato la disponibilità ad anticipare il percorso e ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà ad Agropoli per un incontro sul posto dedicato esclusivamente al presidio sanitario. Per i sindaci si tratta di un passaggio significativo nel percorso istituzionale avviato nel rilancio dell'ospedale cilentano. È stato un confronto importante perché abbiamo portato direttamente all'attenzione del presidente Fico le esigenze di un territorio che necessita di risposte sul piano sanitario, hanno dichiarato Mutalipassi e Rizzo. L'ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza, lavorando sia sulla riapertura del pronto soccorso, sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza. Nel corso di un sopralluogo, il Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, insieme al personale del Nucleo Viabilità e dell'ASL, ha riscontrato un grave caso di sovraffollamento abitativo all'interno di un immobile nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità. L'immobile è stato dichiarato non idoneo all'uso abitativo dall'ASL. Per tali motivi il NOS ha trasmesso gli atti alle autorità competenti, proponendo l'adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell'immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili. Il NOS inoltre ha notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli occupanti l'ordine di sgombero immediato dell'immobile, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza.
2: È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri sulle strade salernitane, segnata da una serie di incidenti che hanno provocato feriti e disagi. I maggiori disagi si sono registrati sulla 2, dove in mattinata si sono verificati 2 distinti incidenti in direzione nord, il primo tra gli svincoli di Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano, che ha coinvolto un mezzo pesante e 2 automobili. 2 cinquantenni, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti e sono stati trasportati per gli accertamenti del caso a Ruggi di Salerno. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato tra Ponte Cagnano e San Mango, ancora sulla carreggiata nord, coinvolte 2 vetture, tra i feriti anche una bambina soccorsa dalla Croce Verde e trasferita a Ruggi. Sul posto sono intervenuti 118 polizia stradale e personale ANAS. Le lunghe code hanno causato notevoli rallentamenti per diverse

0: ore. La giornata è proseguita con un altro incidente nella frazione Macchia di Montecorvino Rovella, dove si sono scontrati uno scooter ed un'automobile, due le persone rimaste ferite, un cinquantenne trasportato in ospedale dalle ambulanze del VOPI e l'occupante dell'auto soccorso dalla Croce Rossa. Ed infine a Salerno un 84enne è stato investito in via delle Calabrie. L'anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito a Ruggi dai volontari del VOPI.
1: Migliorano le condizioni della bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita in un incidente con il monopattino nel giardino della propria abitazione a Celle di Bulgheria. Arrivano infatti buone notizie dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove la piccola è ricoverata dopo il trasferimento in eliambulanza disposto nella serata del 27 luglio dai sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La bambina, che aveva riportato una delicata lesione alla trachea in seguito alla caduta, è stata estubata nelle ultime ore. Un importante passo avanti nel percorso di cura che lascia ben sperare, anche se resta ricoverata sotto stretta osservazione nel reparto specialistico del presidio pediatrico napoletano. L'incidente si è verificato il 27 luglio mentre la bambina stava giocando con il monopattino all'interno del giardino di casa. Durante la caduta è stato immediatamente allertato il 118, che ha provveduto al trasporto d'urgenza al San Luca. Qui i medici hanno stabilizzato la piccola e, considerata la gravità del trauma, ne avevano disposto il successivo trasferimento a Napoli. Le condizioni della bambina sono in netto miglioramento, i medici mantengono comunque la massima prudenza e continueranno a monitorarne costantemente l'evoluzione clinica nei prossimi giorni.
0: Momenti di apprensione a Felitto, nelle Gole del Calore, dove una gita tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane turista di 22 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un sentiero in località Remolino, finendo nelle acque del fiume. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo un tratto del sentiero a diversi metri dalla nota palata del Calore, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo l'argine. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico che gli ha impedito di raggiungere autonomamente la riva. Determinante l'intervento degli amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del soccorso Val Calore di Rocca d'Aspide, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno raggiunto il giovane e lo hanno recuperato utilizzando un verricello, portandolo in una zona sicura. Al momento del salvataggio il 22enne era cosciente ed è stato affidato al personale sanitario. Successivamente il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio in Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.
1: Sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola, morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Cilentana. L'incarico è stato conferito al medico legale Edamo Magliese. La salma resta sotto sequestro presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per chiarire dinamica e responsabilità dell'impatto. Maltese era rientrato da poco a Centola da Salerno e, secondo una prima ricostruzione, aveva appena ripreso la sua moto, a cui era molto legato, per recarsi a fare rifornimento, quando si è verificato il terribile impatto con la Fiat 500 che procedeva in direzione Vallo della Lucania. L'impatto è avvenuto sulla corsia nord della Cilentana, all'interno del tratto interessato dall'incidente, ed è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato contro la galleria prima di finire sull'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia originaria di Futani, composta da 4 persone residenti a Roma, che stava rientrando da Palinuro dopo una mattinata trascorsa al mare. I componenti della famiglia, i genitori con 2 bambini, hanno riportato ferite lievi, ma sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. I carabinieri carabinieri della stazione di Centola, coordinati dal maresciallo Giuseppe Sansone, hanno effettuato tutti i rilievi ed ora sono al lavoro per ricostruire della dinamica ed accertare con precisione cosa sia accaduto negli attimi precedenti allo schianto.
2: Voucher doppia transizione, iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette

0: degli investimenti in beni industriali 4.0 e al corso sull'intelligenza artificiale finanziabile anche con i fondi interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell'adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale. Tra i servizi offerti rientrano inoltre Restor Sud 2.0, Nuova Sabatini, registrazione marchi e design, rating di legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale. Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il voucher doppia transizione, libero ammortamento e la formazione sull'intelligenza artificiale, offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: telefono 0975 527277, email vallodidiano@imprese al centro.it, il sito web www.imprese al centro.it.
1: Dopo 4 mesi di attesa prende il via l'intervento per la rimozione della frana e la messa in sicurezza della strada statale 92, interessata nei mesi scorsi da un grave dissesto causato dalle intense precipitazioni invernali e primaverili. L'amministrazione comunale di Armento ha annunciato l'apertura del cantiere, frutto del confronto tra Regione Basilicata e ANAS, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente la piena percorribilità di un'arteria fondamentale per i cittadini, le attività economiche e gli utenti della strada. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il quale ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti. L'avvio dei lavori, ha detto Pepe, rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità. Secondo l'assessore regionale, il dialogo tra istituzioni ha permesso di superare una situazione complessa e di arrivare all'apertura del cantiere, riducendo i disagi per residenti, imprese ed automobilisti.
2: Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale, un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi! Per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo! È arrivata la primavera e non si sveglia!
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
5: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente, Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
7: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
5: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
8: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
5: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
8: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
5: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
8: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
5: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
6: «Tutto ok, Mowgli?»
8: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
5: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
8: «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.»
5: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
6: D'ora in poi starai sempre con loro.
9: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
5: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi.

0: detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta

0: sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente

0: direttamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzioni.

0: professionalità e di servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina Montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un Montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina Montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore

ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano.

0: ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
1: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Viccio organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
3: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
4: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
3: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
4: C'è stata tantissima gente e c'è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
1: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
5: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché esatto. Insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
6: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti, in più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
5: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
6: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
5: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
6: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
5: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, la, come dire, anche la timidezza.
7: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante, vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la

0: musica, il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
1: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta.
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia.

0: Polizia, a Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione parlando di sanità. Dopo il trasferimento dei piccoli pazienti dell'ospedale di Battipaglia, quello di Polla, scatta l'allarme per la carenza di personale nel reparto di pediatria del Luigi Curto di Polla. Il primario ha chiesto un intervento urgente all'ASL di Salerno. Pasquale Sorrentino.
1: Nei giorni scorsi, dall'ospedale di Battipaglia e nello specifico dei reparti di pediatria e del nido, oltre che da quello di ostetricia e ginecologia, sono stati trasferiti dei pazienti per le carenze strutturali note del nosocomio battipagliese. I piccoli pazienti sono stati spostati nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla e qui accolti ovviamente con tutti i crismi del caso. Tuttavia, il reparto di pediatria dell'ospedale pollese da tempo soffre di carenza di medici e sono solo 3 gli effettivi al lavoro, compreso il dirigente medico Teodoro Stoduto. Con la chiusura del nosocomio di Battipaglia, un reparto già in affanno per la copertura dei turni rischia di andare al collasso, rischia addirittura la chiusura. E proprio il dirigente medico Teodoro Stoduto ha scritto al direttore sanitario di Battipaglia e all'ASL di Salerno. Esiste, ha denunciato, una carenza di personale medico infermieristico e osso del reparto di pediatria di Polla. Ho determinato la carenza medica in almeno una unità medica per turno già da oggi. Data la difficoltà a ottemperare tutto questo carico di lavoro, si prega, ha concluso Stoduto, di intervenire al più presto.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, parliamo ancora di sanità. Il futuro dell'ospedale di Agropoli torna al centro del confronto istituzionale. A Palazzo Santa Lucia il presidente della regione Roberto Fico ha incontrato i sindaci di Agropoli e Castellabate per fare il punto sulla riapertura del pronto soccorso. Vediamo.
3: Il futuro dell'ospedale di Agropoli al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della regione Campania, Roberto Fico, e i sindaci di Agropoli e Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo. Al centro del confronto il percorso per la riapertura del pronto soccorso di base in zona di Saggiata, prevista nell'ambito dell'atto aziendale attualmente in fase di approvazione. Durante la riunione è emersa la volontà di accelerare i tempi per il potenziamento di servizi di emergenza urgenza a servizio del territorio. Il presidente Fico ha manifestato la disponibilità ad anticipare il percorso e ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà ad Agropoli per un incontro sul posto dedicato esclusivamente al presidio sanitario. Per i sindaci si tratta di un passaggio significativo nel percorso istituzionale avviato nel rilancio dell'ospedale cilentano. È stato un confronto importante perché abbiamo portato direttamente all'attenzione del presidente Fico le esigenze di un territorio che necessita di risposte sul piano sanitario, hanno dichiarato Mutalipassi e Rizzo. L'ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza, lavorando sia sulla riapertura del pronto soccorso, sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza.
0: Ed ora passiamo alla cronaca. Un immobile del centro storico di Salerno è stato dichiarato inagibile dopo un controllo della Polizia Municipale e dell'ASL. Gli agenti hanno riscontrato gravi condizioni di sovraffollamento e numerose irregolarità. Daniela Piacasella.
3: Nel corso di un sopralluogo, il Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, insieme al personale del Nucleo Viabilità e dell'ASL, ha riscontrato un grave caso di sovraffollamento abitativo all'interno di un immobile nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità. L'immobile è stato dichiarato non idoneo all'uso abitativo dall'ASL. Per tali motivi il NOS ha trasmesso gli atti alle autorità competenti, proponendo l'adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell'immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili. Il NOS inoltre ha notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli occupanti l'ordine di sgombero immediato dell'immobile, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza.
0: Migliorano le condizioni della bimba ferita in monopattino a Celle di Bulgaria. È stata estubata al Santo Bono. Vediamo.
4: Migliorano le condizioni della bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita in un incidente con il monopattino nel giardino della propria abitazione a Celle di Bulgaria. Arrivano infatti buone notizie dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove la piccola è ricoverata dopo il trasferimento in eliambulanza disposto nella serata del 27 luglio dai sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La bambina, che aveva riportato una delicata lesione alla trachea in seguito alla caduta, è stata estubata nelle ultime ore, un importante passo avanti nel percorso di cura che lascia ben sperare, anche se resta ricoverata sotto stretta osservazione nel reparto specialistico del presidio pediatrico napoletano. L'incidente si è verificato il 27 luglio mentre la bambina stava giocando con il monopattino all'interno del giardino di casa. Durante la caduta è stato immediatamente allertato il 118, che ha provveduto al trasporto d'urgenza al San Luca. Qui i medici hanno stabilizzato la piccola e, considerata la gravità del trauma, ne avevano disposto il successivo trasferimento a Napoli. Le condizioni della bambina sono in netto miglioramento, i medici mantengono comunque la massima prudenza e continueranno a monitorarne costantemente l'evoluzione clinica nei prossimi giorni.
0: Scivola nel fiume durante una gita e batte la testa. Paura per un 22enne di Felitto. Vediamo il servizio.
5: Momenti di apprensione a Felitto, nelle gole del Calore, dove una gita tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane turista di 22 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un sentiero in località Remolino, finendo nelle acque del fiume. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo un tratto del sentiero a diversi metri dalla nota palata del Calore, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo l'argine. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico che gli ha impedito di raggiungere autonomamente la riva. Determinante l'intervento degli amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del soccorso Val Calore di Rocca d'Aspide, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno raggiunto il giovane e lo hanno recuperato utilizzando un verricello, portandolo in una zona sicura. Al momento del salvataggio il 22enne era cosciente ed è stato affidato al personale sanitario. Successivamente il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio in Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.
0: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

0: anno 1480. L'intero feudo Viviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi mestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
4: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
5: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
8: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
9: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, ancora cronaca, una serie di incidenti sull'A2 autostrada del Mediterraneo nel tratto salernitano, due gli scontri registrati in direzione nord, coinvolti un camion e diverse automobili, quattro le persone soccorse. Federica Pistone.
1: È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri sulle strade salernitane, segnata da una serie di incidenti che hanno provocato feriti e disagi. I maggiori disagi si sono registrati sulla 2, dove in mattinata si sono verificati due distinti incidenti in direzione nord. Il primo tra gli svincoli di Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano, che ha coinvolto un mezzo pesante e due automobili. Due cinquantenni, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti e sono stati trasportati per gli accertamenti del caso a Ruggi di Salerno. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato tra Ponte Cagnano e San Mango, ancora sulla carreggiata nord. Coinvolte due vetture, tra i feriti anche una bambina soccorsa dalla Croce Verde e trasferita a Ruggi. Sul posto sono intervenuti 118, polizia stradale e personale ANAS. Le lunghe code hanno causato notevoli rallentamenti per diverse ore. La giornata è proseguita con un altro incidente nella frazione Macchia di Monte Corvino Rovella, dove si sono scontrati uno scooter ed un'automobile, due le persone rimaste ferite, un cinquantenne trasportato in ospedale dalle ambulanze del VOPI e l'occupante dell'auto soccorso dalla Croce Rossa. Ed infine a Salerno un 84enne è stato investito in via delle Calabrie. L'anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito a Ruggi dai volontari del VOPI.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca: grave incidente lungo la strada provinciale 2 a Cogliano, per cause ancora in corso di accertamento due automobili sono entrate in collisione. Nell'impatto ha riportato le conseguenze più serie un ventenne del posto, rimasto ferito con un grave trauma cranico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Oliveto Citra. Anche la ragazza che viaggiava a bordo dell'altra autovettura è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. Ed oggi è stata effettuata l'autopsia sul 37enne morto sabato scorso a seguito di un incidente stradale. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrata violentemente con un'autovettura. Vediamo il servizio.
2: Sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola, morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Cilentana. L'incarico è stato conferito al medico legale Adamo Maiese. La salma resta sotto sequestro presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per chiarire dinamica e responsabilità dell'impatto. Maltese era rientrato da poco a Centola da Salerno e, secondo una prima ricostruzione, aveva appena ripreso la sua moto, a cui era molto legato, per recarsi a fare rifornimento, quando si è verificato il terribile impatto con la Fiat 500 che procedeva in direzione Vallo della Lucania. L'impatto è avvenuto sulla corsia nord della Cilentana, all'interno del tratto interessato dall'incidente, ed è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato contro la galleria prima di finire sull'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia originaria di Futani, composta da quattro persone, residente a Roma, che stava rientrando da Palinuro dopo una mattinata trascorsa al mare. I componenti della famiglia, i genitori con due bambini, hanno riportato ferite lievi, ma sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. I carabinieri della stazione di Centola, coordinati dal maresciallo Giuseppe Sansone, hanno effettuato tutti i rilievi ed ora sono al lavoro per ricostruire nella dinamica ed accertare con precisione cosa sia accaduto negli attimi precedenti allo schianto.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità. Tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a €599,99. Cabina armadio a partire da €220. Materasso singolo a partire da €99,99. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritornati in studio, Confesercenti Vallo di Diano al fianco delle imprese con nuovi strumenti per innovazione e crescita. Voucher doppia transizione 2026, ci spiega tutto Tatiana Chirichella.
1: Voucher doppia transizione, iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette a disposizione delle imprese per accompagnarle nei percorsi di innovazione, digitalizzazione e sviluppo. Tra le misure di maggiore interesse figura il bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere investimenti in innovazione digitale ed ecologica. Grande attenzione anche all'iperammortamento 2026, che consente una maggiorazione fino al 180% degli investimenti in beni industriali 4.0 e al corso sull'intelligenza artificiale finanziabile anche con i fondi interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell'adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale. Tra i servizi offerti rientrano inoltre Resto al Sud 2.0, Nuova Sabatini, registrazione marchi e design, rating di legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale. Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Quino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il voucher doppia transizione, l'iperammortamento e la formazione sull'intelligenza artificiale, offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: telefono 0975 527277, email vallodidiano@imprese-al-centro.it, il sito web www.imprese-al-centro.it.
0: Dopo 4 mesi di attesa partono i lavori sulla strada statale 92 ad Armento, al via un intervento per la rimozione della frana e messa in sicurezza dell'arteria.
2: Dopo 4 mesi di attesa prende il via l'intervento per la rimozione della frana e la messa in sicurezza della strada statale 92, interessata nei mesi scorsi da un grave dissesto causato dalle intense precipitazioni invernali e primaverili. L'amministrazione comunale di Armento ha annunciato l'apertura del cantiere, frutto del confronto tra Regione Basilicata e ANAS, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente la piena percorribilità di un'arteria fondamentale per i cittadini, le attività economiche e gli utenti della strada. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il quale ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti. L'avvio dei lavori, ha detto Pepe, rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità. Secondo l'assessore regionale, il dialogo tra istituzioni ha permesso di superare una situazione complessa e di arrivare all'apertura del cantiere, riducendo i disagi per residenti, imprese ed automobilisti.
0: Record di presenze per la seconda edizione del Certosa Village a Padula. La rassegna chiude con 20.000 visitatori e il tutto esaurito per il concerto finale di Massimo Ranieri. Vediamo.
3: Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla campagna, Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
0: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Da Innsbruck a Bressanone e a Feltre, per sentieri di montagna. Un'esperienza unica nel cuore della vecchia Europa. In questo settore delle Alpi orientali, dal Tirolo austriaco fino alle porte della pianura veneta, dove già si percepisce il richiamo di Venezia e del mare ad

Adriatico. Lungo l'alta via Europa 2 si intrecciano diverse culture, lingue, tradizioni, ma si incontra sempre il comune amore per la propria terra e per i valori universali della montagna. L'alta via Europa 2 è un itinerario ancora più prestigioso di un trekking in Nepal. Circa 340 km attraverso una straordinaria varietà di ambienti, da splendide e moderne cittadine a isolati

L'Alta Via Europa 2 costituisce la parte centrale del tracciato che collega Monaco di Baviera a Venezia scavalcando le Alpi e può essere intesa come l'assemblaggio di due alte vie praticamente vergini che si sviluppano in territorio austriaco e italiano da Innsbruck fino a Bressanone con la più collaudata Alta Via numero 2 delle Dolomiti da Bressanone fino a Feltre. Il punto di partenza, in Maria Theresienstrasse a 575 metri di quota, nel cuore di Innsbruck, offre la possibilità di visitare una delle più importanti città alpine, ricca di storia e di cultura. Sullo sfondo cittadino meridionale si vede il Patscherkofel, un vero balcone panoramico su Innsbruck e l'intera valle. Il primo approccio con la regione dolomitica si ha già al Kaiserjägermuseum, il museo dei cacciatori dell'imperatore, dove è raccontata la storia dei soldati scelti dell'esercito austro-ungarico e appunto i combattimenti lungo il fronte dolomitico. Il vicino monumento è invece dedicato ad Andreas Hofer, eroe della libertà tirolese contro l'avanzata napoleonica.

La salita al Facherkofel, primo approdo in quota dell'Alta Via, è ben agevolata dalla comoda funivia. Lungo la salita si apre uno splendido panorama sulla città di Innsbruck e i borghi che la circondano, ma anche sulle montagne che proteggono a nord tutta la valle percorsa dal fiume Inn, alcune già in territorio bavarese. Appena oltre il Facherkofel si apre un mondo completamente diverso, dove la montagna assume le sue sembianze più selvagge ed anche imprevedibili. Se i rettili ricercano il calore del sole, qui in fondo alla Vigartal, valle di Vigar, lo stesso sole assume un ruolo da protagonista. In un ambiente davvero suggestivo, nel mezzo di un'ampia conca, si trova il Geschriebener Stein, la pietra scritta, un grande blocco di roccia che si innalza ritto per circa 8 metri e sul quale si trova un'iscrizione datata 1489 con il nome dell'imperatore Maximilian, che in questa valle si dilettava nella caccia. Sembra che la grande pietra indichi la posizione del sole nel solstizio d'estate e nei giorni di equinozio. Il nome dell'imperatore Maximilian assume qui un significato particolare, essendo stato proprio colui che durante una guerra contro Venezia fece radere al suolo la città di Feltre, punto d'arrivo dell'Alta Via. Oltre queste pietraie lunari d'alta quota che caratterizzano quest'area delle Tuxer Voralpen, si distende una valle dalle caratteristiche ancora una volta completamente diverse. È la Navistal, Valle di Navis. Una valle verdeggiante ricca di pascoli e malghe, dove è possibile apprezzare la cultura e le tradizioni dei contadini di queste montagne. Oltre, naturalmente, a sapori altrove dimenticati da tempo.

Le abitazioni tipiche, calde e accoglienti, sono estremamente curate e arricchite da affreschi e particolari in legno e ferro. Una cura estetica che troviamo anche allo sbocco della valle, dove si incontra la bellissima località di Matrajan Brenner in Viptal.

Il fondo della Navistal è un vero paradiso verde, tra pascoli, freschi torrenti alpini e tante malghe collegate da comodi sentieri immersi in luminosi boschi di larici.

non vi è luogo migliore per provare le più gustose specialità tipiche locali. La Navistal è conosciuta come la Valle dell'Amore perché i suoi abitanti, al tempo in cui la televisione ancora non c'era, erano famosi per la loro prolificità. Attraverso il Kreuzjökull ci si porta in un'altra valle che si distende alla destra orografica del fiume Sill, il corso d'acqua che scende dal passo del Brennero verso Innsbruck. Siamo ora in fondo alla Schmirntal, valle di Schmirn, a Kasern e Toldern, luoghi dove la presenza dell'uomo è perfettamente integrata in una natura emozionante. Il ghiacciaio dell'Olperer si fa ammirare nei colori accesi del tramonto. Toldern, a quasi 1500 metri di quota, è una località davvero accogliente. Ma la natura selvaggia della Wildlannertal è un'attrazione ancora più invitante. La conformazione della roccia fa sì che l'acqua di questa cascata venga rilanciata verso l'alto, ma il fenomeno è molto più evidente nei periodi di piena. Numerose marmotte popolano la valle detritica.

L'imponente mole dell'Olpere, con i suoi 3.476 metri, si staglia sullo sfondo, assieme al ghiacciaio che cinge il versante nord del gruppo montuoso. Dalla sella dello Steinernslamm, l'agnello pietrificato, ad oltre 2.500 metri di quota, si può ammirare un bel panorama sulle Stubaier Alpen, mentre in basso si scorge la parte superiore della Walsertal, Valle di Vals. Lo Schrammacher, con i suoi 3.410 metri di quota, e il Fußstein sovrastano la conca alpina nella quale si trova il Görrerhütte, rifugio Görrer. Accogliente rifugio ancora in parte in legno, punto d'arrivo di comode escursioni e indispensabile appoggio per ascensioni più impegnative. Al suo interno si possono gustare delle ottime specialità gastronomiche.

Lungo la variante che porta in Fischertal, Valdivizze, attraverso l'Alpiner Scharte, una forcella quasi 3.000 metri di quota, in una miniera abbandonata si possono osservare degli splendidi cristalli di ghiaccio, formatisi grazie alla giusta umidità e ad una temperatura costantemente prossima o inferiore ai 0 gradi.

Nel fondo della Val Sertal, Valle di Vals, è stato istituito un parco che ha il compito di preservare e valorizzare questo paradiso naturale, anzi sovrannaturale, come è stata definita questa zona da alcuni parlamentari europei.

Un'altra valle selvaggia e impervia conduce da qui in quota fino allo scavalcamento in Vental, valle di Venn, verso il Landshuter Hütte, Venna alla Gerla o Rifugio Europa, a circa 2700 metri di quota, in posizione dominante sulla Fischertal, Val di Vizze.

Il Landschutterhütte, rifugio Europa, è un rifugio emblematico per questa alta via. Posto proprio sulla linea di confine, si trova per metà in Austria e per l'altra metà in Italia, donando ai visitatori una curiosa sensazione. In passato oggetto di contese e rivalse, oggi è invece simbolo di un'Europa unita, nel definitivo superamento di barriere e contrapposizioni.

La Fischertal, Val di Vizze, è un altro luogo tranquillo, i cui ritmi sono scanditi dalle attività legate all'agricoltura di montagna e all'allevamento del bestiame. In corrispondenza dell'albergo Fischerhof, in località Platz, Piazza, il sentiero proveniente dal Rifugio Europa raggiunge il fondovalle. È un momento di relax, prima di risalire ancora per immergersi nella natura straordinaria dei Funderer Berge, Monti di Fundres.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la

la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta.

fatta, da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cani.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: Dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda grazie al vostro lavoro. I media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con degli altri mammiferi che
0: vero.
1: Si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno il cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
0: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per il secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

partita avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover, seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato, per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazan.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace.

e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
2: Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco. Pensateci. È una cosa seria.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati

specializzati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 20%.

0: per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte.

0: eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Tra trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce

c'è la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: anno 1480. L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè...

0: caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione parlando di sanità. Dopo il trasferimento dei piccoli pazienti dell'ospedale di Battipaglia, quello di Polla, scatta l'allarme per la carenza di personale. Nel reparto di pediatria del Luigi Curto di Polla, il primario ha chiesto un intervento urgente all'ASL di Salerno. Pasquale Sorrentino.
1: Nei giorni scorsi, dall'ospedale di Battipaglia e nello specifico dei reparti di pediatria e del nido, oltre che da quello di ostetricia e ginecologia, sono stati trasferiti dei pazienti per le carenze strutturali note del nosocomio battipagliese. I piccoli pazienti sono stati spostati nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla e qui accolti ovviamente con tutti i crismi del caso. Tuttavia, il reparto di pediatria dell'ospedale pollese da tempo soffre di carenza di medici e sono solo 3 gli effettivi al lavoro, compreso il dirigente medico Teodoro Stoduto. Con la chiusura del nosocomio di Battipaglia, un reparto già in affanno per la copertura dei turni rischia di andare al collasso, rischia addirittura la chiusura. E proprio il dirigente medico Teodoro Stoduto ha scritto al direttore sanitario di Battipaglia e all'ASL di Salerno. Esiste, ha denunciato, una carenza di personale medico infermieristico e osso del reparto di pediatria di Polla. Ho determinato la carenza medica in almeno una unità medica per turno già da oggi. Data la difficoltà a ottemperare tutto questo carico di lavoro, si prega, ha concluso Stoduto, di intervenire al più presto.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, parliamo ancora di sanità. Il futuro dell'ospedale di Agropoli torna al centro del confronto istituzionale. A Palazzo Santa Lucia il presidente della regione Roberto Fico ha incontrato i sindaci di Agropoli e Castellabate per fare il punto sulla riapertura del pronto soccorso. Vediamo.
3: Il futuro dell'ospedale di Agropoli al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e i sindaci di Agropoli e Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo. Al centro del confronto il percorso per la riapertura del pronto soccorso di base in zona disagiata, prevista nell'ambito dell'atto aziendale attualmente in fase di approvazione. Durante la riunione è emersa la volontà di accelerare i tempi per il potenziamento di servizi di emergenza urgenza a servizio del territorio. Il presidente Fico manifestato la disponibilità ad anticipare il percorso e ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà ad Agropoli per un incontro sul posto dedicato esclusivamente al presidio sanitario. Per i sindaci si tratta di un passaggio significativo nel percorso istituzionale avviato nel rilancio dell'ospedale cilentano. È stato un confronto importante perché abbiamo portato direttamente all'attenzione del presidente Fico le esigenze di un territorio che necessita di risposte sul piano sanitario, hanno dichiarato Mutalipassi e Rizzo. L'ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza, lavorando sia sulla riapertura del pronto soccorso, sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza.
0: Ed ora passiamo alla cronaca. Un immobile del centro storico di Salerno è stato dichiarato inagibile dopo un controllo della Polizia Municipale e dell'ASL. Gli agenti hanno riscontrato gravi condizioni di sovraffollamento e numerose irregolarità. Daniela Piacasella.
3: Nel corso di un sopralluogo, il Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, insieme al personale del Nucleo Viabilità e dell'ASL, ha riscontrato un grave caso di sovraffollamento abitativo all'interno di un immobile nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili.

0: Migliorano le condizioni della bimba ferita in monopattino a Celle di Bulgaria. È stata estubata al Santo Bono. Vediamo.
1: Migliorano le condizioni della bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita in un incidente con il monopattino nel giardino della propria abitazione a Celle di Bulgaria. Arrivano infatti buone notizie dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove la piccola è ricoverata dopo il trasferimento in eliambulanza disposto nella serata del 27 luglio dai sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La bambina, che aveva riportato una delicata lesione alla trachea in seguito alla caduta, è stata estubata nelle ultime ore, un importante passo avanti nel percorso di cura che lascia ben sperare, anche se resta ricoverata sotto stretta osservazione nel reparto specialistico del presidio pediatrico napoletano. L'incidente si è verificato il 27 luglio mentre la bambina stava giocando con il monopattino all'interno del giardino di casa. Durante la caduta è stato immediatamente allertato il 118, che ha provveduto al trasporto d'urgenza al San Luca. Qui i medici hanno stabilizzato la piccola e, considerata la gravità del trauma, ne avevano disposto il successivo trasferimento a Napoli. Le condizioni della bambina sono in netto miglioramento, i medici mantengono comunque la massima prudenza e continueranno a monitorarne costantemente l'evoluzione clinica nei prossimi giorni.
0: Scivola nel fiume durante una gita e batte la testa. Paura per un 22enne di Felitto. Vediamo il servizio.
2: Momenti di apprensione a Felitto, nelle gole del Calore, dove una gita tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane turista di 22 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un sentiero in località Remolino, finendo nelle acque del fiume. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo un tratto del sentiero a diversi metri dalla nota palata del Calore, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo l'argine. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico che gli ha impedito di raggiungere autonomamente la riva. Determinante l'intervento degli amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del soccorso Val Calore di Rocca d'Aspide, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno raggiunto il giovane e lo hanno recuperato utilizzando un verricello, portandolo in una zona sicura. Al momento del salvataggio il 22enne era cosciente ed è stato affidato al personale sanitario. Successivamente il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.
0: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso.

0: tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, ancora cronaca, una serie di incidenti sull'A2 autostrada del Mediterraneo nel tratto salernitano, due gli scontri registrati in direzione nord, coinvolti un camion e diverse automobili, quattro le persone soccorse. Federica Pistone.
1: È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri sulle strade salernitane, segnata da una serie di incidenti che hanno provocato feriti e disagi. I maggiori disagi si sono registrati sulla 2, dove in mattinata si sono verificati due distinti incidenti in direzione nord. Il primo tra gli svincoli di Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano, che ha coinvolto un mezzo pesante e due automobili. Due cinquantenni, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti e sono stati trasportati per gli accertamenti del caso a Ruggi di Salerno. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato tra Ponte Cagnano e San Mango, ancora sulla carreggiata nord. Coinvolte due vetture, tra i feriti anche una bambina soccorsa dalla Croce Verde e trasferita a Ruggi. Sul posto sono intervenuti 118, polizia stradale e personale ANAS. Le lunghe code hanno causato notevoli rallentamenti per diverse ore. La giornata è proseguita con un altro incidente nella frazione Macchia di Monte Corvino Rovella, dove si sono scontrati uno scooter e un'automobile, due le persone rimaste ferite, un cinquantenne trasportato in ospedale dalle ambulanze del VOPI e l'occupante dell'auto soccorso dalla Croce Rossa. Ed infine a Salerno un 84enne è stato investito in via delle Calabrie, l'anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito a Ruggi dai volontari del VOPI.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca: grave incidente lungo la strada provinciale 2 a Cogliano, per cause ancora in corso di accertamento due automobili sono entrate in collisione, nell'impatto ha riportato le conseguenze più serie un ventenne del posto rimasto ferito con un grave trauma cranico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Oliveto Citra, anche la ragazza che viaggiava a bordo dell'altra autovettura è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. Ed oggi è stata effettuata l'autopsia sul 37enne morto sabato scorso a seguito di un incidente stradale. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrata violentemente con un'autovettura. Vediamo il servizio.
2: Sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola, morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Cilentana. L'incarico è stato conferito al medico legale Adamo Maiese. La salma resta sotto sequestro presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per chiarire dinamica e responsabilità dell'impatto. Maltese era rientrato da poco a Centola da Salerno e secondo una prima ricostruzione aveva appena ripreso la sua moto a cui era molto legato per recarsi a fare rifornimento quando si è verificato il terribile impatto con la Fiat 500 che procedeva in direzione Vallo della Lucania. L'impatto è avvenuto sulla corsia nord della Cilentana all'interno del tratto interessato dall'incidente ed è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato contro la galleria prima di finire sull'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia originaria di Futani, composta da quattro persone, residente a Roma, che stava rientrando da Palinuro dopo una mattinata trascorsa al mare. I componenti della famiglia, i genitori con due bambini, hanno riportato ferite lievi, ma sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. I carabinieri della stazione di Centola, coordinati dal maresciallo Giuseppe Sansone, hanno effettuato tutti i rilievi ed ora sono al lavoro per ricostruire nella dinamica ed accertare con precisione cosa sia accaduto negli attimi precedenti allo schianto.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno.

0: anno. 0975 322 497. Lavigliaepeluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati in studio, Confesercenti Vallo di Diano al fianco delle imprese con nuovi strumenti per innovazione e crescita. Voucher doppia transizione 2026, ci spiega tutto Tatiana Chirichella.
1: Voucher doppia transizione, iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette a disposizione delle imprese per accompagnarle nei percorsi di innovazione, digitalizzazione e sviluppo. Tra le misure di maggiore interesse figura il bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere investimenti in innovazione digitale ed ecologica. Grande attenzione anche all'iperammortamento 2026, che consente una maggiorazione fino al 180% degli investimenti in beni industriali 4.0 e al corso sull'intelligenza artificiale finanziabile anche con i fondi interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell'adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale. Tra i servizi offerti rientrano inoltre Resto al Sud 2.0, Nuova Sabatini, registrazione marchi e design, rating di legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale. Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Quino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il voucher doppia transizione, l'iperammortamento e la formazione sull'intelligenza artificiale, offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: telefono 0975 527277, email vallodidiano@imprese-al-centro.it, il sito web www.imprese-al-centro.it.
0: Dopo 4 mesi di attesa partono i lavori sulla strada statale 92 ad Armento, al via un intervento per la rimozione della frana e messa in sicurezza dell'arteria.
2: Dopo 4 mesi di attesa prende il via l'intervento per la rimozione della frana e la messa in sicurezza della strada statale 92.

0: interessata nei mesi scorsi da un grave dissesto causato dalle intense precipitazioni invernali e primaverili. L'amministrazione comunale di Armento ha annunciato l'apertura del cantiere, frutto del confronto tra Regione Basilicata e ANAS, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente la piena percorribilità di un'arteria fondamentale per i cittadini, le attività economiche e gli utenti della strada. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, il quale ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti. L'avvio dei lavori, ha detto Pepe, rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità. Secondo l'assessore regionale, il dialogo tra istituzioni ha permesso di superare una situazione complessa e di arrivare all'apertura del cantiere, riducendo i disagi per residenti, imprese ed automobilisti.
1: Record di presenze per la seconda edizione dell'Certosa Village a Padula. La rassegna chiude con 20.000 visitatori e il tutto esaurito per il concerto finale di Massimo Ranieri. Vediamo. Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto provenienti non solo dalla Campania ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village. E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona.

0: Puglia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: TGM in Televigio, puntata numero 806, siamo tornati in onda, tanto grazie per le tante segnalazioni che ci fate ogni settimana. Il TG degli eventi italiani si continua a crescere e devo dire grazie soprattutto a voi. A questo punto do la linea a Marco Carena che ci lancia la sigla e poi ci rivediamo con tutti i servizi di questa puntata.

0: speciale puntata meritevole di grandi imprese, come ad esempio, lo so, mi tocca.
1: Ieri mi ha fatto un tacco che sembrava Baresi e mi ha fermato, non si sa come ha fatto. Per fortuna Jimmy ha avuto grande fortuna però. Che sembrava Baresi e mi ha fermato.
0: Calcio e solidarietà, la nazionale italiana magistrati ha raggiunto un grande traguardo sportivo. Ne abbiamo documentato tutto e questa è la sintesi.
2: Per chi non mi conoscesse, sono Piero Calabrò, capitano, fondatore e attualmente anche presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Magistrati. Eccoci qua, sono passati 30 anni e da quell'ottobre del 1994, quando abbiamo sfidato la Nazionale Cantanti nel pieno dell'inchiesta di Mani Pulite a Monza, abbiamo fatto un percorso incredibile. Siamo a quasi 600 partite disputate in Italia, nel mondo, Brasile, Argentina, Russia, non mi ricordo neanche più dove, ma soprattutto oltre ai 6 milioni rotti di fondi raccolti e destinati ovviamente a obiettivi molto controllati, abbiamo incontrato anche qua in tutta Italia, anche nel resto del mondo, studenti, cittadini, per parlare di legalità, che questa è la nostra vera missione.

Sul campo di calcio ci trasformiamo, diventiamo quasi dei mini eroi del pallone che rotola sul verde. Ma quando ci troviamo di fronte a studenti, soprattutto a giovani, che ci chiedono cosa sappiamo, cosa possiamo trasmettere loro su problematiche quali il cyberbullismo, la violenza contro le donne, la lotta contro l'illegalità, la mafia, la corruzione, ecco, lì capiamo che non dovremo fermarci. A 30 anni dovremo aggiungerne altri 30, per quello che mi riguarda, permettendo l'età, e sono sicuro che questa nostra piccola missione, perché non bisogna mai considerarsi troppo missionari, servirà quantomeno a far capire alla cittadinanza che la magistratura non è quella che viene descritta in modo così negativo sui media e sui giornali. Devo dire che tra i tanti campioni che abbiamo avuto modo di affrontare, forse quelli che mi hanno più entusiasmato sono stati i campioni del mondo dell'82. Abbiamo festeggiato con loro 2 volte, l'ultima volta 2 anni fa, che era il loro quarantennale, e ho avuto la fortuna da un certo punto di vista e la disavventura di confrontarmi con Bruno Conti, che per me è stato l'ombre vero del Mondiale del 1982, assieme al grande Paolo Rossi. E devo dire, non me l'ha mai fatta vedere, quindi è stata un'esperienza incredibile.

Nella nostra grande avventura tanti sono i personaggi che ci hanno accompagnato, da Bearzot a Trapattoni, Altobelli, Boninsegna, Gentile, Maifredi, insomma mi viene difficile anche ricordarli, Ezio Greggio per parlare anche di gente dello spettacolo, anche chi mi sta intervistando che è sempre presente nel momento del bisogno. Se devo dire un personaggio, non perché non ci sia più, ma quello che mi ha colpito più di tutti è stato Enzo Bearzot. È stato il nostro commissario tecnico in quella famosa partita di San Siro contro la Nazionale Cantanti del 1995. È stato compagno di cene, più che di merende, in parecchie occasioni e ci ha dato sempre lezioni di serietà, di rispetto delle regole. Beh, un uomo davvero, un hombre vertical, come si dice in certi ambienti, ma di una umanità incredibile. Ecco, io dedico forse questo trentennale al mitico Enzo Bearzot.

0: Ovviamente la nostra avventura non finisce certo qui. 30 anni sono un punto di ripartenza, non certo un punto d'arrivo. Abbiamo tanti progetti, tante scuole che da tutta Italia ci chiedono di avere incontri. Non ci fermeremo qui. Io rimarrò in campo finché sarà possibile, finché l'ultimo respiro e l'ultimo muscolo mi sorreggerà. Per chi non lo sapesse e ci vuole sfidare, andate sul nostro sito nazionaleitalianamagistrati.it. Trovate tutto quello che serve per conoscerci e per contattarci.
1: Bravo Piero! E tra una ripresa e l'altra, grazie per avermi fatto giocare.
2: Piero, risultato finale, scusami.
0: Mi pare che abbiamo vinto noi 3-3. Pensa che questo ha fatto il presidente di Corte d'Appello.
3: Poi dici che non c'è attaccamento ai valori della squadra. Hai 20 anni. Abbiamo fatto la partita tra di noi, 20 anni, 2-2. Hai 30 anni, 3-3.
1: E dopo il grande match, tutti a festeggiare per il piacere del palato, della musica e dei ricordi.

0: a Don Antonio, padre spirituale e amico sincero della Nazionale Italiana Magistrati.
1: Padre spirituale non è ottenuto grandi risultati, però come amico sicuramente.
2: A 95 anni alle 11 della sera essere qua credo che sia più significativo di tante altre chiacchiere. È un'amicizia vera che è nata così per scherzo.

0: Gli avversari sono i magistrati più scarsi della
1: è ufficiale
0: della Rossi, okay. Più scarsi abbiamo messo.
1: Dai, andiamo. Mister, come la vede sta partita lei?
2: Ma la vedo buona per i rossi. Sì, li vedo meglio messi in campo.
1: È un po' di parte, mi sembra.
2: Ma no.
1: C'è più ordine, rossi.
2: Più ordinati, sì.
1: Invece i bianchi come li vediamo?
2: I bianchi hanno un mister che ha ancora le prime armi, e quindi sono per quello.
1: È una sfida infinita con Piero, questa la sua.
2: Certo.
1: Tanto lui non sente. Piero Calabro, di la verità.
3: In due parole?
1: Sì.
3: No, ne basta una. Ma si possono dire le parolacce? Sì,
4: la società non mi autorizza a parlare.
5: La passione.
6: Grazie.
1: E basta.
6: Sì, solo
1: 30
6: grazie.
1: Anni, giocherà ancora, crede.
6: Non c'è niente di solo, grazie.
1: E tu cosa pensi di dare a questa squadra?
6: Poco, veramente poco.
7: E lui Piero Calabro,
8: un grande uomo,
1: Sì.
8: Grande uomo.
1: Però come giocatore cos'è stato? Cos'è?
8: Non tutti i grandi uomini sono stati grandi giocatori, ecco.
1: L'hai detto?
8: Sì,
1: l'hai detto.
8: Sì, l'ho detto. No, non dirlo. Questo taglialo, questo pezzo che poi è permaloso lui.
1: Non lo taglierò mai.
8: È permaloso.
1: Mai. Questa è la fine, no? E adesso tutti a grado in Friuli Venezia Giulia, perché c'è il patron di questa manifestazione, Agostino Doriano, che per 4 anni ha ospitato Food Golf in spiaggia con l'amichevole partecipazione di grandi campioni dello sport. Evento a favore della Fondazione AERC.
9: Luca Galtieri ci ha inviato un video proprio perché si sta preparando, è in macchina per raggiungere Grado e per raggiungere questa 4ª edizione del torneo VIP di Foot Golf, quindi vediamo il video che ci ha mandato.
1: La domanda sorge spontanea, Alexis, dove stiamo andando?
10: Stiamo andando a Grado.
1: Lei è veramente un cretino, perfetto.
11: Vuole la brugola.
1: Soffia che aiuti, soffia.
11: No.
1: Spingimi.
11: Sei tu che devi lavorare.
1: Spingimi. Ok, vai. Strizza. Strizza anche la goccia, anche.
12: Please don't go, don't go.
1: Amici, siamo quasi arrivati a Grado. Devo dire che l'accoglienza è meravigliosa. Intanto un autogrill dopo 200 km l'abbiamo trovato. E poi dietro direi che è rassicurante la situazione. Andiamo avanti. Cammina, siamo arrivati a Grado! Friuli Venezia Giulia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, andremo in Liguria, signori, due posti meravigliosi, baciati dal sole. Siamo pronti per lanciare, ragazzi, la puntata. E parliamo di Food Golf in Tour, 4ª edizione. Cena di gala, ce la guardiamo, e poi tutti in spiaggia a Grado Village. Tutto questo a favore di AERC. Grado, direi che è più di un'isola. Beh, intanto è l'isola del sole, il posto incantevole, guardate voi.

0: cari amici del TG Beach, finalmente ci siamo e siamo qua su una terrazza incantevole, a grado, con tanti ospiti, personaggi, calciatori.
1: I'm back, nel senso che I'm back the Becker, ma I'm back anche perché l'anno scorso ho vinto, non so come ho fatto, vi giuro.
2: Ma lui Riccardo Gerini, Richard Gere, direttamente da Hollywood.
0: Blasonati personaggi, a questo punto tutti alla cena di gala e ne vedremo delle belle.

Sì!

0: Eccoci, siamo all'inizio della manifestazione di Footgolf. Naturalmente ci deve essere un riscaldamento adeguato e i nostri atleti si stanno riscaldando. Guardate, anche Becalossi, abituato a un tipo di riscaldamento specifico del mondo del calcio, ha cambiato le sue abitudini e sta giustamente curando l'elasticità dei muscoli. Fra poco comincerà la manifestazione di Footgolf. Come potete immaginare, ne vedremo delle belle.
1: Voglio uscire da qui, aiuto! Fatemi fare una buca sola, vorrei fare una, per favore.
2: Oh, per vincere questo gioco bisogna andare in buca, quindi palla e anche a Sogador, ricordevelo.
0: Allora il gioco è semplice, si spegne la cassa che dà fastidio, si colloca il pallone giusto all'altezza del piede, si prende la mira e con meno tiri possibili bisogna fare buca, molto semplice. Dove?

0: Chapeau.
1: Andiamo a vedere, a scoprire qual è la cifra che è stata raccolta durante questo torneo di foot golf, signori. 6.180 euro!
0: Chapeau!
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Non tanto tempo fa, nella Baia del Sole, si svolse un Guinness World Record strepitoso, la marcia acquatica, pensate, con più partecipanti al mondo.
4: Benvenuti in Italia, o meglio ad Alassio, per la marcia acquatica col serpentone più lungo del mondo. E bienvenue à Alassio pour la marche aquatique, la longue côte plus longue du monde. Welcome to Alassio for the Aqua Walking International Tour.

0: sono in fila come all'INPS praticamente. Speriamo bene, farò la boa, speriamo di arrivare fino alla fine. Ciao!
1: Viva Alassio!
2: Buongiorno, tutto bene?
3: Metterà tutto, anima e corpo?
2: Metterò anima e soprattutto corpo!
3: Dunque l'evento richiede sia la presenza dell'anima ma anche del corpo.
4: Sì, sempre.
3: Vi dico solo questo, abbiamo superato già per adesso i 400 campioncini in acqua, 400 ragazzi.

0: 721 campioni protagonisti, eccoli qua che stanno rientrando per la fase finale, cioè la medaglia.
1: E non c'è bisogno di niente, ai ai ai ai, quando la notte ti prende.
0: È il caso di dire che tutti vissero felici e contenti. Questo è il record di Alassio, 721 persone, serpentone umano più lungo al mondo. Record nostro. Guardando me. E questo è solamente uno dei grandi eventi sportivi che abbiamo documentato nel corso degli anni. Adesso giriamo pagina, andiamo in Sardegna, prendiamo il traghetto perché vi raccontiamo quanto è bella la Sardegna. Come prima, più di prima, t'amerò. La nostra terra e le nostre tradizioni. Quest'anno più che mai godetevela regione per regione. Sempre più orgogliosi di essere italiani! Italia, Italia. Oggi nel cuore tengo la Sardegna, perché
2: la Sardegna è semplicemente la Sardegna, cioè una terra unica nel panorama italiano e mondiale.
3: Giocandesi una burra pro sa vida, naschi in sa festa, nos amores, cure ne so sa dos che ascia sfuidas.
0: Ed è possibile raggiungerla
4: in aereo.

0: mare. Salutiamo la nave dei sogni e godiamoci alcuni angoli di paradiso di questa meravigliosa isola. Il Golfo di Marinella è sicuramente una delle frazioni più suggestive di Golfo Ranch. Il golfo racchiude al suo interno varie calette e l'omonima spiaggia di Marinella, dalla caratteristica sabbia finissima e bianca, con fondali bassi e sabbiosi.
1: Qua ci troviamo a ridosso di Marinella, che è famosissima per chi viene a Porto Rotondo, e siamo nella baia di Baia de Basse, che è una baia chiusa che si apre con un canale che dà nella golfata di Marinella.
0: E dopo tanto mare, ragazzi, e che mare, è arrivato il momento della buona cucina, un piatto della tradizione sarda. Nicoletta, come va?
2: Bene, ciao Luca, benvenuti.
0: Senti, ma il piatto di oggi com'è?
2: Il piatto di oggi, che dire, se non un piatto di mare, perché siamo in Sardegna, no?

0: edizione straordinaria. La Sardegna è la regina del mare. Il mare più bello? Un riconoscimento dovuto. Chiunque ha la fortuna di visitare e godere del mare di questa favolosa isola si perde tra la scelta della spiaggia più bella. Noi sicuramente una ve la consigliamo.
1: Quando si parla in Sardegna di spiagge e di mare si parla di Porto Cervo. Ragazzi, questo posto è incantevole perché...
2: Innanzitutto il mare. Il mare della Sardegna che quest'anno si è riconfermato come miglior mare d'Italia con le 5 bandiere. Siamo una delle località che ha più bandiere rispetto a tutta l'Italia. E quindi dico, il punto di forza è sicuramente il mare. E poi i servizi che siamo riusciti negli anni a aumentare. La Sardegna offre servizi a 360 gradi, le spiagge ti accompagnano dal mattino fino alla sera, il cibo sardo è uno tra i migliori d'Italia. Quando uno si siede davanti a questo mare e mangia determinati tipi di pietanze, allora tutto diventa più magico.
1: Davanti a questo mare con una cornice così meravigliosa e così naturale anche.
2: Beh, ecco, bravo, hai fatto bene a citare questo perché un punto di forza della Sardegna appunto è sempre stato quello di preservare la natura.
1: E Nicola è un bagnino, posso dirlo? Naturale, complimenti.
2: Grazie a te.
1: Viva la Sardegna!
0: Sardegna, terra di eroi e giganti, di nuraghi, di centenarie bellezza, di conquistatori e di dominatori. I mezzi per visitarla non mancano, ma noi abbiamo scelto il top!
3: Sì, le api calessino.
1: Cosa vuol dire?
3: Sono delle api turistiche dove portiamo la gente in giro per le spiagge, facciamo dei tour nelle vigne importanti della Costa Smeralda.
1: Io ho visto che anche alcuni personaggi famosi hai portato,
3: sì,
1: ultimamente.
3: Diversi.
1: E si divertono tutti?
3: Tutti ci fanno i complimenti perché è un bel messaggio, è un bel biglietto da visita per la simpatico per la Costa Smeralda.
1: Tu regali sogni ed emozioni, complimenti.
3: Assolutamente.
1: Sempre viva la Sardegna.
3: Viva, sempre.
0: Ed infine, cari viaggiatori, quando visitate la Sardegna, non fatevi prendere dalla frenesia, ma rispettate i limiti di velocità.
4: La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù.
1: A questo punto la domanda sorge spontanea: ma che cos'è la Sardegna? Beh, una fantastica storia d'amore. O ancora meglio, pura dipendenza.

0: E la puntata numero 806 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, sempre collegati con tgevents.it. Mi raccomando, scriveteci quello che volete, quando volete, segnalateci i vostri eventi a info@tgevents.it, poi siamo sui social, quindi socializziamo, è un click, è un mi piace. Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Hey!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo

ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del

0: anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
1: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
2: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
3: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
1: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
4: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di

0: rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica. Il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro

0: Lavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni, coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
3: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
4: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act, occasione di dialogare su migrazioni.

0: Lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla Tre Giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
1: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
0: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
2: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
0: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al Lago di Bracciano. Juvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, tre giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al Lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idea e regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione parlando di sanità. Dopo il trasferimento dei piccoli pazienti dell'ospedale di Battipaglia a quello di Polla, scatta l'allarme per la carenza di personale nel reparto di pediatria del Luigi Curto di Polla. Il primario ha chiesto un intervento urgente all'ASL di Salerno. Pasquale Sorrentino.
1: Nei giorni scorsi, dall'ospedale di Battipaglia e nello specifico dei reparti di pediatria e del nido, oltre che da quello di ostetricia e ginecologia, sono stati trasferiti dei pazienti per le carenze strutturali note del nosocomio battipagliese. I piccoli pazienti sono stati spostati nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla e qui accolti ovviamente con tutti i crismi del caso. Tuttavia, il reparto di pediatria dell'ospedale pollese da tempo soffre di carenza di medici e sono solo tre gli effettivi al lavoro, compreso il dirigente medico Teodoro Stoluto. Con la chiusura del nosocomio di Battipaglia, un reparto già in affanno per la copertura dei turni rischia di andare al collasso, rischia addirittura la chiusura. E proprio il dirigente medico Teodoro Stoduto ha scritto al direttore sanitario di Battipaglia e all'ASL di Salerno. Esiste, ha denunciato, una carenza di personale medico-infermieristico e osso del reparto di pediatria di Polla. Ho determinato la carenza medica in almeno una unità medica per turno già da oggi. Data la difficoltà a ottemperare tutto questo carico di lavoro, si prega, ha concluso Stoduto, di intervenire al più presto.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, parliamo ancora di sanità. Il futuro dell'ospedale di Agropoli torna al centro del confronto istituzionale. A Palazzo Santa Lucia il presidente della regione, Roberto Fico, ha incontrato i sindaci di Agropoli e Castellabate per fare il punto sulla riapertura del pronto soccorso. Vediamo.
3: Il futuro dell'ospedale di Agropoli al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della regione Campania, Roberto Fico, e i sindaci di Agropoli e Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo. Al centro del confronto il percorso per la riapertura del pronto soccorso di base in zona disagiata, prevista nell'ambito dell'atto aziendale attualmente in fase di approvazione. Durante la riunione è emersa la volontà di accelerare i tempi per il potenziamento di servizi di emergenza-urgenza a servizio del territorio. Il presidente Fico ha manifestato la disponibilità ad anticipare il percorso e ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà ad Agropoli per un incontro sul posto dedicato esclusivamente al presidio sanitario. Per i sindaci si tratta di un passaggio significativo nel percorso istituzionale avviato nel rilancio dell'ospedale Cilentano. È stato un confronto importante perché abbiamo portato direttamente all'attenzione del presidente Fico le esigenze di un territorio che necessita di risposte sul piano sanitario, hanno dichiarato Mutalipassi e Rizzo. L'ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza, lavorando sia sulla riapertura del pronto soccorso, sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza.
0: Ed ora passiamo alla cronaca. Un immobile del centro storico di Salerno è stato dichiarato inagibile dopo un controllo della polizia municipale e dell'ASL. Gli agenti hanno riscontrato gravi condizioni di sovraffollamento e numerose irregolarità. Danila Piacasella.
3: Nel corso di un sopralluogo, il nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, insieme al personale del nucleo viabilità e dell'ASL, ha riscontrato un grave caso di sovraffollamento abitativo all'interno di un immobile nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità. L'immobile è stato dichiarato non idoneo all'uso abitativo dall'ASL. Per tali motivi il NOS ha trasmesso gli atti alle autorità competenti, proponendo l'adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell'immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili. Il NOS inoltre ha notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli occupanti l'ordine di sgombero immediato dell'immobile, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza.
0: Migliorano le condizioni della bimba ferita in monopattino a Celle di Bulgaria. È stata estubata al Santo Bono. Vediamo.
4: Migliorano le condizioni della bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita in un incidente con il monopattino nel giardino della propria abitazione a Celle di Bulgaria. Arrivano infatti buone notizie dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove la piccola è ricoverata dopo il trasferimento in eliambulanza disposto nella serata del 27 luglio dai sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La bambina, che aveva riportato una delicata lesione alla trachea in seguito alla caduta, è stata estubata nelle ultime ore, un importante passo avanti nel percorso di cura che lascia ben sperare, anche se resta ricoverata sotto stretta osservazione nel reparto specialistico del presidio pediatrico napoletano. L'incidente si è verificato il 27 luglio mentre la bambina stava giocando con il monopattino all'interno del giardino di casa. Durante la caduta è stato immediatamente allertato il 118, che ha provveduto al trasporto d'urgenza al San Luca. Qui i medici hanno stabilizzato la piccola e, considerata la gravità del trauma, ne avevano disposto il successivo trasferimento a Napoli. Le condizioni della bambina sono in netto miglioramento, i medici mantengono comunque la massima prudenza e continueranno a monitorarne costantemente l'evoluzione clinica nei prossimi giorni.
0: Scivola nel fiume durante una gita e batte la testa. Paura per un 22enne di Felitto. Vediamo il servizio.
5: Momenti di apprensione a Felitto, nelle gole del calore, dove una gita tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane turista di 22 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un sentiero in località Remolino, finendo nelle acque del fiume. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo un tratto del sentiero a diversi metri dalla nota palata del calore, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo l'argine. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico che gli ha impedito di raggiungere autonomamente la riva. Determinante l'intervento degli amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del soccorso Val Calore di Rocca d'Aspide, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno raggiunto il giovane e lo hanno recuperato utilizzando un verricello, portandolo in una zona sicura. Al momento del salvataggio il 22enne era cosciente ed è stato affidato al personale sanitario. Successivamente il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.
0: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, ancora cronaca, una serie di incidenti sull'A2 autostrada del Mediterraneo nel tratto salernitano, due gli scontri registrati in direzione nord, coinvolti un camion e diverse automobili, quattro le persone soccorse. Federica Pistone.
1: È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri sulle strade salernitane, segnata da una serie di incidenti che hanno provocato feriti e disagi. I maggiori disagi si sono registrati sulla 2, dove in mattinata si sono verificati due distinti incidenti in direzione nord. Il primo tra gli svincoli di Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano, che ha coinvolto un mezzo pesante e due automobili. Due cinquantenni, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti e sono stati trasportati per gli accertamenti del caso a Ruggi di Salerno. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato tra Ponte Cagnano e San Mango, ancora sulla carreggiata nord. Coinvolte due vetture, tra i feriti anche una bambina soccorsa dalla Croce Verde e trasferita a Ruggi. Sul posto sono intervenuti 118 polizia stradale e personale ANAS. Le lunghe code hanno causato notevoli rallentamenti per diverse ore. La giornata è proseguita con un altro incidente nella frazione Macchia di Monte Corvino Rovella, dove si sono scontrati uno scooter e un'automobile, due le persone rimaste ferite, un cinquantenne trasportato in ospedale dalle ambulanze del Vopi e l'occupante dell'auto soccorso dalla Croce Rossa. Ed infine a Salerno un 84enne è stato investito in via delle Calabrie. L'anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito a Ruggi dai volontari del Vopi.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca: grave incidente lungo la strada provinciale 2 a Cogliano. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili sono entrate in collisione. Nell'impatto ha riportato le conseguenze più serie un ventenne del posto, rimasto ferito con un grave trauma cranico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Oliveto Citra. Anche la ragazza che viaggiava a bordo dell'altra autovettura è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. Ed oggi è stata effettuata l'autopsia sul 37enne morto sabato scorso a seguito di un incidente stradale. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrata violentemente con un'autovettura. Vediamo il servizio.
2: Sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola, morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Cilentana. L'incarico è stato conferito al medico legale Adamo Magliese. La salma resta sotto sequestro presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per chiarire dinamica e responsabilità dell'impatto. Maltese era rientrato da poco a Centola da Salerno e, secondo una prima ricostruzione, aveva appena ripreso la sua moto, a cui era molto legato, per recarsi a fare rifornimento, quando si è verificato il terribile impatto con la Fiat 500 che procedeva in direzione Vallo della Lucania. L'impatto è avvenuto sulla corsia nord della Cilentana, all'interno del tratto interessato dall'incidente, ed è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato contro la galleria prima di finire sull'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia originaria di Futani, composta da quattro persone residenti a Roma.

0: ma che stava rientrando da Palinuro dopo una mattinata trascorsa al mare. I componenti della famiglia, i genitori con due bambini, hanno riportato ferite lievi, ma sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. I carabinieri della stazione di Centola, coordinati dal maresciallo Giuseppe Sanzone, hanno effettuato tutti i rilievi ed ora sono al lavoro per ricostruire della dinamica ed accertare con precisione cosa sia accaduto negli attimi precedenti allo schianto.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritornati in studio, Confesercenti Vallo di Diano al fianco delle imprese con nuovi strumenti per innovazione e crescita. Voucher doppia transizione 2026, ci spiega tutto Tatiana Chirichella.
1: Voucher doppia transizione, iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette a disposizione delle imprese per accompagnarle nei percorsi di innovazione, digitalizzazione e sviluppo. Tra le misure di maggiore interesse figura il bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere investimenti in innovazione digitale ed ecologica. Grande attenzione anche all'iperammortamento 2026, che consente una maggiorazione fino al 180% degli investimenti in beni industriali 4.0 e al corso sull'intelligenza artificiale finanziabile anche con i fondi interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell'adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale. Tra i servizi offerti rientrano inoltre Resto al Sud 2.0, Nuova Sabatini, registrazione marchi e design, rating di legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale. Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il voucher doppia transizione, l'iperammortamento e la formazione sull'intelligenza artificiale, offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: telefono 0975 527277, email vallodidiano@imprese-al-centro.it e il sito web www.imprese-al-centro.it.
0: Dopo 4 mesi di attesa partono i lavori sulla strada statale 92 ad Armento, al via un intervento per la rimozione della frana e messa in sicurezza dell'arteria.
2: Dopo 4 mesi di attesa prende il via l'intervento per la rimozione della frana e la messa in sicurezza della strada statale 92, interessata nei mesi scorsi da un grave dissesto causato dalle intense precipitazioni invernali e primaverili. L'amministrazione comunale di Armento ha annunciato l'apertura del cantiere, frutto del confronto tra Regione Basilicata e ANAS, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente la piena percorribilità di un'arteria fondamentale per i cittadini, le attività economiche e gli utenti della strada. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il quale ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti. L'avvio dei lavori, ha detto Pepe, rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità. Secondo l'assessore regionale, il dialogo tra istituzioni ha permesso di superare una situazione complessa e di arrivare all'apertura del cantiere, riducendo i disagi per residenti, imprese ed automobilisti.
0: Record di presenze per la seconda edizione delle Certosa Village a Padula. La rassegna chiude con 20.000 visitatori e il tutto esaurito per il concerto finale di Massimo Ranieri. Vediamo.
3: Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezieria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro.

L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village. E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati con questa nuova puntata di Delitti e Misteri, una puntata anche questa, come potrete vedere, molto interessante, perché parleremo di violenza relazionale e discriminazione sulla violenza e violenza online. Poi faremo vedere anche qualche video degli ultimi due femminicidi che ci dicono, senza bisogno di tanti commenti, come oggi è la situazione per quanto riguarda la violenza nel nostro paese. Intanto partirei con la presentazione dei miei ospiti. Dalla mia sinistra la dottoressa Paola La Salvia, tenente colonnello della Guardia di Finanza, nonché docente di diritto penale e di procedura penale. Benvenuta in trasmissione, dottoressa.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera.
0: L'avvocato Mario Cappalonga, una nuova... nuovamente fra di noi, la ringrazio di essere con noi anche stavolta, avvocato.
2: Grazie a voi, buonasera.
0: Naturalmente do il mio benvenuto anche a Veronica Coppola, l'avvocato Veronica Coppola.
1: Grazie.
0: Che già è stata nostra ospite, però collegata al suo studio di Milano. Oggi ha preso il treno, nonostante i suoi 40 minuti di ritardo, come solito, è riuscita ad arrivare puntuale nei nostri studi. E naturalmente grazie. Ringrazio il dottor Bruno Calabrese, psicologo e criminologo. Bentornato grazie. Anche a te, Bruno. Io direi di partire subito con un video. Abbiamo due video in questa puntata che ci raccontano com'è la violenza. Insomma, che la violenza non è solo a senso unico. La violenza, purtroppo, riguarda sia le donne che gli uomini. Invito la regia a mandare... il primo video, quello riguardo al femminicidio.

Vincenzo Cordì era ancora vivo quando fu bruciato nella sua auto lo scorso 11 novembre a San Giovanni di Gerace, nella Locride. Dopo diverse settimane è arrivata la svolta nelle indagini. I carabinieri di Roccella Ionica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Locri su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di tre persone.

0: La regia invia a mandare anche l'altro, così abbiamo entrambi i documenti e video, così possiamo dare il via alla discussione su questi due temi, sia il femminicidio che il maschilicidio, ma la violenza relazionale, per poi tutto nasce da quelle che sono le relazioni familiari, la discriminazione anche che c'è sulla violenza, e poi parleremo anche, se rimane del tempo, della violenza online, anche questa già ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, ma insomma è un tipo di crimine che sta sempre avendo più piede, pertanto è bene informare la gente, capire e sapere dove si sta andando a parare. Ma io manderei in via in onda anche il secondo video direttamente, così almeno non perdiamo tempo dopo.
1: Zanola, 34 anni, è morta mercoledì dopo essere stata spinta da un cavalcavia Vigonza, Padova, precipitando sul tratto autostradale della 4. Secondo gli inquirenti a compiere il gesto sarebbe stato il compagno e padre di suo figlio di 3 anni, Andrea Favero, di 39 anni, durante una lite in strada. Favero è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. La coppia in crisi da tempo avrebbe avuto un acceso diverbio nelle prime ore di mercoledì sul cavalcavia di Via Prati, vicino alla loro abitazione. Gli inquirenti ritengono che l'uomo abbia spinto la donna facendola precipitare da un'altezza di circa 15 metri. Il corpo di Giada, originaria di Stra, è stato ritrovato all'alba di ieri sulla carreggiata dell'autostrada 4 in direzione Padova, investito dai veicoli in transito. Inizialmente si pensava a un suicidio, ma le indagini hanno rivelato una realtà ancora più terribile. Gli agenti della Polizia Stradale, della Squadra Mobile di Padova e della Polizia Scientifica hanno raccolto elementi che hanno portato all'ipotesi di omicidio. Favero, interrogato dal PM, avrebbe fatto alcune ammissioni e il magistrato ha disposto il suo fermo per omicidio volontario. La tragedia ha scosso la comunità di Vigonza, sui social amici e familiari esprimono il loro dolore. «Non è giusto, non doveva finire così, mi mancherai, sorellina mia», scrive un amico. Mentre un altro aggiunge: «Giadi, eri una delle persone più importanti della mia vita, ti avrei rivisto tra qualche mese, non ho parole».
0: Ecco Veronica, io partirei da te, perché questi due video, un maschicidio e un femminicidio? Proprio per mettere in risalto questo fenomeno che non è solo al femminile, ma anche al maschile, poi con numeri tra l'altro che crescono sempre di più, mi sbaglio?
2: Certamente, assolutamente, vorrei proprio dire che purtroppo anche gli uomini muoiono in famiglia. Io ti ringrazio per aver mandato questi due video perché fanno vedere appunto due realtà che sicuramente devono darci un allarme. La violenza è un qualcosa che purtroppo è nella nostra quotidianità e mi chiedo se si stia facendo abbastanza oggi per fermare la violenza. Già però dai due filmati io noto una differenza. Il filmato che riguarda il maschicidio ha le caratteristiche di essere un filmato più asciutto che riporta la notizia, mentre invece il filmato che riguarda il femminicidio io noto una maggiore anche empatia nei confronti della vittima. E quindi alla fine bisogna porsi una domanda, per riconoscere la pari dignità delle vittime, perché tutte le vittime sono uguali in quanto persone, e per riuscire a contrastare la violenza bisogna approcciarsi anche a livello dei media, a livello di diffusione della notizia, in maniera assolutamente paritaria. Io sicuramente posso affermare che i numeri sono in crescendo, ma non perché stiano, non solo perché effettivamente ci sono più vittime uomini, ma perché, o più vittime donne, ma perché se ne parla e le vittime si riconoscono nella loro condizione, di contro né chiaramente la notizia viene diffusa maggiormente e quindi non mi riferisco solo ai femminicidi ma anche a tutti i casi di lesioni gravissime, di maltrattamenti, e quindi noi abbiamo oggi una valutazione complessiva sul tema della violenza che certamente ci riporta dal profilo delle donne, del genere femminile, dei numeri in crescendo e dei numeri elevati, e anche i numeri maschili ci sono, però sugli uomini, per gli uomini non c'è una vera indagine a livello nazionale, così come c'è appunto per le donne. Certo è che se noi guardiamo il report che ogni anno viene fatto dal Ministero dell'Interno sugli omicidi compiuti in Italia, vi sono appunto differenti, come posso dire, voci di valutazione, tra cui appunto per differenza si arriva anche a un numero di omicidi intrafamiliari

0: pari nei confronti degli uomini, che mi pare ammonti a circa 40. Quindi noi dobbiamo concentrarci sulla violenza in quanto tale, sulla violenza nella relazione familiare, sulla vittima come persona. Per me questo è il giusto approccio per contrastare la violenza. E poi mi permetto anche di aggiungere, la violenza dobbiamo anche osservarla laddove non si è necessariamente arrivati ad una violenza intrafamiliare. Per esempio c'è la violenza giovanile, i numeri del bullismo, no? Ci dicono che non c'è una grande differenza in fondo tra le vittime quindicenni, tra genere femminile e genere maschile. E questo ci deve far pensare in prospettiva, perché fra qualche anno questa differenziazione di genere non potrà più essere sostenuta. E quindi,
1: se non vogliamo arrivare in ritardo,
0: dobbiamo
1: cominciare a rifletterci.
0: Poi se noi consideriamo anche i dati che ci sono, perché ci sono alcune associazioni che se ne occupano, per esempio, sulla violenza online, no? Adesso noi immaginiamo la violenza principalmente come una violenza o intrafamiliare o comunque derivante da rapporti interpersonali, ma online c'è chiaramente un crescendo di violenza e per esempio nell'ambito dei reati come il sextortion, in fondo c'è quindi l'estorsione realizzata mediante l'acquisizione illegittima di per esempio quelle che sono immagini a contenuto sessuale dell'altra persona, ci dicono che in realtà sono gli uomini le vittime maggiori in quell'ambito. Quindi il mio, come dire, la mia prospettiva è quello che io cerco di fare come presidente di un'associazione che si occupa di violenza a prescindere dal genere.
1: Ecco, ci ricordi anche come si chiama?
0: Anchira è un'associazione che accoglie tutte le vittime indipendentemente dal genere di appartenenza o d'orientamento sessuale, le vittime relazionali, quindi nell'ambito delle relazioni, è quello proprio di cercare di diffondere una cultura che ponga al centro la vittima in quanto persona, indipendentemente dal genere, perché a mio avviso questo è il vero metodo per contrastare la violenza.
1: Ecco, dottoressa Lassalvia, insomma, l'avvocato è stato abbastanza chiaro nell'esporre questa tra l'altro discriminazione che c'è proprio fra la violenza sul maschio e quella sulla donna. Qui abbiamo visto anche i due servizi, lei, l'avvocato, ha messo proprio in evidenza il fatto che da una parte sono stati piuttosto svelti e leggeri, dall'altra invece si è approfondita di più la notizia. E di fatto esiste questa discriminazione. Lei fa anche delle indagini in merito, per cui...
2: Chiaramente quando parliamo di vittima, la vittima non ha sesso, non conosce genere, la vittima è vittima. Il giornalista dice la notizia un po' come ritiene di dirla. Io le do subito questo input. Pochi giorni fa, il 13 giugno, è entrata in vigore la prima direttiva europea, che è un vero e proprio cambio di passo, perché in questa direttiva, che è stata approvata tra l'altro il 14 maggio all'unanimità da tutti i paesi aderenti, questa direttiva si occupa proprio del fenomeno della violenza relazionale di genere e in quel caso si parla di vittima. Cioè, questa direttiva io la reputo veramente fondamentale, perché
1: quindi
2: per la prima volta
1: non
2: fa una distinzione, tranne, e quello è ovvio, quando parliamo di reati che hanno una specificità nell'essere commessi contro il genere femminile, perché faccio un esempio. La direttiva impone agli stati, sappiamo la direttiva entro 3 anni deve essere recepita con legge interna, la direttiva impone agli stati aderenti di considerare come reato le mutilazioni genitali femminili. È chiaro che questo è un reato che deve avere necessariamente come persona offesa una donna. O pensiamo anche all'aborto forzato, il matrimonio forzato. Ecco, tranne in questi casi la direttiva parla di violenza, proprio perché bisogna pensare alla vittima non come un'appartenenza che sia uomo o donna, ma la vittima non conosce genere. In questa direttiva si parla anche di violenza online. La violenza online, chiaramente anche quella, cioè non, a parte che si parli magari del fenomeno del revenge porn, che forse è un po' più rivolto, cioè la vittima è un po' più donna, in quel caso anche lì la vittima non conosce genere.
1: E poi parliamo anche della violenza online. Bruno, cioè di fatto siamo sempre un po' in ritardo noi con le cose come paese, però insomma il fenomeno della violenza anche sui maschi è un fenomeno

0: sta prendendo piede, poi i dati sono molto allarmanti, voglio dire, perché insomma si è sempre cercato di tenere sotto traccia questo tipo di violenza, anche perché poi i maschi si vergognano anche a denunciare, e quando vanno a denunciare quasi quasi vengono anche derisi, insomma questo è un dato di fatto.
1: Esatto, la legislazione e anche gli studi criminologici in materia si basano sulla statistica. Nel momento in cui non arrivano questi fenomeni a essere denunciati, il fenomeno appare sotto traccia. È anche vero un'altra considerazione, che le violenze intrafamiliari sono sempre un crescendo di abituazione, soprattutto della gente, e sono anche una modalità, un modus operandi anche culturale. Tutte le violenze intrafamiliari in cui la gente è maschile sono d'impulso e hanno una violenza fisica. Gli agenti femminili raramente agiscono con violenza fisica, se non attraverso oggetti contundenti, oggetti scagliati contro, ma soprattutto hanno invece un crescendo di violenza morale, psicologica, di discredito, che coinvolgono, attenzione, in massima parte anche i figli. Ora, il discredito e la violenza della gente femminile è in linea con la modalità della violenza sul web. I filmati che noi abbiamo visto riguardano quello del cavalcavia di Vigevano, una violenza entrambe premeditate. E soprattutto quello del cavalcavia non è ipotizzabile, io l'ho studiato il caso, non è ipotizzabile che l'impulso sia avvenuto sul cavalcavia. L'impulso aggressivo è avvenuto già prima e la vittima è stata portata inerme sul cavalcavia e poi gettata. Sono questi casi omicidi che hanno una base di violenza intrafamiliare consolidata, in cui la vittima non ha cercato, non ha saputo difendersi, e poi c'è l'acting omicidiario. Interessante il caso del primo, in cui l'agente femminile si avvale premeditatamente di tre agenti maschili, perché sul piano della violenza fisica cerca dei collaboratori, mentre di solito la violenza femminile fisica è subdola, perché utilizza veleni o quant'altro.
0: Ecco Bruno, ti devo fermare perché c'è la pubblicità, ci vediamo fra due minuti.

0: Ecco, avvocato, la dottoressa La Salvia ha parlato della nuova direttiva europea. Ecco, ma non crede che poi questa nuova direttiva in Italia venga recepita un po' a fatica, vista anche la forma, la nostra cultura, no? Che poi tarda a vedere come siamo in ritardo, come dicevamo prima, questa parità di genere anche nella violenza, ovvero che quella maschile con quella femminile alla fine poi vanno trattate allo stesso modo, perché di violenza stiamo parlando. Non è che esiste la violenza al femminile o la violenza al maschile. Il maschio, cioè, la violenza è violenza, che sia sulla donna, sull'uomo, sui bambini o sui vecchi, rimane violenza. Pensa che riusciremo a stare a rispettare i tempi come gran parte degli altri paesi europei, o noi arriveremo sempre a fatica e in ritardo?
1: Beh, una direttiva è una cosa un po' diversa da un regolamento comunitario. La direttiva ti dice a tutti gli stati aderenti all'Unione Europea, dice guarda che tu devi con legge ordinaria, in questi casi sono sempre decreti legislativi, recepire quanto io a livello comunitario ti dico di fare. Quindi ci sono stati che lo fanno prima, stati che lo fanno dopo.
0: È stato che non lo fanno per niente.
1: No, e stati che debbono farlo però entro un triennio.
2: Sì.
1: Probabilmente non so se noi ci riusciremo entro un triennio, spero di sì, perché io una volta sentivo una trasmissione di Francesco Bruno in cui sosteneva una cosa che l'uovo di Colombo, ma per me è stato illuminante, la violenza è connaturata all'essere umano, cioè tutti noi siamo potenziali omicidi,
0: Da appena nati.
1: appena nati, perché? E portava questo esempio, dice: se domani l'Italia dichiara guerra a un paese terzo, chi viene arruolato diventa un assassino, perché o lui o la sua
0: Beh, ma
1: controparte.
0: è una condizione
1: È
0: diversa.
1: una condizione estrema, però che la violenza sia connaturata all'essere umano è un fatto ormai storico. Mentre sentivo la dottoressa e la collega, siamo a Roma e mi è venuto in mente il ratto delle Sabine. Roma è stata fondata su uno stupro, che non era un ratto che le hanno sequestrate e così. Quindi un atto di violenza. E la violenza, ribadisco, in modi diversi, è un elemento di noi. Può essere poi qualsiasi molla può far scaturire un atto di violenza in noi. Io non posso non ricordare una persona pacifica, all'ennesima potenza, un mite, che un giorno aveva tutta una serie di situazioni, fu fermato dalla polizia locale, vigili urbani, e lo picchiò. Perché? Perché in quel momento lui aveva accumulato una serie di tensioni che l'hanno portato ad esplodere in quella circostanza. Con questo non voglio dire che abbia fatto bene, abbia fatto male, però purtroppo quando vi è un fatto violento, una volta in diritto si diceva che per provare il dolo bisognava provare prima quello che i latini chiamavano frigido et patoque animo, cioè ha commesso quel fatto con animo freddo e pacato. Oggi purtroppo tra mass media, crisi economica, social, io non so quanti delitti possono essere commessi da un agente che si rappresenta, che vuole quel fatto e ha consapevolezza di commetterlo. In una situazione di violenza di genere, mi ricordo in una trasmissione in cui c'era anche il dottor Calabrese, si parlava di violenza sugli anziani. Allora, abbiamo visto delle immagini raccapriccianti e la violenza sugli anziani rientra nella violenza di genere. Nessuno ne parla. Abbiamo visto delle
0: Beh,
1: immagini
0: noi sono anni che ne
1: raccapriccianti.
0: parliamo.
1: Prego?
0: Noi sono anni che affrontiamo il tema della violenza
1: Oh.
0: sugli anziani.
1: Allora, che motivo c'è di malmenare una persona ottantenne nei modi in cui abbiamo visto? Cioè, o c'è una deviazione mentale che andrà indagata in fase dibattimentale o in fase di indagini preliminari, ma arrivare a quegli estremi...
0: Poi ce lo spiegherà
1: assolutamente,
0: Bruno,
1: ce l'ha già spiegato, ma forse se lo ripete è anche meglio.
0: Beh, noi sotto questa cosa qui, perdonami se ti interrompo, noi insomma la controinformazione la facciamo, siamo anni che parliamo di violenza sulle donne, violenza sui bambini, violenza all'interno delle strutture penitenziarie, violenza sugli anziani, insomma di tutto ci possono accusare, a meno che non parliamo di questi temi che da sempre, ormai sono 13-14 anni che parliamo ogni anno, già quest'anno abbiamo parlato di violenza di violenza di genere, femminicidio, maschilicidio, già 4 volte, se non ricordo, questa dovrebbe essere la quinta.
1: Ecco, ad esempio,
0: perché è giusto parlarne sempre.
1: Il termine giornalistico femminicidio, maschicidio non dà l'idea di quello che è poi il diritto, l'applicazione della norma. Cioè, noi dobbiamo parlare sempre e di omicidio.
0: Sì,
1: perché
0: però,
1: poi l'interpretazione evolutiva...
0: Per dividere le due cose...
1: Quando uno fa l'università dice allora se ammazza una donna non è omicidio. Io mi ricordo il professor Vassalli dice no, perché c'è l'interpretazione evolutiva. Quindi... Bisogna riportare anche le cose nella loro dimensione.
0: Assolutamente sì, però insomma, è un modo per distinguere poi l'omicidio sulla donna e quello sull'uomo. Poi è chiaro, siamo tutti d'accordo sul fatto che sia un omicidio, non è che poi diventa un altro tipo di reato. Però magari volevo partire però dalla violenza relazionale che nasce poi nelle famiglie, no? Parliamoci
2: esatto,
0: chiari.
2: Certo, ecco, certo.
0: Secondo te da cosa dipende questa cosa che può generare questo tipo di violenza in una coppia che inizialmente si ama e poi si odia e poi alla fine molte volte purtroppo troppo spesso finisce anche con un omicidio?
2: Adesso sulle singole cause che poi portano una coppia a esercitare violenza sull'altra, certamente vi è un discorso di potere, cioè io esercito violenza sull'altra persona perché io così esercito il potere e quindi c'è una volontà di affermarsi nei confronti dell'altra persona usando violenza che può essere o fisica o sessuale o economica o psicologica e quindi da questo appunto per questo noi parliamo poi di una relazione violenta. A me piace proprio usare il termine di violenza relazionale che è sì un sinonimo di violenza intrafamiliare ma consente di porre il focus sulla relazione tra vittima e autore di reato, andando poi a riprendere, no, il primo a parlare di violenza relazionale fu, mi pare, nel 78, il professor Gulotta, nel famoso libro La vittima. Ecco, a me piace proprio dare questa interpretazione, perché in fondo tra vittima e autore di reato c'è una relazione tra loro. Nell'ambito della violenza intrafamiliare adoperiamo il termine relazionale, perché c'è una relazione di affetto che poi potrà essere la vittima, tanto l'uomo quanto la donna, quanto il genitore rispetto alla violenza esercitata da un figlio, per esempio, così come appunto anche i minori che si trovano in un ambiente o i figli anche maggiorenni violenti e sono anche loro vittime. E quindi in questo contesto noi abbiamo la violenza relazionale. Chiaramente sono sempre dinamiche collegate alla volontà di affermarsi sull'altra persona, quindi il potere, io come lo esercito, ho bisogno di questo. Poi se tu mi chiedi se ci sono, come posso dire, se l'autore del reato può avere o meno dei disturbi, ovviamente nell'ampia casistica sicuramente vi sono persone che, e questo forse di questo può parlarne il dottor Calabrese, che hanno dei tratti loro particolari, no? Però io non mi soffermo

0: su quello, cioè io valuto l'aspetto appunto della vittima, cosa succede alla vittima che si trova in questa situazione. Allora, tanto la donna quanto l'uomo hanno bisogno di avere un'assistenza multidisciplinare. Oggi noi abbiamo tanti centri antiviolenza che accolgono le donne, meno male per fortuna, ma ci vuole anche la coscienza di avere dei centri antiviolenza che accolgono anche uomini, per un discorso di supporto multidisciplinare, perché poi il focus è chi c'è in quella famiglia, ci sono dei figli? Aiutiamo anche gli uomini a riconoscersi, diciamo così, aiutiamo anche chi non è donna a riconoscersi nell'ambito di una situazione di violenza per preservarsi. E poi volevo anche aggiungere un aspetto sulla violenza fisica subita dagli uomini. Vero che la donna principalmente esercita violenza di altro tipo, psicologica. Però guardate che l'uomo minimizza la violenza, anche quella fisica, perché a me è capitato di sentire persone che mi dicevano: ma guardi avvocato, per me non è lo schiaffo che mi dava, gli schiaffi, non è quello, perché in fondo a me, che sono uomo, faceva poco male, è l'umiliazione, è il fatto per esempio di subirlo davanti ai miei figli.
1: Certo.
0: Quindi c'è anche questo aspetto importante, l'uomo non si riconosce perché non riconosce la violenza come tale, certamente per vergogna, come ha detto il dottor Calabrese, per paura di perdere i figli, per paura di apparire in contrasto con gli stereotipi che oggi ancora purtroppo ci sono sull'uomo come maschio alfa, e quindi per tutta una serie di vicende noi ci troviamo anche un dato oscuro, non conosciuto di violenza. Chiaramente vale il dato oscuro anche per le donne. Però ecco, mentre per le donne, per fortuna, dal 76 in poi, dalle battaglie femministe, si sono fatti tanti passi avanti, e per gli uomini un po' meno.
2: Siamo
0: ecco.
2: Ancora ai blocchi di partenza.
0: Certo.
2: Bruno. Ecco, io a te volevo farti una domanda, oltre a, insomma, a chiarire alcuni aspetti di cui ha parlato l'avvocato Coppola, ma secondo te c'è una relazione fra la violenza domestica e quella che poi è successivamente la violenza dei ragazzini, dei giovanissimi?
1: Il contrario. Allora, vi do una notizia bomba. La violenza intrafamiliare è notevolmente sottovalutata ed è estremamente diffusa. Perché? Forse che la cultura maschilista, la cultura patriarcale si è incrementata? È venuta al contrario, è venuta meno. Eppure la violenza intrafamiliare era molto meno diffusa sul piano statistico, molto più incisiva, prima del 75, laddove il maschio aveva potere di poter trasferire, stabilire il luogo di residenza dalla famiglia dove credeva, dove voleva, in maniera indisturbata, e poteva anche picchiare tranquillamente in maniera indisturbata, c'era anche la possibilità di querela da parte della donna, ma comunque doveva arrivare a delle forme di violenza fisica che raggiungevano il pronto soccorso. E allora perché era meno diffusa? Semplice. Parliamo di un contesto sociale in cui vi era una rete familiare molto estesa che prevedeva degli ammortizzatori. Noi abbiamo invece un contesto sociale basato su una famiglia nucleare in cui il contesto sociale è altamente competitivo, pensate ai luoghi di lavoro, in cui la donna cerca di emanciparsi anche con una sorta di carrierismo, e in cui il maschio isolato, perché non ha più una rete familiare e parentale, mal sopporta non solo i processi emancipativi, ma mal sopporta la condizione di sofferenza e discredito nel confronto rispetto ai successi della donna. Oh, attenzione! Vi do un'altra notizia bomba. Le problematiche di violenza intrafamiliare di squalifica che vengono sistematicamente fatte, e questa è la bomba, ad orologeria psicologica, che vengono fatte davanti ai bambini, davanti ai figli, si protrarranno nel futuro, nel momento in cui i ragazzi diventeranno adulti, e si perpetreranno con fattore moltiplicatore nei propri nuclei familiari, perché interpreteranno come modello educativo nei riguardi dei figli, modello interattivo nei riguardi della moglie, anche modello erotico, attenzione, esatto. Questo è ancora più pericoloso. E questi bambini che vedono la violenza intrafamiliare la incominciano a sviluppare a livello scolastico per avere un successo relazionale. Vedono che funziona e la perpetrano. Quindi la nostra società aborra la violenza, deve aborrire la violenza, ogni forma di violenza, anche in termini di ricatto, anche le violenze etiche. Eppure sappiamo che maschio e femmina all'interno della famiglia nucleare hanno difficoltà a gestire i propri figli e commettono violenza morale. Anche il dire guardati la televisione e non dare fastidio, non rompere, è violenza educativa ed è violenza morale. Eppure, concludo, il vero problema è la solitudine delle famiglie nucleari che non hanno una rete. Infatti, che ben vengono le reti di ascolto, le reti socioassistenziali, perché anche non permutando la violenza a cui la vittima purtroppo è costretta a subire, incominciano ad avere attraverso l'ascolto un sistema di empowerment, un sistema di dire adesso forse ho la capacità di cambiare le cose, forse adesso ho la capacità di vedere una prospettiva diversa. Questo c'era allorquando le famiglie erano molto legate tra di loro e vi era un parentato, era una comparanza che supportava tutti quanti, vittima e aggressore, perché poteva essere modulato dai parenti.
2: Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi passiamo alla terza e ultima parte della puntata. Ci vediamo fra due minuti.

0: Ecco Bruno, tu poi passiamo alla dottoressa La Salvia. Stavi adesso fuori onda, stavi raccontando questo fatto che è molto importante sull'omicidio del guardrail. Vuoi ricordarlo a tutti i telespettatori?
1: Allora, nell'omicidio di Vigevano, in cui la vittima è stata gettata via dalla cavalcavia sull'autostrada, per cui la vittima è morta, sembrerebbe, bisogna aspettare i risultati dell'autopsia, sembrerebbe che sia morta perché investita da un camion sulla rete stradale autostradale sottostante, non è riuscita a evitare il corpo. Allora, sostanzialmente la famiglia abitava a un chilometro dal viadotto che attraversava il ponte. Beh, sostanzialmente la vittima è stata gettata inerme, quindi l'attività di aggressione è sicuramente avvenuta in precedenza. La vittima è stata portata sul viadotto, l'omicida ha fatto in modo che di prendere la vittima inerme, affiancata al guardrail. Il guardrail che delimita la corsia di attraversamento, dopodiché l'ha superato, quindi l'ha scavalcato con la vittima, e la cosa peggiore è che ha portato la vittima a fianco al parapetto del viadotto, che era dotato di uno spazio per mettere i piedi, per cui l'omicida è salito sul parapetto perché tranquillamente poteva appoggiare i piedi, ha alzato il corpo della vittima, dopodiché la vittima l'ha alzata al di sopra della propria testa per poi scaraventarla giù. Questo perché? Perché dal parapetto vi è solamente una rete di un metro. Ma la cosa più raccapricciante è che la rete del parapetto non era a filo interno, era a filo esterno del viadotto, per cui la persona poteva tranquillamente salire. Bene, a distanza di 30 anni dal fenomeno del lancio dei sassi sulle autostrade, il Ministero dei Trasporti non ha lanciato delle direttive, una precisa regolamentazione che debba gestire le reti di protezione, si chiamano reti di protezione antisasso, proprio perché impediscono alle persone di buttare al di là della rete, le reti sono fatte con un angolo a 45 gradi, per cui la persona sottostante ha difficoltà a gettare degli oggetti, lo dovrebbe fare solamente dalla sede stradale, ma buttandolo dalla sede stradale gli oggetti diventano più piccoli di peso, perché non può scaraventare sassi, macigni giganti, per cui rimane il problema della sicurezza dell'uso delle autostrade, che ogni volta che c'è un viadotto, chiunque, a maggior ragione se le reti montate in quel modo, anche dei ragazzini possono salire e a un metro
0: insomma un delitto che sarebbe potuto evitare, insomma. Dottoressa La Salvia, cioè, ma un genitore che è stato maltrattato, cioè un genitore che maltratta, mi spiego meglio, è possibile che sia stato un bambino maltrattato? E poi un'altra cosa, ecco, voi che fate indagini anche su questi casi, ecco, qual è la prima azione che poi si fa quando c'è una denuncia per maltrattamenti?
2: Sì, in realtà il problema è proprio quello che diceva l'avvocato, cioè quando si verificano dei reati di maltrattamento all'interno di un nucleo familiare, gli effetti devastanti sui minori sono notevoli. Il problema della violenza relazionale è veramente un problema che ha una portata globale.
1: Bravissimo.
2: E questo innanzitutto per un motivo, perché la vittima si fida dell'autore del reato. Generalmente l'autore di un reato di violenza relazionale è la persona di cui la vittima si fida, che conosce. E qui voglio fare un accenno a chi vittima secondaria non è, ma sono i minori che assistono ad un atto di violenza all'interno del proprio nucleo familiare. Questi minori hanno degli effetti devastanti, possono avere dei traumi psicologici nel breve ma anche nel lungo termine. perché è ovvio che credo che non c'è cosa più brutta per un minore assistere a un maltrattamento all'interno del nucleo familiare, dove che è considerato il posto dove più di tutti dovrebbe proteggerli. E ecco, io dico questo, la strategia per contrastare la violenza relazionale è non può prescindere da essere una strategia globale che richiede una moltitudine di interventi. Quindi accanto all'azione prioritaria delle forze dell'ordine si deve affiancare quello della magistratura, delle istituzioni pubbliche, delle associazioni di categoria e soprattutto, dico soprattutto, le agenzie educative, in primis la famiglia e la scuola. Perché guardate, non si nasce violenti, violenti si diventa, per cui nella vita il percorso educativo è fondamentale e inizia all'interno delle mura domestiche, la famiglia, la prima agenzia educativa, poi la scuola e poi tutto il resto. Ecco, io voglio fare un invito, voglio approfittare di questa trasmissione per fare un invito a tutte le vittime di violenza. Non trascurate mai il minimo segno di violenza psicologica, fisica, economica. Non bisogna mai trascurare anche il minimo segnale. E non bisogna indugiare dal chiedere aiuto per poter uscire dallo stato di isolamento, di assoggettamento di cui ci si versa. Quindi bisogna con fiducia rivolgersi alle forze dell'ordine attraverso il numero unico di emergenza, il 112, o attivando tutta la rete dei servizi socio-educativi, sia pubblici che privati, che vengono predisposti attraverso il numero antiviolenza e antistalking, che è il 1522, che è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Bene, speriamo che nasca, stanno raccogliendo le firme, speriamo che nasca anche il numero verde per le violenze sui maschietti, perché credo che sia necessario anche quello. Avvocato, io volevo tornare a lei. È vero, la violenza molta rimane sotto traccia, molte poche denunciano, però c'è anche un altro fenomeno, che è quello delle denunce fasulle. No, l'84-85% dei casi di violenza denunciati da molte donne vengono archiviati perché delle fake pazzesche. Il 5% vengono assolte, l'altro 5% vengono condannate. Insomma, poi nel computo del discorso violenza, anche queste denunce farlocche penso che poi abbiano il loro peso. Lei che dice?
3: Allora, non esiste una denuncia farlocca, esiste una denuncia strumentale. Cioè, spesso le denunce scattano nel momento in cui vi è una separazione conflittuale e allora la denuncia diventa un'arma nei confronti della controparte. O addirittura in casi peggiori un'arma per sottrarre i figli all'altra parte. Spesso purtroppo accade che i figli in queste circostanze vengono mandati in case famiglia, che non auguro a nessuno, non auguro veramente a nessuno. Quindi la cosiddetta denuncia a fasulla, che è strumentale e nient'altro, serve solo purtroppo, e in questa circostanza ci dovrebbero essere dei correttivi economici a chi denuncia falsamente, perché spesso chi denuncia falsamente, o meglio strumentalmente, sa che quello che va ad esporre all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria è fasullo, lo sa che non è esistito. Ci dovrebbero essere dei correttivi finanziari come esistono in Germania, dove se tu usi la giustizia per un fine personale vieni sanzionato finanziariamente. Ex abrupto, nel momento in cui il caso viene archiviato, a te scatta una sanzione. Oggi addirittura assistiamo non ad una denuncia strumentale, ma più denunce, cioè più denunce fatte reciprocamente, perché poi scatta la rivalsa. Quindi abbiamo una macchina della giustizia che lavora su ipotesi delittuose non genuine, con spendita di tempo, energie e soldi dei contribuenti. Perché come diceva la Thatcher, non esistono soldi pubblici, esistono soldi dei contribuenti.
0: Io, avvocato Coppola, un giorno parlando, durante un'intervista con un capitano dei carabinieri, mi disse, ma perché gli posi questa, la domanda proprio sulle denunce farlocche, io le chiamo farlocche, poi nel termine tecnico, però la gente capisce che sono denunce false. E il capitano mi disse, ma sa, dice, qui in caserma arrivano tante donne per esporre denuncia ai propri compagni, ai propri mariti, ex mariti, molte di queste poi tornano perché vengono denunciate a loro volta perché sono fasulle. Ecco, secondo lei quanto incide la denuncia falsa poi nel proseguire questa battaglia contro la violenza?
4: Sì, allora chiaramente una denuncia falsa, oltre a sottrarre risorse a tutti quei casi in cui c'è una vittima vera, e questo è il primo problema che dobbiamo avere in mente, rovina la vita alla persona che la subisce.
0: Ma non pensa che se venissero fatte indagini più approfondite il fenomeno comincerebbe un po' a diminuire? Perché l'85% delle denunce false, e questi sono dati ufficiali, non è cosa da poco.
4: Chiaramente chi riceve la denuncia ha l'obbligo di appunto riceverla, e quello che la vittima appunto riferisce viene assolutamente preso in considerazione tanto quanto quello che dice una vittima vera, per cui è poi un problema che si pone nei confronti di chi è stato denunciato allo Stato. Talvolta, laddove un pubblico ministero sa esservi già incardinata una separazione, io l'ho visto fare, invita immediatamente l'indagato, per esempio, a rendere interrogatorio in modo tale da poter difendersi in prima battuta, e cosicché quella denuncia non sottrarrà anche i tempi di un processo, le risorse di un processo, ma verrà poi definita con una richiesta d'archiviazione.
0: Quanti di quelli denunciati vengono chiamati poi dal pubblico ministero
4: pochi,
0: e sentiti? L'1%,
4: pochi, lo 0,2%? Io le parlo, chiaramente io ho una sede privilegiata, lo dico perché io sono un avvocato del Foro di Milano, quindi mi trovo ad avere a che fare con una preparazione eccellente, non lo dico per captatio benevolenze, ma anche proprio con un approccio sia per i casi di vittime vere, sia laddove si sospetta che ci possa essere una certa strumentalità per ottenere maggiori vantaggi in sede di separazione, c'è un certo tipo di intervento. Però sicuramente io ritengo che una falsa accusa sia anche quella una forma di violenza, e purtroppo le false accuse le subiscono prevalentemente gli uomini.
0: E purtroppo ne parliamo solo noi,
4: e quella è una forma di violenza. Io vorrei anche appunto richiamare il fatto laddove ci sono denunce reciproche. Ecco, se siamo in sede separativa e vi sono denunce reciproche, è chiaro che là in quel momento si aggrava l'attività della procura, dell'attività difensiva, dell'indagine, ma è anche vero che magari si capisce subito che è tutto strumentale, no? Però noi dobbiamo pensare che esiste anche un'altra forma di violenza, che è quella bidirezionale. E una parte agisce violenza sull'altra ed è assolutamente reciproco. E questo tipo di violenza viene molto sottovalutato, proprio perché c'è il fenomeno delle denunce strumentali reciproche. Anche laddove arrivano due denunce reciproche, magari non strumentali, finiranno in archiviazione. Ma in quei casi c'è davvero violenza in quella famiglia, ci sono davvero i figli, e quindi viene sottovalutato il caso. Poi chi è più debole dei due magari poi soccombe, però bisogna prestare molta attenzione. Per questo io faccio un discorso di violenza sulla persona con un'attenzione particolare. Forse è il caso di avere un affiancamento anche criminologico al pubblico ministero laddove arriva una denuncia di questo tipo. Bisognerebbe sostenere e formare degli esperti.
0: La strada è molto lunga, ci vuole molta buona. Sono rimasti 4 minuti, io farei un giro di 1 minuto a testa, partendo dalla dottoressa La Salvia, sulla violenza online, la violenza sul web.
5: La violenza online è un fenomeno che sta aumentando in maniera esponenziale, considerato l'utilizzo diffuso che si fa di internet e dei social media. Per cui poi ecco, un'attenzione particolare andrebbe riservata da parte dell'uso dei minori di queste piattaforme. Per cui ecco perché
0: che
5: insisto.
0: Sono le vittime maggiori. Sono,
5: esatto, cioè, la famiglia deve.
0: Giovanissime e anziani sono le vittime predilette, sì, per diversi tipi, sì, di reati.
5: Ecco, sono quelli più vulnerabili. Quindi invito i genitori a. Esistono dei sistemi per poter comunque controllare.
0: Bruno, tu volevi dire qualcosa? Ti volevi riferire a qualcosa che diceva l'avvocato Coppola?
1: Intanto un appello, vorrei.
0: Tieni presente che hai 3 minuti. Cioè hai 2 minuti e poi
1: vorrei collegarmi con quello che ha detto la professoressa e fare un appello. Per quanto riguarda l'arresto, noi abbiamo avuto la settimana scorsa l'arresto di un sex offender seriale. Mi ha molto colpito per stupro. L'ultimo arresto è per stupro, già era stato condannato più volte, sempre per violenza sessuale. Mi ha molto colpito che la mamma era stata vittima di violenza intrafamiliare continuativa nel tempo perché il papà di questo signore era un alcolista. Bene, un appello. Alle donne, a chi che sia, quando voi vedete, subite, siete vittime di una violenza intrafamiliare, dovete immediatamente denunciare. Non aspettate che i figli arrivino a 18 anni, 20 anni, per poter realizzare un progetto emancipativo di interruzione del rapporto, di rottura del rapporto. Perché? Perché è il peggior modo per difendere i figli. Perché i figli nel vedere un modello educativo in cui la vittima, in questo caso la mamma, è vittima inerme, soccombe, state proponendo al bambino per l'età adulta una anomalia relazionale con le donne, per cui lui opererà secondo quello che ha visto. D'altronde, tutti noi, nei processi educativi che mettiamo in atto, cerchiamo di ripetere automaticamente quello che abbiamo visto e l'esperienza che ne abbiamo tratto. Altro problema, violenza per quanto riguarda i dispositivi.
0: È rimasto 30 secondi.
1: Sui dispositivi. Bene, i genitori devono controllare la modalità di utilizzo dei dispositivi. Perché la documentazione della violenza è motivo di appeal, è motivo di orgoglio per i minori e bisogna subito censurare questo modo di utilizzo. E quindi i genitori sono arbitri del sistema di valore educativo. Attenzione, è di oggi, è di ieri, come la violenza anche a livello politico sta diventando un modello interlocutorio avere successo.
0: Bravo, bravo.
1: Contrariamente ai modelli etici educativi dei politici della prima Repubblica.
0: Ne parlavamo stamattina in treno con l'avvocato Capalonga proprio di questo. Cioè, se l'esempio arriva dal Parlamento siamo rovinati. Purtroppo ci sono rimasti 2 minuti, 1 minuto e mezzo, e mi basta la malapena per i saluti. L'avvocato Capalonga sarà per la prossima volta, tanto quello che doveva dire l'ha detto. Io ringrazio.
3: Volevo solo chiosare una cosa detta dalla collega. Anni fa conobbi un ufficiale di polizia giudiziaria qui a Roma, il quale mi disse: quando mi arriva una denuncia querela, io accendo una luce anche sul denunciante. Oggi questo non accade più.
0: Non accade mai, e difatti. Per questo ci ritroviamo poi con 84 processi che finiscono nel nulla, perché denuncia fasulla. Va bene, io ripeto, ringrazio la dottoressa Paola La Salvia, grazie a voi. Speriamo di averla. Non so se la prossima settimana parleremo sempre di reati sul web. Mi piacerebbe averla come ospite, naturalmente, perché lei è un'esperta in materia. Ringrazio l'avvocato Mario Capalonga, grazie avvocato, è stato da noi. Naturalmente ringrazio anche l'amico Bruno Calabrese, grazie Bruno, spero di averti anche nelle prossime settimane come nostro ospite. E naturalmente non posso che ringraziare l'avvocato, grazie, Veronica Coppola, che è venuta da Milano affrontando le peripezie delle ferrovie del Trenitalia con i soliti ritardi di 45, 50, un'ora e anche oltre. Bene, cari amici, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto. Questa sera ho i brividi perché

0: dai, svegliamo
1: Esatto.
0: subito.
1: Campione europeo proprio l'altro ieri, Sauro Cesetti, il nostro Mughini. Ciao Sauro.
2: Ciao a tutti, questa è, penso che sia una delle puntate più interessanti, anche perché il titolo è arrivato fresco fresco, perciò ci faremo anche raccontare dove hanno lavorato, come hanno lavorato, qual è stata la selezione dei materiali e quant'altro, che sicuramente saranno stati maniacali.
1: Bene, e abbiamo con noi ragazzi uno dei due titolari di questa super azienda, vi sto parlando di IPK, è con noi Daniel Sliva. Ciao Daniel!
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, un grandissimo piacere averti con noi, tra l'altro lo vedete così abbronzato perché è appena tornato dalla Grecia, lo possiamo dire. Mentre il suo team era a vincere a Sarno, lui si godeva un po' di vacanza, giusto?
3: Sì, si può dire così.
1: Bene, Daniel, con te dopo parleremo di questa super vittoria al campionato europeo nella classe KZ, ma prima vogliamo fare un po' un salto indietro nel tempo e dirci come nasce IPK.
3: Allora, IPK nasce nel 2009, che è stata praticamente acquisita un'azienda che era sempre nel settore car, ma che è fallita. Ma quello che per me e per mio socio è data più importante è in realtà 2023, quindi 3 anni e mezzo fa, quando abbiamo comprato dal proprietario precedente IPK. Proprietario precedente in 2009 ha introdotto marchio Praga, quindi era lui a portare questo marchio storico della Repubblica Ceca che esiste da 1907, era lui che ha portato questo marchio dal 2009 nel settore car, 2023 quando abbiamo comprato noi azienda perché abbiamo visto potenziale, abbiamo deciso di spingere e di portare IPK ancora su livelli più alti di quello che è oggi, di quello che era prima.
1: Ecco Daniel, intanto qua stiamo vedendo delle immagini straordinarie della vostra sede che ricordiamo in provincia di Verona, giusto?
3: Sì, corretto.
1: Ecco, stiamo vedendo delle immagini qui, sicuramente i nostri amanti telespettatori, amanti del karting staranno godendo perché insomma è veramente una factory dove non manca nulla. Sauro, tu che sei maniacale nella tecnica e ti piacciono tanto queste cose. Cosa provi a vedere queste immagini?
2: Beh, dai, è una delle aziende che guardavo sempre spesso. I telai sono bellissimi, rifiniti, saldati come si deve, maniacali su quello che è la rifinitura dei materiali stessi, tanto che l'alluminio piuttosto che il magnesio, no, piuttosto, scusate, il magnesio piuttosto che l'alluminio più volte ben curato, cioè il telaio è bello da vedere. Non è solo bello, perché poi comunque, come ben sapete, anche anni addietro i miei rivali hanno vinto comunque campionati importanti, perciò parliamo sempre di personaggi di livello di Serie A, insomma.
1: Ecco Daniel, quali erano gli obiettivi iniziali che si era prefissa l'azienda IP Karting?
3: Obiettivi iniziali quando abbiamo preso noi azienda in mano nel 2023. Vedevamo già tanto potenziale, no, in azienda perché veramente storicamente IP Karting si è sempre focalizzato sulla qualità, sul dettaglio, sul design, ma abbiamo detto c'è ancora di più e vogliamo proprio portarlo a livelli, a massimi livelli. Okay? Quindi ovviamente aumentare la produzione mantenendo la qualità e precisione di Karting.
1: Ecco, se ti dovessi chiedere, Daniel, com'è cambiata in questi anni l'azienda, cosa mi risponderesti?
3: Guarda, abbiamo proprio cominciato un progetto che noi internamente lo chiamiamo Progetto 4000. Perché Progetto 4000? Perché l'anno scorso abbiamo fatto record 2500 telai distribuiti in tutto il mondo e noi stiamo riorganizzando, ristrutturando tutta l'azienda per poter fare un giorno 4000 telai. È un progetto che è già cominciato da un anno e mezzo, progetto che durerà prossimi almeno 2 anni, ci sono vari passaggi, ma questo è il nostro obiettivo, ma focalizzandoci tantissimo sulla precisione e efficienza. Queste sono per noi le cose molto importanti.
0: E
1: Beh,
0: una
1: diciamo
0: cosa,
1: Daniel, che
0: Daniele,
1: sono
0: scusa, visto che sono nuovi campioni europei, sappiamo che loro sono una grandissima azienda.

0: essendo campioni europei adesso, magari il marchio Formula K viene visto ancora di più. Se avete un eccesso di ordini, un boom, come fate a gestire il tutto?
1: Io sono sicuro che si organizzano.
0: Eh beh, ovvio, è ovvio.
2: Sì, certo, devi in qualche modo devi gestirlo, devi farti le scorte. Ovviamente abbiamo nostre statistiche di quello che sono le vendite, quindi siamo in grado di prevedere certe scorte di materiali, di telai che vanno più venduti. E poi sai come funziona? Chi arriva prima riceve il materiale, primi. Nel nostro settore, i nostri clienti non vogliono il nostro telaio domani, lo vogliono ieri. Devi un po' adattarti, no? Dobbiamo noi un po' adattarci come aziende produttrici e cercare di soddisfare il più possibile i nostri clienti.
1: Ecco, Daniel, c'è stato un momento significativo nella vostra carriera dove avete pensato, ragazzi, siamo sulla strada giusta?
2: Guarda, è difficile dire se c'era un momento proprio così, perché io sono convinto che tutti i giorni che vengo qua in azienda, devo dire che negli ultimi 3 anni veramente mi diverto un sacco a venire qua e stare con i nostri ragazzi. Per me non è un momento singolo, per me è quasi tutti i giorni vedere tutto quello che facciamo, tutto quello che stiamo migliorando. Quindi più di un momento per me è un lavoro continuo.
1: Beh, bellissimo quello che hai detto adesso, cioè che vai al lavoro col sorriso e poi i risultati arrivano di conseguenza. Quanti siete in azienda, Daniel?
2: Allora, oggi siamo 25 persone qua in fabbrica e circa altri 25 che gestiscono, che sono divisi tra i nostri team. Quindi possiamo dire 25 fissi, 25 racing, una cinquantina di persone. Ma sai, io più di dipendenti mi piace chiamarli una famiglia. Io veramente cerco di gestire l'azienda come una famiglia, da minimi dettagli, quando i nostri dipendenti hanno compleanni, sai, ricevono qualcosina, o cerchiamo veramente di essere qua come una famiglia, e io cerco di educare i nostri dipendenti, dire sempre: quando pensate di azienda, non dovete pensare che è mia o di mio socio, dovete pensarla come fosse vostra.
0: E questo è una bellissima cosa.
1: Questa è veramente una bella, bella cosa.
3: Anche perché riesci a ottimizzare le sinergie di tutti e soprattutto non lasciare niente indietro. Perciò anche qui sulla ricerca dei materiali e quant'altro, come lavorano, cioè se l'occhio, tra virgolette, passatemi il termine, non viene, non, il problema non viene colto subito, poi passa anche, e poi quando arriva il reparto corse o arriva il cliente, non ha la stessa, diciamo, prestazione.
0: Esatto.
1: Ecco, tra l'altro, Daniel, voi siete produttori e titolari di quattro brand, OK1, Praga, RS e Formula K. Qual è la filosofia che lega tutti questi quattro vostri brand?
2: Allora, tutti e quattro questi marchi sono i nostri bambini, ok? Quindi vengono trattati ugualmente. Quindi vuol dire che il materiale, qualità, tutti e quattro ricevono stesso trattamento. Ma commercialmente noi vediamo che sia marchio Praga sia Formula K ci fanno maggior parte del nostro fatturato, quindi maggior parte delle vendite. Giusto dire che oltre questi quattro marchi, noi abbiamo, io quasi lo chiamo come quinto marchio, che non è proprio nostro, che è marchio Tillotson, che è un'altra nuova categoria, quattro tempi, e noi per Tillotson abbiamo una collaborazione molto stretta, ci conosciamo bene con il proprietario di quel marchio di azienda, quindi, e noi produciamo i telai anche per loro, quindi lo consideriamo come nostro quinto marchio.
1: Beh, insomma,
0: E
1: una
0: una
1: bella
0: cosa, Daniel,
1: famigliola.
0: secondo me il Tilson viene dopo come vendite dopo Praga e Formula K, vero? Perché sta prendendo molto piede questi campionati qui, eh?
2: Matteo, hai assolutamente ragione. Questo campionato lo abbiamo sviluppato un po' insieme con Tillotson, che ci chiedevano, quindi io veramente lo considero come un progetto insieme, ma per me è un progetto perfetto che si posiziona tra quello che sono i rental e quello che sono le nostre gare a alto livello di due tempi. Quindi all'inizio qualcuno poteva pensare che Tillotson è quasi un

0: una concorrenza a due tempi, ma non è così. Anzi, è al contrario, vediamo tanti piloti che partono da rental, ma due tempi subito sono troppo per loro. Quindi passano tramite Tillotson utilizzando telaio e motori a quattro tempi. Quindi è una categoria che porta nuovi piloti nei due tempi.
1: Beh, questa è una bellissima cosa. Ecco, quali sono i controlli qualità più importanti prima che un telaio lasci la vostra azienda, Daniel?
0: Allora, noi controlliamo 100% delle scocche dopo processo di verniciatura. Ok? Quindi tutte le scocche vengono misurate. Viene rilasciata, noi la chiamiamo una checklist, dove c'è scritto il numero di serie, chi ha controllato, cosa è stato controllato, quali erano le misure, e questa checklist viene archiviata nel nostro sistema. E ovviamente questo era per le scocche, ovviamente anche i vari componenti, quelli principali, quelli più importanti, hanno il suo controllo.
1: Beh,
0: Io
1: ragazzi, qui stiamo parlando della BMW o della Mercedes.
2: Beh, ma guarda che un'azienda di questo livello qui si evidenzia a differenza degli altri per questo, per dare un supporto, dare una qualità, dare una certezza a coloro che acquistano. Io ho una domanda invece un pochino più curiosa, se mi permettete. Prima, tornando indietro un attimino, diciamo che i clienti chiedono più Praga e Formula Kart rispetto agli altri, no? Giusto? Ma per quale motivo te lo siete mai chiesto? Avete fatto un sondaggio? Diciamo per capire perché, più o meno, o perché sono quelli che si prestano di più per i pneumatici che abbiamo oggi, non lo so.
0: Ma guarda, motivo alla fine nasce un po' anche da parte nostra, nel senso Praga e anche Formula K sono stati sempre spinti un po' di più, nel senso abbiamo sempre creato il Racing Team Praga, oppure adesso Formula K, soprattutto per le categorie KZ, quindi questa anche è anche un po' la risposta. Poi ovviamente avere più marchi ti dà un vantaggio se per esempio in Australia abbiamo già il nostro rivenditore Praga, posso aggiungere un altro rivenditore Formula K e così via anche per altri marchi. Quindi
2: Ah,
0: anche questo è un motivo per cui avere più marchi. Ma perché Praga Formula K? Perché anche noi stessi abbiamo spinto un po' di più questi due marchi.
3: e quindi la scelta di Davide Forè, io almeno l'ho percepita così, il nostro caro amico Davide con RS, diciamo, è per anche rilanciare il marchio RS Carte, giusto?
0: Esatto, ma
3: E
0: questo.
3: dico una cosa, ci sentiamo spesso, sono rimasto, ci siamo sentiti, abbiamo parlato di motore materiale. Quando sta andando forte quest'anno Davide, perché per la
2: Sì.
3: sua età correre in WSK, fare delle gare con i ragazzini di 20 anni, 18, lui oltre 50 anni, poi Davide al telefono 20 minuti, si parla, perché io gli ho fatto i miei complimenti e mi ha detto: Matteo, il materiale, ha detto, io ci metto le mie esperienze e tutto, ma ho un grande materiale che sono riuscito a sviluppare insieme a loro e mi trovo veramente, veramente bene. Queste le parole di Davide. E quindi sono felice anche perché sta andando veramente forte.
1: Poi, infatti,
0: Sì,
1: alcune immagini di Davide, scusa Daniel.
0: infatti ci sono alcune immagini di Davide con il nostro team NGM RS. Abbiamo praticamente creato insieme. A me non mi piace chiamarli team satelliti perché non è così. Per me questi team che stiamo creando sono proprio come team nostri, nel senso Nico Biasuzzi che gestisce team NGM è qua da me, da noi praticamente quasi ogni tanto anche 2 volte a settimana per ragionare, per fare sviluppo insieme. Quindi abbiamo deciso di spingere anche marchio RS e abbiamo messo Davide con team NGM nel campionato italiano quest'anno.
1: Beh, insomma, questo qui è una bellissima cosa. Insomma, avete l'occhio lungo anche per i talenti. Insomma, Davide non ha bisogno di presentazioni, però vincere poi non è mai facile, soprattutto lo possiamo dire alla sua età. E voi gli state dando, come diceva Matteo, del gran materiale. Ecco qui la tuta RS, di uno dei brand di IP Karting. Bene, ragazzi, io andrei avanti perché non solo grandi piloti del passato, ma anche del presente che sono in Formula 1, tipo Russell, ha corso con voi con OK1, giusto?
0: È vero, anche qua in ufficio ho ancora la foto,

0: Se mi ricordo bene, era la gara di Las Vegas, scusa, di Las Vegas, e lui ha vinto, adesso non mi ricordo che categoria, con il nostro marchio OK One. Sì, questo era quando ha cominciato, vedi che c'è Lobo Praga qua. Sì, questo secondo me è la foto di Las Vegas, dove qua abbiamo George Russell. Quindi sì, è bello avere ovviamente ragazzi così che corrono con te e dopo li vedi in Formula 1. Soprattutto per noi, perché noi alla fine tra protagonisti più grandi nel kart siamo quelli più giovani come aziende, no?
1: Eh sì,
0: Per le
1: infatti.
0: aziende storiche che hanno 30 anni è più facile avere già una serie di
1: Una
0: pilotini così.
1: storia. Esatto.
0: No, e adesso cominciano ad arrivare, quindi dobbiamo ancora lavorare su questo.
1: Tra cui Daniel, pilota Red Bull, Ajar, che ha iniziato con il telaio Praga da piccolino, e so perché chiacchierando con Daniel è uscito fuori questa curiosità. Che ogni volta che deve rimettere il sedere sul kart per andarsi ad allenare, anche adesso che è in Formula 1, Daniel, mi prepari un Praga? È giusto?
0: Sì, era praticamente così. Un anno e mezzo fa, sì, ci ha chiamato e ha chiesto: guarda, sai, il mio primo telaio quando ho cominciato, esatto, è proprio lui, era Praga, quindi sono rimasto affezionato, posso fare qualche test con voi? E ovviamente abbiamo detto sì, vieni e ti facciamo divertire.
1: Ecco
0: Ecco.
1: Daniel, toccando questo punto, dicevamo delle aziende storiche, voi siete giovani ma già vincenti, no? E parlando di piloti di Formula 1, voi come vedete, siete aperti se magari adesso un Ajar, un Russell, adesso non so, o magari un futuro vostro pilota che adesso corre in kart che andrà in Formula 1 e lui vi chiama facendo un marchio proprio, siete di mentalità aperta, magari come molti, che molti non lo vogliono fare, magari altri lo fanno, no? Tipo, la Doni fa diversi per alcuni piloti. Voi
0: Allora, ho
1: siete propensi oppure no?
0: capito la domanda. Allora, io penso sì, ma c'è un ma, perché per me, per far funzionare marchio di pilota Formula 1, quel pilota deve decidere che in qualche modo è coinvolto e vuole portare avanti quel marchio, vuole spingere, ok? Perché non è solo nome che metti su adesivo, deve esserci proprio una presenza di quel pilota. Ok? Non sto dicendo ogni gara o fare
1: No.
0: come driver coach, ma deve esserci un'attività che proprio si vuole, che vuole portare avanti quel marchio. In quel caso sono propenso o siamo
1: Hai
0: propensi.
1: colto un bellissimo punto perché penso un 70-80% sappiamo che danno solo il marchio. Uno dei pochi che poi ha tralasciato di ex piloti di Formula 1, perché adesso è un ex pilota di Formula 1, in una nostra puntata è stato proprio Robert Kubica, che lui voleva stare al di dietro di ogni sviluppo di tutto, e poi purtroppo non è riuscito ad andare avanti, però era forse uno dei pochi che voleva seguire il suo marchio insieme all'azienda. Quindi ecco qua.
0: Senti Daniel, adesso che stiamo vedendo queste bellissime immagini di Ajar, se la cava ancora bene sul go-kart? Sì, certo. Non posso rispondere diversamente anche, o no?
1: No, che il telaio e il motore vadano bene, sono sicuro, ma il pilota lo metto in dubbio.
2: Vabbè, però Riccardo, devo dire la verità, in Formula 1 di fianco a Verstappen si sta comportando bene, perciò adesso
1: Assolutamente. E
2: apro e
1: domenica
2: chiudo.
1: Silverstone è stato anche avanti un bel tratto.
2: Apro e chiudo questa parentesi, insomma, non è, mi ha stupito questi ragazzi che comunque hanno un'evoluzione tremenda, perciò imparano subito e tanto. Ma rimanendo un po' sul discorso nel nostro mondo del karting, sono contento perché comunque Praga, il nostro amico Cash, che conosco benissimo, secondo
1: Anch'io.
2: me è un valore aggiunto storico, perché ha la visione all'esterno, riesce a far gruppo. Io ci ho avuto dei rapporti con lui bellissimi, perciò grande persona, perché ho rivisto adesso le foto e c'è lui, e allora mi è tornato in mente lui.
1: Spero. Bene, tornando un attimino all'azienda, so che col curiosone del nostro Mughini, Mauro Cesetti, ha qualcosa da chiederti sul magnesio, l'alluminio?
2: No, vabbè, la curiosità è sempre tanta, anche se bene o male faccio finta di quello di non capire e di non sapere, però su quale criterio si basa adesso con queste ultime generazioni di pneumatici? Meglio il magnesio rispetto all'alluminio o viceversa? Cioè, sono punti tecnici importanti, perché sappiamo benissimo che per

0: fare i gusci magari del retrotreno, perciò che vanno sugli scatolati, alcuni usano più il magnesio rispetto all'alluminio o alcuni viceversa. Oggi che direzione avete preso voi e perché questa direzione, se ci potessi spiegare il motivo?
1: Noi come azienda, guarda, noi siamo 90% di alluminio. Bisogna dire una cosa molto importante. Dire solo alluminio non vuol dire niente perché abbiamo vari tipi di alluminio. Noi per certi componenti utilizziamo le leghe di alluminio che si usano in aeronautica. E
0: Caspita.
1: se usi queste leghe di alluminio, per me o per noi, come facciamo sviluppo dei nostri prodotti, vanno meglio di magnesio. Ripeto, 90-95% anche di nostre vendite, anche quello che usa il nostro team, sono queste leghe di alluminio.
0: Perciò c'è una ricerca maniacale anche dell'alluminio, della giusta flessibilità o durezza o quant'altro. Perciò ottimo. Questo la gente non lo sa. Perciò ecco perché sono cose molto importanti da sapere e che secondo me valorizza poi il materiale e il telaio stesso.
2: Io avrei una domanda al volo a Daniel, visto che stiamo parlando comunque sul telaio, purtroppo, no, purtroppo, chi fa da padrone è il materiale, no? L'alluminio. Vi è capitato mai, oppure vi siete accorti perché una partita di una lega di alluminio, una partita che non era performante e inizialmente in produzione avete riscontrato che comunque avete dei macchinari o proprio in pista riuscite a vederlo, magari che c'è sta una partita che non è di buona produzione. Vi è mai capitato?
1: Allora, viviamo in vita reale e ci sono le tolleranze, quindi ogni lotto che ricevi può avere le tolleranze diverse. Per fortuna siamo in grado di accorgersi durante la lavorazione, perché là vedi già la differenza, ma anche questo, per avere quel range di tolleranza più basso, anche questo dipende da fornitori che hai. Quindi dopo con tempo, con esperienza, devi selezionarti i fornitori che sei sicuro che ti mantengono quel range di tolleranza e quello che proprio ti serve. Per fortuna, ripeto, sono le cose che riesci a accorgerti già durante la fase di lavorazione. Quindi così non rischi di fornire ai propri clienti il materiale non performante o sbagliato.
3: Daniel, io ho una domanda un po' da farti sul mercato piloti, poi parleremo del campionato europeo durante il corso della trasmissione. Puoi anche non rispondermi, ma c'è un pilota nei sogni di Daniel Sliva che vorrebbe insomma indossasse la tuta o Praga o Formula K o RS o K1?
1: Allora, qua uso quella facoltà di non darti un nome, ma rispondo un po' diversamente. Adesso devo dire che sono contento dei risultati in KZ, ma già dall'anno scorso, nel senso siamo costanti, siamo sempre là davanti e questa vittoria di ieri di Europeo era proprio la ciliegina sulla torta, ma dove vogliamo focalizzarci ovviamente come azienda è la categoria mini e anche le categorie OK. Ripeto, abbiamo preso in mano seriamente azienda 3 anni fa, era maggio 2023, sono 3 anni fa, quindi dobbiamo costruire tutto passo dopo passo. Quindi adesso abbiamo presenza importante in KZ, adesso dobbiamo completare altre categorie.
2: Parlando di piloti, vabbè, Denner sappiamo tutti che è velocissimo, a me piace molto, ce l'hanno diversi, ma kayak. Mi piace molto come ragazzo, come pilota.
1: È vero che quando ha giorno giusto,
2: Esatto,
1: quando è
2: all'Europeo si
1: tranquillo.
2: può, però è velocissimo, grintoso, magari l'ultimo dell'Europeo non ha dato quello che di solito dà, però mi piace molto come pilota Daniel.
3: Bene,
1: Sono d'accordo.
3: ragazzi. Noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità, Daniel, al nostro rientro ancora tantissima IP karting e segreti, innovazioni, futuro e il campionato europeo di Sarno che li ha sanciti come appunto campioni europei. A tra poco, pubblicità e poi rientriamo con ancora tanto karting per voi.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del